0: Da Giovanni Sperandeo, 12 paesi guidati dalla Gran Bretagna in pressing su Israele hanno vietato i prodotti degli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica. Immediata la risposta di Tel Aviv, la corrispondente. Perpetrated by
1: settler terrorists. Alla Camera britannica il ministro degli esteri di Londra, Miliband, ha ufficializzato le sanzioni verso i prodotti delle colonie illegali in Cisgiordania. A seguire la Gran Bretagna altri 11 paesi, ma la reazione israeliana è stata durissima. Il ministro degli esteri Saar ha annunciato la chiusura del consolato britannico, l'espulsione dei funzionari di Londra dal centro di coordinamento per Gaza e l'inserimento nella blacklist di 11 parlamentari britannici e un attivista. Londra vuole illegittimamente interferire nelle nostre elezioni politiche, ha aggiunto Saar. Ma l'altra bufera è quella scatenata dall'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz, che parla di una lunga telefonata tra il premier Netanyahu e il presidente degli Emirati Arabi, Mohammed bin Zayed, solo 10 giorni prima del 7 di ottobre. Bin Zayed avrebbe allertato il premier israeliano su un possibile attacco su vasta scala da parte di Hamas. Netanyahu non avrebbe però messo al corrente tutti i vertici di sicurezza, dall'esercito ai servizi segreti. Tutte menzogne, la risposta dell'ufficio del premier, ma i leader dell'opposizione in un comunicato congiunto dicono a Netanyahu: basta bugie, gli israeliani hanno il diritto di sapere tutto ciò di cui il premier era a conoscenza. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
0: Nove ruidi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Washington distrugge 5 petroliere iraniane vicino all'isola di Karg come rappresaglia dell'attacco di Teheran contro una nave militare statunitense. Intanto i Pasdaran bombardano la Giordania, dove avrebbero colpito una base americana, e annunciano prossimi obiettivi le petroliere in Bahrain e Kuwait. Telefonata di circa un'ora ieri tra il presidente americano Trump e il collega russo Putin. Il colloquio tra i due leader è stato centrato sulle azioni per arrivare ad una pace tra Russia e Ucraina e segue la missione degli inviati Witkoff e Kushner. Nella telefonata Putin ha affermato che non intende aggredire l'Europa e parla di pretesti per aiutare Kiev. E intanto Gran Bretagna e Germania sono pronti a fornire missili Patriot all'Ucraina. E Washington vieta l'importazione di alcuni prodotti dal Canada come alcol, moto e caseari, mentre accusa Ottawa di boicottare merci americane. In più, dal 15 settembre saranno aumentati i dazi al 50% sulle importazioni dal Canada. La cronaca con il femminicidio di Lorena Isheri, la 45enne rapita dall'ex fidanzato Federico Vella, 36 anni, lanciata dal cavalcavia autostradale di Balverino del Mugello. Oggi a Squinzano, il paese di origine della vittima, Lecce, si svolgeranno i funerali. Il comune ha decretato il lutto cittadino. Dalle indagini emerge che l'uomo aveva effettuato alcuni sopralluoghi sotto l'abitazione della vittima nei giorni precedenti l'azione delittuosa. Arrestati 5 poliziotti in servizio al commissariato di Anzio Nettuno sul litorale romano. Le contestazioni al loro carico sono, a vario titolo, traffico di droga, peculato e reati contro la pubblica amministrazione. Secondo quanto ricostruito dalle indagini del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile Capitolina, le attività illecite risalgono al 2024 e al 2025. Emma Bonino ancora in ospedale dopo il ricovero per una crisi respiratoria.
2: A circa 24 ore da ricovero in ospedale, Emma Bonino è lucida, anche se la situazione resta delicata. Il bollettino diffuso da Più Europa, il suo partito, chiarisce che la storica leader radicale non ha ancora superato del tutto la crisi respiratoria, per la quale domenica è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici hanno deciso di trattenerla nel reparto di terapia intensiva a scopo precauzionale e verificano costantemente la reazione alle terapie. In mattinata previsto un nuovo consulto medico per capire come proseguire le cure. Nello stesso ospedale era stata ricoverata lo scorso anno. In quell'occasione i medici avevano escluso una recidiva del tumore che le era stato diagnosticato nel 2015. Federico Mello, GR1.
0: Dopo settimane di gran caldo, in arrivo sull'Italia una corrente atlantica fredda che farà abbassare notevolmente le temperature. Piogge attese su diverse zone già dalla mattinata, alto il rischio di grandinate e raffiche di vento. L'ondata di maltempo dovrebbe partire da nord, anche se nelle scorse ore sono stati Campania e Molise ad averne un assaggio. Sport, calcio, Champions League, esordio stagionale amaro.
3: Rai.
1: Radio 1 Sport.

Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano.

per sempre. La mia voce mi esce fuori da dentro, da una zona che è fuori controllo, gonfia i polmoni, passa dal collo e poi esce e non torna più indietro. Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo per essere liberi in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone libere.

0: I'm a fireball.
1: Rai, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: In studio Erika Crispo. Nella notte attacco dei Pasdaran contro una base americana in Giordania e non si ferma il fuoco incrociato nel Golfo.
2: I Pasdaran attaccano navi della marina statunitense e gli States rispondono colpendo petroliere iraniane e obiettivi dei guardiani della rivoluzione vicino all'isola di Kharg, riporta il Wall Street Journal. All'escalation tra Stati Uniti e Iran si aggiungono i raid degli Houthi yemeniti, finanziati da Teheran, contro quattro città dell'Arabia Saudita, alleata degli Stati Uniti. In più, lo Yemen sembra un passo dalla guerra civile dopo una settimana di scontri tra Houthi e forze governative. La Croce Rossa chiede lo stop alle ostilità e parla di drammatica emergenza umanitaria. E se l'Iran insiste nel dire che basterebbe tornare al memorandum d'intesa firmato a giugno e rispettare gli impegni presi allora, resta insuperabile il dissidio sul controllo dello stretto di Hormuz, leva ormai irrinunciabile per Teheran, la sua vera arma. Il presidente Trump, di fronte all'impennata dei prezzi dei carburanti a causa di questa guerra e a un malcontento che minaccia le elezioni di metà mandato, torna a ripetere il suo mantra: ci stiamo battendo contro un paese che vorrebbe l'arma nucleare, ma dice non l'avrà mai. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: La Gran Bretagna e altri 11 paesi, tra cui Francia, Portogallo, Spagna e Svezia, sanzionano i coloni in Cisgiordania. Lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori, accusa Londra. Ira di Israele, chiuso il consolato britannico a Gerusalemme. L'Italia non aderisce all'iniziativa. Spetta all'Unione Europea a decidere le sanzioni, spiega il governo. Intanto il quotidiano israeliano Haaretz riferisce che Netanyahu fu avvisato dagli Emirati degli attacchi del 7 ottobre. Menzogna totale, la replica di Tel Aviv, nessun commento da Abu Dhabi. La guerra in Ucraina, telefonata di un'ora tra Trump e Putin. Non esiste alcun piano per attaccare l'Europa, fa sapere il leader russo. Al centro del colloquio le azioni da mettere in campo per porre fine al conflitto. Germania e Regno Unito intanto pronti a fornire missili Patriot a Kiev. Londra stanzia 100 milioni di sterline per la difesa aerea ucraina. Il ministro Crosetto ribadisce il sostegno dell'Italia. L'economia, il ministro Giorgetti rivendica la politica di rigore senza austerity che ha messo in sicurezza i conti pubblici e assicura: faremo di più ma sempre con realismo. Poi rilancia sul limite più alto per la flat tax.
3: Al primo posto la sostenibilità dei conti. Si può fare di più, ma senza realismo i rischi sono dietro l'angolo. È la linea che intende seguire il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti per la prossima manovra, con la convinzione che tanto è stato già fatto. Lo ha detto parlando all'evento organizzato dalla Lega proprio in vista della prossima manovra.
4: La barca si è portata in acque sicure, avremmo voluto fare molto di più, faremo molto di più, e quindi dobbiamo cercare di fare tutto quello possibile nell'ambito del principio di realtà, perché altrimenti i rischi sono sempre possibili.
3: Ancora una volta, come aveva già affermato a Cernobbio, il ministro rilancia l'ipotesi di un patto tra Stato e imprese per detassare gli aumenti dei giovani neoassunti.
4: Con un accordo tra imprenditori, datori di lavoro che fanno un investimento sui giovani, che quindi gli aumentano gli stipendi, su questi aumenti di stipendi lo Stato potrebbe fare una tassazione agevolata, una sorta di flat tax.
3: E c'è l'opportunità di elevare ancora il limite per quanto riguarda la flat tax per le partite IVA a 100.000 euro dagli attuali 85.000. Anche sulle pensioni c'è la disponibilità del ministro, secondo cui serve una sorta di equità fra tutti i lavoratori.
4: C'è una distorsione tra chi ha cominciato a lavorare prima del 96 e chi ha cominciato a lavorare dopo il 96.
3: Paola Bonanni, GR1.
1: Ex Ilva, Palazzo Chigi, l'incontro tra governo e sindacati. Ce ne sarà un altro dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, prevista oggi sullo stop dell'area a caldo. L'esecutivo non esclude una partecipazione pubblica come richiesto dai sindacati. Le imprese dell'indotto hanno dato il via libera alla sospensione dei licenziamenti. Le tensioni nei Balcani, si aggrava la crisi tra Bosnia e Serbia dopo gli onori tributati da Belgrado ai funerali di Ratko Mladic, il boia di Srebrenica. Sarajevo ha espulso per protesta due diplomatici serbi, dichiarati persone non grate, dopo aver già richiamato quasi tutto il personale della propria ambasciata. E dall'Europa ribadiscono: nell'Unione non c'è posto per chi glorifica i criminali. Caos voli in Gran Bretagna, disagi per migliaia di passeggeri a causa di un guasto tecnico al controllo del traffico aereo, cancellate almeno 650 partenze. A Londra Heathrow decolli sospesi per alcune ore, gli atterraggi invece non hanno subito ritardi. Colpiti anche altri scali, Gatwick e Stansted, sempre nella capitale, ma anche

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La Gran Bretagna e altri 11 paesi vietano l'importazione di merci dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Tra i firmatari Francia, Spagna e Canada, non l'Italia. Israele reagisce chiudendo il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il quotidiano Haaretz rivela Netanyahu sarebbe stato avvertito dagli Emirati Arabi Uniti dei piani di Hamas prima del 7 ottobre. Il premier israeliano smentisce: sono solo menzogne. Nuovi raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Washington distrugge 5 petroliere iraniane vicino all'isola di Karg come rappresaglia dell'attacco di Teheran contro una nave militare statunitense. Intanto i Pasdaran bombardano la Giordania, dove avrebbero colpito una base americana, e annunciano prossimi obiettivi le petroliere in Bahrain e Kuwait. Telefonata di circa un'ora ieri tra il presidente americano Trump e il collega russo Putin. Il colloquio tra i due leader è stato centrato sulle azioni per arrivare ad una pace tra Russia e Ucraina e segue la missione degli inviati Witkoff e Kushner. Nella telefonata Putin ha affermato che non intende aggredire l'Europa e parla di pretesti per aiutare Kiev. Gran Bretagna e Germania sono pronti a fornire missili Patriot all'Ucraina. Intanto si attende una telefonata tra Trump e Zelensky. In Italia, per la politica, legge elettorale, alleanze e sicurezza, i temi del confronto del centrodestra.
2: Fratelli d'Italia fa eco alla Premier sul tema sicurezza con Speranzon.
3: Il rilascio immediato del criminale che ha ferito 2 poliziotti è inaccettabile. Con il governo Meloni sono state inasprite le pene ed assunte 45.000 unità nelle forze dell'ordine. Nessuno sconto a chi tocca una divisa.
2: Su questo sono tutti d'accordo nel centrodestra. Sicurezza, tema caro anche a Vannacci, che sfida Meloni. Senza di noi non c'è maggioranza, ma i nostri voti non sono un pacco. Alleanza, solo su punti chiari, dice. Forza Italia Lega allargano le distanze sugli extra profitti bancari. Basta propaganda a basso costo, chiude l'Azzurro Nevi. E questa è la replica di Matteo Salvini.
4: Un contributo delle banche sulla differenza degli interessi che danno e che prendono sulle commissioni, che deve essere strutturale e definitivo.
2: Alleati alla ricerca di una quadra anche sulla legge elettorale che arriva in aula al Senato, mentre alle 11.30 gli sherpa del centrodestra tornano a riunirsi per sciogliere gli ultimi nodi. Si va verso il no al ballottaggio, ma su soglia per il premio di maggioranza, eccetera, si tratta ancora. Noemi Giunta, GR1.
1: E alla festa di Verdi Sinistra, i leader progressisti, insieme sul palco, lanciano la sfida alla maggioranza, il nostro inviato.
5: Se vinciamo, dal giorno dopo si cambia. La parola d'ordine la lancia Nicola Fratoianni e gli alleati le danno corpo, dal salario minimo al riconoscimento della Palestina, dai fondi per la sanità alle rinnovabili, con Angelo Bonelli che annuncia un nuovo disegno di legge unitario per abbassare il costo dell'energia. Abbiamo migliaia di cose in comune, Eli Schlein cita il cantautore Daniele Silvestri. Fratoianni:
6: dobbiamo dare un'agenda, dobbiamo dire con chiarezza che per vincere vogliamo ricostruire un'alleanza con gli italiani e con le italiane.
5: Da qui passa anche la risposta, dice Giuseppe Conte, all'avanzata di forze come Life Day in Germania.
7: Un programma che sia realmente progressista, spazio alla destra, noi lo togliamo.
5: Prima il programma, dunque, a cui si lavorerà già da settembre, risposta che vale anche per le primarie, su cui Schlein si dice comunque disponibile. Il leader 5 Stelle è quello che solleva qualche distinguo in più, chiede che Renzi dia garanzie di affidabilità, invita a parlare anche di sicurezza e migranti. Nessuna divisione, garantisce invece i 4 sull'Ucraina. Siamo tutti per un percorso negoziale, come su una richiesta. Meloni ci dica quando si vota e noi saremo pronti. Con Federico Foroni, Lucio Bondi, GR1.
1: La cronaca con l'inchiesta della procura di Forlì su Luca Spada, ex autista, soccorritore accusato dell'omicidio di un'anziana e sospettato di altri 5 decessi in ambulanza. Delinea un movente legato a un'ossessione seriale. Agli atti dell'indagine figurano chat macabre, foto di bar, ricerche web, mentre è stata esclusa l'ipotesi di un movente economico legato ad un'agenzia di pompe funebri. Meteo: dopo settimane di grande caldo, in arrivo sull'Italia una corrente atlantica fredda che farà abbassare notevolmente le temperature. Piogge attese su diverse zone già dalla mattinata, alto il rischio di grandinate e raffiche di vento. L'ondata di maltempo dovrebbe partire da nord, anche se nelle scorse ore sono state...
0: RAI, Radio 1 Sport.

down, go!

0: GR1.
1: Buongiorno da Erika Crispo. Nella notte attacco dell'Iran contro una base americana in Giordania e non si ferma il fuoco incrociato nel Golfo.
2: I Pasdaran attaccano navi della marina statunitense e gli States rispondono colpendo petroliere iraniane e obiettivi dei guardiani della rivoluzione vicino all'isola di Kharg, riporta il Wall Street Journal. All'escalation tra Stati Uniti e Iran si aggiungono i raid degli Houthi yemeniti finanziati da Teheran contro quattro città dell'Arabia Saudita, alleate degli Stati Uniti. In più, lo Yemen sembra un passo dalla guerra civile dopo una settimana di scontri tra Houthi e forze governative. La Croce Rossa chiede lo stop alle ostilità e parla di drammatica emergenza umanitaria. E se l'Iran insiste nel dire che basterebbe tornare al memorandum d'intesa firmato a giugno e rispettare gli impegni presi allora, resta insuperabile il dissidio sul controllo dello stretto di Hormuz, leva ormai irrinunciabile per Teheran, la sua vera arma. Il presidente Trump, di fronte all'impennata dei prezzi dei carburanti a causa di questa guerra e a un malcontento che minaccia le elezioni di metà mandato, torna a ripetere il suo mantra: ci stiamo battendo contro un paese che vorrebbe l'arma nucleare, ma dice non l'avrà mai. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: La Gran Bretagna e altri 11 paesi, tra cui Francia, Portogallo, Spagna e Svezia, sanzionano i coloni in Cisgiordania. Lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori, l'accusa di Londra. Irà di Israele, chiuso il consolato britannico a Gerusalemme. L'Italia non aderisce all'iniziativa, spetta all'Unione Europea a decidere le sanzioni, spiega il governo. Intanto il quotidiano israeliano Haaretz riferisce che Netanyahu fu avvisato dagli Emirati degli attacchi del 7 ottobre. Menzogna totale la replica di Tel Aviv. Nessun commento da Abu Dhabi. La guerra in Ucraina, telefonata di un'ora tra Trump e Putin. Non esiste alcun piano per attaccare l'Europa, fa sapere il leader russo. Al centro del colloquio le azioni da mettere in campo per porre fine al conflitto. Germania e Regno Unito pronti a fornire missili Patriot a Kiev. Londra stanzia 100 milioni di sterline per la difesa aerea ucraina, mentre il ministro Crosetto ribadisce il sostegno dell'Italia. L'economia, il ministro Giorgetti rivendica la politica di rigore senza austerity che ha messo in sicurezza i conti pubblici e assicura faremo di più ma sempre con realismo. Poi rilancia sul limite più alto per la flat tax.
3: Al primo posto la sostenibilità dei conti. Si può fare di più, ma senza realismo i rischi sono dietro l'angolo. È la linea che intende seguire il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti per la prossima manovra, con la convinzione che tanto è stato già fatto. Lo ha detto parlando all'evento organizzato dalla Lega proprio in vista della prossima manovra.
4: La barca si è portata in acque sicure, avremmo voluto fare molto di più, faremo molto di più, e quindi dobbiamo cercare di fare tutto quello possibile nell'ambito del principio di realtà, perché altrimenti i rischi sono sempre possibili.
3: Ancora una volta, come aveva già affermato a Cernobbio, il ministro rilancia l'ipotesi di un patto tra Stato e imprese per detassare gli aumenti dei giovani neoassunti.
4: Con un accordo tra imprenditori, datori di lavoro che fanno un investimento sui giovani, che quindi gli aumentano gli stipendi, su questi aumenti di stipendi lo Stato potrebbe fare una tassazione agevolata, una sorta di flat tax.
3: E c'è l'opportunità di elevare ancora il limite per quanto riguarda la flat tax per le partite IVA a 100.000 euro dagli attuali 85.000. Anche sulle pensioni c'è la disponibilità del ministro, secondo cui serve una sorta di equità fra tutti i lavoratori.
4: C'è una distorsione tra chi ha cominciato a lavorare prima del 96 e chi ha cominciato a lavorare dopo il 96.
3: Paola Bonanni, GR1.
1: Ex Ilva, Palazzo Chigi, l'incontro tra governo e sindacati. Ce ne sarà un altro dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano prevista oggi sullo stop dell'area a caldo. L'esecutivo non esclude una partecipazione pubblica come richiesto dai sindacati. Le imprese dell'indotto hanno dato il via libera alla sospensione dei licenziamenti. Le tensioni nei Balcani, si aggrava la crisi tra Bosnia e Serbia dopo gli onori tributati da Belgrado e i funerali di Ratko Mladic. Il boia di Srebrenica, Sarajevo, espulso per protesta, due diplomatici serbi dichiarati persone non grate dopo aver già richiamato quasi tutto il personale della propria ambasciata. E dall'Europa ribadiscono: nell'Unione non c'è posto per chi glorifica i criminali. Caos, voli in Gran Bretagna, disagi per migliaia di passeggeri a causa di un guasto tecnico al controllo del traffico aereo a Londra Heathrow, decolli sospesi per alcune ore, gli atterraggi invece non hanno subito ritardi, colpiti anche altri scali, Gatwick e Stansted sempre nella capitale, ma anche Aberdeen, Edimburgo, Birmingham e Bristol.
0: RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. 12 paesi guidati dalla Gran Bretagna in pressing su Israele hanno vietato i prodotti degli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica. Immediata la risposta di Tel Aviv, la corrispondente. Perpetrated by
2: settler terrorists. Alla Camera britannica il ministro degli esteri di Londra, Miliband, ha ufficializzato le sanzioni verso i prodotti delle colonie illegali in Cisgiordania. A seguire la Gran Bretagna altri 11 paesi, ma la reazione israeliana è stata durissima. Il ministro degli esteri Saar ha annunciato la chiusura del consolato britannico, l'espulsione dei funzionari di Londra dal centro di coordinamento per Gaza e l'inserimento nella blacklist di 11 parlamentari britannici e un attivista. Londra vuole illegittimamente interferire nelle nostre elezioni politiche, ha aggiunto Saar. Ma l'altra bufera è quella scatenata dall'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz, che parla di una lunga telefonata tra il premier Netanyahu e il presidente degli Emirati Arabi, Mohammed bin Zayed, solo 10 giorni prima del 7 di ottobre. Bin Zayed avrebbe allertato il premier israeliano su un possibile attacco su vasta scala da parte di Hamas. Netanyahu non avrebbe però messo al corrente tutti i vertici di sicurezza, dall'esercito ai servizi segreti. Tutte menzogne, la risposta dell'ufficio del premier, ma i leader dell'opposizione in un comunicato congiunto dicono a Netanyahu: basta bugie, gli israeliani hanno il diritto di sapere tutto ciò di cui il premier era a conoscenza. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Nuovi raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Washington distrugge 5 petroliere iraniane vicino all'isola di Kharg come rappresaglia dell'attacco di Teheran contro una nave militare statunitense. Intanto i Pasdaran bombardano la Giordania, dove avrebbero colpito una base americana, e annunciano prossimi obiettivi: le petroliere in Bahrain e Kuwait. Telefonata di circa un'ora ieri tra il presidente americano Trump e il collega russo Putin. Il colloquio tra i due leader è stato centrato sulle azioni per arrivare ad una pace tra Russia e Ucraina e segue la missione degli inviati Witkoff e Kushner. Nella telefonata Putin ha affermato che non intende aggredire l'Europa e parla di pretesti per aiutare Kiev. Gran Bretagna e Germania sono pronte a fornire missili Patriot all'Ucraina. Adesso si aspetta una telefonata tra Trump e Zelensky. La cronaca, il femminicidio di Lorena Esceri, la 45enne rapita dall'ex fidanzato Federico Vella, 36 anni, e lanciata da cavalcavia autostradale di Barberino del Mugello. Oggi a Squinzano, il paese di origine della vittima, in provincia di Lecce, si svolgeranno i funerali. Il comune ha decretato il lutto cittadino. Dalle indagini emerge che l'uomo aveva effettuato alcuni sopralluoghi sotto l'abitazione della vittima nei giorni precedenti il delitto. Arrestati 5 poliziotti in servizio al commissariato di Anzio Nettuno, sul litorale romano. Le contestazioni al loro carico sono a vario titolo: traffico di droga, peculato e reati contro la pubblica amministrazione. Secondo quanto ricostruito dalle indagini del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile Capitolina, le attività illecite risalgono al 2024-2025. Emma Bonino ancora in ospedale dopo il ricovero per una crisi respiratoria.
3: A circa 24 ore da ricovero in ospedale, Emma Bonino è lucida, anche se la situazione resta delicata. Il bollettino diffuso da Più Europa, il suo partito, chiarisce che la storica leader radicale non ha ancora superato del tutto la crisi respiratoria, per la quale domenica è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici hanno deciso di trattenerla nel reparto di terapia intensiva a scopo precauzionale e verificano costantemente la reazione alle terapie. In mattinata previsto un nuovo consulto medico per capire come proseguire le cure. Nello stesso ospedale era stata ricoverata lo scorso anno. In quell'occasione i medici avevano escluso una recidiva del tumore che le era stato diagnosticato nel 2015. Federico Mello, GR1.
1: Dopo settimane di grande caldo, in arrivo sull'Italia una corrente atlantica fredda che farà abbassare notevolmente le temperature. Piogge attese su diverse zone già dalla mattinata, alto il rischio di grandinate e raffiche di vento. L'ondata di maltempo dovrebbe partire da nord, anche se nelle scorse ore sono state Campania e Molise ad averne avuto un primo assaggio. Sport, calcio, Champions League, esordio stagionale amaro per l'Inter, sconfitta a Madrid dal Real dell'ex Mourinho 2-1. Oggi Napoli, Arsenal, i Gunners, per via dei problemi al traffico aereo, hanno ritardato l'arrivo in Italia. Basket, il mondiale femminile, oggi gli azzurri si giocano l'accesso ai quarti nello spareggio contro l'Australia. USA Open, il team azzurro del doppio Bolelli-Bavassuri passa ai quarti con la vittoria sull'americano Krajicek e il croato.
0: RAI, Radio 1 Sport.

niente di speciale. Chissà se abbiamo detto tutto o se il silenzio vale il doppio. Perché d'amore non si muore, sai, si muore senza. Tu che dici mi dispiace, io che so di chi è la colpa. Amore mio, ti aspetto ancora come la prima

0: GR1.
1: Buongiorno da Luana Cremasco. Nello stretto di Hormuz tornano le ostilità tra Stati Uniti e Iran. Teheran rivendica di aver attaccato anche obiettivi americani in Giordania.
2: I Pasdaran attaccano navi della marina statunitense e gli States rispondono colpendo petroliere iraniane e obiettivi dei guardiani della rivoluzione vicino all'isola di Kharg, riporta il Wall Street Journal. All'escalation tra Stati Uniti e Iran si aggiungono i raid degli Houthi yemeniti, finanziati da Teheran, contro quattro città dell'Arabia Saudita, alleata degli Stati Uniti. In più, lo Yemen sembra un passo dalla guerra civile dopo una settimana di scontri tra Houthi e forze governative. La Croce Rossa chiede lo stop alle ostilità e parla di drammatica emergenza umanitaria. E se l'Iran insiste nel dire che basterebbe tornare al memorandum d'intesa firmato a giugno e rispettare gli impegni presi allora, resta insuperabile il dissidio sul controllo dello stretto di Hormuz, leva ormai irrinunciabile per Teheran, la sua vera arma. Il presidente Trump, di fronte all'impennata dei prezzi dei carburanti a causa di questa guerra e a un malcontento che minaccia le elezioni di metà mandato, torna a ripetere il suo mantra: ci stiamo battendo contro un paese che vorrebbe l'arma nucleare, ma dice non l'avrà mai. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Londra, insieme ad altri 11 paesi, ha annunciato misure economiche contro i coloni violenti in Cisgiordania. Immediata la reazione del governo israeliano, che chiude il consolato britannico a Gerusalemme. E intanto, a meno di due mesi dalle elezioni, tegola su Netanyahu. Secondo quanto riporta il quotidiano Haaretz, il premier israeliano era stato avvertito dagli Emirati Arabi prima del 7 ottobre di un'imminente forte azione di Hamas, ma si afferma non informò i servizi di intelligence. Ucraina, telefonata di oltre un'ora fra Trump e Putin dopo la missione degli inviati americani Witkoff e Kushner. Nessun piano per aggredire l'Europa, ha assicurato il Cremlino. Kiev intanto fa sapere che si prepara un incontro fra Zelensky e il presidente americano prima della fine di settembre. Proseguono sul campo gli attacchi incrociati, un morto nel Donetsk. Caos nei cieli britannici per un guasto tecnico che ha mandato in tilt gli aeroporti. 1.300 voli cancellati nella giornata di ieri, altri 170 oggi, quasi tutti concentrati nello scalo londinese di Heathrow, il più trafficato del Regno Unito. Verso la manovra, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti apre la possibilità di alzare ancora il limite della flat tax dagli attuali 85.000 a 100.000 euro di compensi annui, proposta questa avanzata dalla Lega. Giorgetti apre anche all'idea di un vantaggio fiscale per le imprese che aumentano gli stipendi e rivendica i risultati del governo in campo economico. Ascoltiamo il ministro.
3: Quello che abbiamo fatto in questi 4 anni senza fare una politica di austerità, noi siamo riusciti a fare anche delle misure incisive, cioè la riduzione delle tasse per naturalmente i redditi medio-bassi, l'introduzione della flat tax fino a 85.000 euro, cioè siamo riusciti a fare una politica di galleggiamento nel fatto che la barca si è portata in acque sicure. Naturalmente avremmo voluto fare molto di più, faremo molto di più, dobbiamo cercare di fare tutto quello possibile nell'ambito del principio di realtà, perché altrimenti i rischi sono sempre possibili.
1: Ex Ilva, Palazzo Chigi, gli incontri con enti locali, associazioni datoriali e sindacali. Previsto un nuovo appuntamento nei prossimi giorni. Dalle imprese, via libera alla sospensione dei 2.500 licenziamenti dell'indotto. Il governo non esclude una partecipazione con una quota pubblica. Determinante anche la decisione del Tribunale, che potrebbe bloccare per ora la chiusura dell'area a caldo. La cronaca oggi in Puglia, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne gettata dal viadotto dall'ex compagno che poi si è tolto la vita. Dall'inchiesta in corso nuovi particolari sui comportamenti dell'assassino.
4: Dal racconto della madre agli investigatori emerge un crescendo di violenza. In aprile Lorena scopre che l'uomo si è innamorato di un'altra donna e decide di lasciarlo. Lui scaglia a terra i regali ricevuti e i vetri le feriscono i piedi. Le sue reazioni diventano sempre più aggressive. A metà agosto vella la minaccia con un coltello. La donna riesce a fuggire e si rifugia dai genitori in Puglia, mentre lui la tempesta di messaggi e telefonate. Poi torna a Firenze per riprendere il lavoro. Pochi giorni dopo, il femminicidio. Vella la aggredisce sotto casa, la lega e la rinchiude nel bagagliaio della sua auto. Lorena riesce a liberarsi dalle fascette e chiama il 112, ma viene trascinata fuori e lanciata nel vuoto. Il padre Franco, a Vita in Diretta, rivolge alla figlia l'ultimo saluto.
5: Quel mascalzone ha distrutto una famiglia. Che disastro, figlia mia, dove sei?
4: Alle 17 a Squinzano, in provincia di Lecce, si terranno i funerali.
6: Valerio Scarponi, GR1.
1: Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione. Concorso esterno in associazione mirato al traffico di droga, peculato, falso. Concorso in cessione di stupefacenti, accesso abusivo a sistemi informatici delle forze dell'ordine. Queste le accuse a vario titolo nei confronti di 5 poliziotti del commissariato di Anzio Nettuno, vicino a Roma, che sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il questore ha firmato altrettanti provvedimenti di immediata sospensione dal servizio. Calcio, comincia con una sconfitta il cammino dell'Inter l'Inter in Champions League. Al Bernabéu vince 2-1 il Real Madrid dell'ex Mourinho in una partita dai grandi rimpianti.

Radio 1 Sport. Penso che un sogno farà sì.

0: GR1.
1: Stati Uniti, Iran, petroliere nel mirino. Il Pentagono distrutte 5 navi di Teheran. Contrattacco dei Pasdaran. Ucraina, Trump sente Putin che rassicura: nessun piano per aggredire l'Europa. Gran Bretagna, altri 11 paesi annunciano sanzioni contro i coloni violenti in Cisgiordania. Ira di Netanyahu, chiuso il consolato britannico a Gerusalemme. Ex Silva, sospesi i licenziamenti dell'indotto. Nuovo appuntamento governo, imprese e sindacati nei prossimi giorni. L'esecutivo non esclude una partecipazione pubblica. Calcio, finisce male la prima europea dell'Inter. A Madrid gli errori difensivi puniscono i nerazzurri. Vittoria del Real Madrid, questa sera tocca al Napoli. Buongiorno da Luana Cremasco. Tornano le ostilità nello stretto di Hormuz con attacchi incrociati tra Washington e Teheran. Il servizio.
2: Gli Stati Uniti hanno colpito e distrutto 5 petroliere iraniane a largo dell'isola strategica di Karg e nella città portuale di Yask nella tarda serata di ieri. La risposta dei Pasdaran non si è fatta attendere. Rivendicano di aver colpito 2 navi statunitensi, 8 petroliere e 10 imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Massiccio lancio di missili iraniani anche su postazioni americane in Giordania. L'esercito giordano fa sapere di averne intercettati 18. Altri 2 sono caduti, ma in zone disabitate. Quando l'Iran colpisce le nostre navi, perde le sue petroliere, ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio in riferimento ai tentativi iraniani nei giorni scorsi di colpire navi della Marina Militare americana che pattuglia lo stretto. L'Iran non avrà mai l'arma nucleare, ha ribadito ieri il presidente americano Trump. Alba Arcuri, GR1.
1: Londra, insieme ad altri 11 paesi, ha annunciato misure economiche contro i coloni violenti in Cisgiordania, accusati dal ministro degli esteri Miliband di pulizia etnica. Immediata la reazione del governo israeliano, che ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme. Il ministro degli esteri italiani invoca sanzioni a livello di Unione Europea. Secondo Axios, Trump non si oppone alle sanzioni. Intanto, a meno di 2 mesi dalle elezioni, tegola su Netanyahu. Secondo quanto riporta il quotidiano Haaretz, il premier israeliano era stato avvertito dagli Emirati Arabi prima del 7 ottobre di un'imminente forte azione di Hamas, ma si afferma non informò i servizi di intelligence. L'Ucraina, telefonata di un'ora tra Donald Trump e il presidente russo Putin sui rapporti bilaterali e sul conflitto tra Mosca e Kiev dopo la missione degli inviati americani. Non abbiamo alcun piano di aggressione all'Europa, ha affermato Putin. Il presidente ucraino Zelensky, in un'intervista al quotidiano La Stampa, dichiara: siamo pronti a compromessi, ma abbiamo bisogno di difese aeree contro gli attacchi russi. Possibile, dice ancora, un faccia a faccia con Trump intorno al 20 settembre. Ancora disagi negli aeroporti inglesi dopo i problemi di ieri a seguito di un'avaria nel sistema di controllo del traffico. Sentiamo la corrispondente.
3: Una giornata di caos negli aeroporti del Regno Unito. I principali scali del paese, da Heathrow, Gatwick e quelli di altre città inglesi, compreso quello irlandese di Dublino, hanno avuto problemi con il sistema informatico di gestione del traffico aereo. Si parla di guasto tecnico e che gli specialisti informatici stanno risolvendo, hanno fatto sapere durante la giornata le direzioni degli aeroporti. La ministra dei trasporti inglese, con un messaggio sui social, ha voluto rassicurare e ha invitato a contattare le compagnie aeree prima di mettersi in viaggio. Ma l'allarme rimane alto dopo che attacchi ibridi, probabilmente russi, sono avvenuti la scorsa settimana proprio contro 6 aeroporti britannici. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
1: Verso la manovra, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti apre la proposta di alzare ancora il limite della flat tax dagli attuali 85.000 a 100.000 euro di compensi annui, e anche all'idea di un vantaggio fiscale per le imprese che aumentano gli stipendi, specie ai giovani. Indica poi i risultati del governo in campo economico. Sentiamo il ministro.
4: Quello che abbiamo fatto in questi 4 anni senza fare una politica di austerità, noi siamo riusciti a fare anche delle misure incisive, cioè la riduzione delle tasse per naturalmente i redditi medio-bassi, l'introduzione della flat tax in 85.000 euro, cioè siamo riusciti a fare una politica di galleggiamento nel fatto che la barca si è portata in acque sicure. Naturalmente avremmo voluto fare molto di più, faremo molto di più, dobbiamo cercare di fare tutto quello possibile nell'ambito del principio di realtà, perché altrimenti i rischi sono sempre possibili.
1: La politica e i leader del campo largo si ritrovano alla festa di AVS a Roma. La segretaria del PD, Schlein, accelera sulle primarie, ma restano le distanze sull'Ucraina. La maggioranza spinge sul tema della sicurezza, sui dossier economici, anche se non c'è accordo sugli extra profitti delle banche. E questa mattina arriva in aula in Senato la legge elettorale con l'obiettivo di chiudere entro martedì 15 ottobre.
2: Bisogna capire la domanda di sicurezza e crescita dietro il voto dei cittadini che hanno sempre ragione, vale per la Sassonia, vale anche qui secondo Fratelli d'Italia che lavora alle ultime limature della legge elettorale. In mattinata nuova riunione degli Sherpa per sciogliere gli ultimi nodi. Forza Italia e Lega intanto allargano le distanze sugli extra profitti bancari. Basta propaganda a basso costo, chiude l'azzurro Nevi. Per Salvini invece è una misura necessaria da rendere strutturale. Vannacci sfida il governo. Senza di noi niente maggioranza, ma un'alleanza è possibile solo su punti ben chiari. Punti chiari anche per il programma del campo largo che si ritrova sul palco della festa romana di Verdi Sinistra. Prima il programma e poi la leadership. Sbrigamosi, gridano dalla piazza e Angelo Bonelli annuisce. Via negoziale per la fine della guerra in Ucraina, rilancia la Dem Schlein. Biasimo per un governo che non sanziona i coloni israeliani neanche dopo le rivelazioni di Arez da parte di Giuseppe Conte, ma il leader 5 Stelle chiede anche attenzione al tema della sicurezza o non vinciamo, avverte. Noemi Giunta, GR1.
1: Ex Ilva, il governo non esclude una quota pubblica. Sospesi i licenziamenti dell'indotto dopo gli incontri a Palazzo Chigi con enti locali, associazioni datoriali e sindacati.
0: Un incontro teso, quello con FIM, FIOM e WILM, tanto che si è stati a un passo dalla rottura. L'esecutivo riconvocherà i sindacati entro un paio di giorni, dopo l'udienza e la possibile decisione del Tribunale di Milano sulla sospensiva del decreto di chiusura dell'area a caldo a Taranto. Il segretario generale della FIOM CGL, Michele De Palma.
5: È del tutto evidente che questi due giorni che il governo si è preso sono necessari a trovare gli strumenti che il governo deve avere nel caso in cui si determinasse la scelta da parte della magistratura di chiudere l'area a caldo.
0: Nel frattempo i licenziamenti annunciati nell'indotto sono stati sospesi dalle aziende interessate, almeno fino alla decisione del tribunale. Le imprese hanno così accolto l'invito del governo. In ogni caso, ha detto il sottosegretario Mantovano, il futuro dell'Ilva sarà legato alla decarbonizzazione e al green attraverso forni elettrici. Mantovano ha poi avanzato la proposta di un tavolo permanente sull'area di Taranto. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: La cronaca, emergono nuovi dettagli dall'inchiesta sul femminicidio di Lorena Isceri, gettata da un viadotto vicino a Firenze dall'ex che si è poi tolto la vita. Oggi pomeriggio in Puglia l'ultimo saluto alla 45enne.
6: C'è una grande commozione, ci aspettiamo un'affluenza importante.
7: Per questo, ci dice il sindaco di Squinzano, Mario Pede, ci sarà un maxi schermo fuori dalla chiesa Maria Regina, dove Lorena fu battezzata, e due gigantografie col suo sorriso. Il comune salentino si prepara così a dire addio alla concittadina uccisa.
6: Stiamo colorando di rosso Piazza dell'Orologio e la nostra mediateca di comunità.
7: Nessuna conferma ufficiale, ma secondo i primi riscontri, la 45enne era ancora in vita quando l'ex Federico Vella, prima di suicidarsi, l'ha lanciata da un cavalcavia sulla 1. Autopsia ed esami tossicologici a Firenze diranno se il 36enne avesse assunto droghe o alcol. Da 15 anni era in cura da uno psichiatra che lo ha definito potenzialmente non pericoloso. Chi lo conosceva però lo ricorda aggressivo, specie dopo che Lorena lo aveva lasciato scoprendo un tradimento.
8: Cercava qualunque tipo di notizia che le permettesse di riavvicinarsi, ma in maniera agitata.
7: Dopo il femminicidio, presumibilmente premeditato, è la madre di lei a raccontare agli investigatori l'incubo fatto di abusi e minacce con coltello. Elena Baiocco, GR1.
1: La vicenda della famiglia nel bosco dei tre bambini allontanati dai loro genitori finisce sotto accusa l'assistente sociale che si era occupata del caso.
9: A dare il via agli accertamenti due esposti, uno presentato dagli ex difensori della famiglia Birmingham Trevaion, che ha vissuto nei boschi di Palmoli fino alla sospensione della responsabilità genitoriale, il secondo dall'ordine regionale degli assistenti sociali, che ha ora aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Verusca D'Angelo, l'assistente sociale a cui era stato affidato il caso e che è già stata sostituita, contestata più di una violazione del codice deontologico. In dubbio viene messa la sua imparzialità. Gli atti sono stati trasmessi al nuovo difensore Simone Pillon, che ha ricevuto la convocazione per il vertice atteso da giorni per dare il via a un progressivo ritorno in famiglia. non un definitivo ricongiungimento, quello disposto dall'ultima ordinanza del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, ma un percorso a tappe e dal vertice previsto domani è atteso un cronoprogramma dei primi rientri in casa sotto la sorveglianza dei servizi sociali che non sarà invece necessaria nella seconda fase di incontri. In questo caso i figli, una bambina di 8 anni e due gemelli di 6, potranno trascorrere anche la notte con i genitori, ma solo dopo un mese di frequenza regolare in una scuola pubblica. Per il GR1, Alice Cercone.
1: Scuola, competenze ai minimi storici in lettura e matematica per i quindicenni di tutto il mondo, secondo l'ultimo rapporto OCSE-PISA, risultati migliori per le ragazze.
10: È una conferma che svetta, sempre più solida, nel quadro desolante che l'indagine OCSE-PISA, il più grande programma di valutazione globale, ricostruisce, mettendo insieme i risultati raccolti in 91 paesi del mondo, su un campione di circa 760.000 quindicenni. Calano, ed ormai una tendenza irreversibile, tutti i punteggi, soprattutto in lettura e matematica, ma nel confronto tra i sessi sono sempre più le ragazze a vincere, portando a casa risultati nettamente migliori, anche in Italia. Una resistenza che Cristiano Corsini, docente di pedagogia sperimentale all'Università Roma 3, spiega così.
11: Le ragazze tengono di più. Nel corso degli anni hanno annullato il gap in area scientifica, non in matematica, ma è aumentato il vantaggio a loro favore in lettura. Quindi tengono molto di più, i ragazzi peggiorano.
10: Vantaggio che però cede sotto il peso del contesto socio-economico, variabile anche in Italia, ancora troppo ingombrante nel determinare gli esiti scolastici degli adolescenti, visto il divario di quasi 80 punti tra studenti svantaggiati e non. Paola Guarnieri, GR1.
1: Meteo, estate agli sgoccioli, ore contate per il grande caldo che ci ha accompagnato per settimane. Il punto con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
12: Sono temporali anche intensi, quelli già arrivati nelle prime ore di questa mattina e che persisteranno al nord, sulla Toscana, sulle Alte Marche, nel corso della giornata. Una situazione che fa scendere in modo drastico le temperature sul settentrione, un po' più lentamente al centro, perché con la lentezza della perturbazione dovremo aspettare venerdì perché sia completato il cambiamento di massa d'aria su tutto il paese.
1: Lo sport, calcio, esordio amaro per l'Inter in Champions League, sconfitta per 2-1 dal Real Madrid al Bernabeu, non senza rimpianti.
13: In Europa, si sa, ogni errore puoi pagarlo caro e così il Real Madrid punisce l'Inter alla prima di Champions. La squadra di Kivu parte bene ma sotto porta è imprecisa e così entra in scena il Real. Al quarto d'ora incomprensione tra Jones e Bissek, Brahim Diaz serve Mbappé, il cecchino francese non perdona. Passano pochi minuti e al 23esimo ecco il raddoppio blanco. Il portiere nerazzurro Martinez prova un dribbling in area. L'uruguaggio Valverde lo beffa e insacca il 2-0. Nel finale di partita Carlos Augusto, su assist di Lautaro, trova il gol della speranza, ma nonostante gli ultimi assalti l'Inter esce sconfitta dal Bernabeu. Stasera vedremo se il Napoli potrà rialzarsi dopo il doppio KO in campionato. Per Allegri, esordio europeo contro i campioni inglesi dell'Arsenal. Giorgio Matteoli, GR1.
1: La mostra del cinema a Venezia, in scena le coppie in crisi, quelle di Una storia, film esordio alla regia di Anna Foglietta, e di Bunker, in concorso con Penelope Cruz e Javier Bardem.
14: La musica di Billie Eilish in Bunker, storia di una coppia che va in crisi quando a lui, architetto, il magnate Paul Dano propone di costruire un bunker. Ma perché lasciare il mondo fuori? Nel film scritto e diretto da Florian Zeller, su questo si scontra la coppia Penelope Cruz e Javier Bardem.
15: La película habla de eso, estamos realmente...
14: Il film parla del rischio di perdere ogni connessione umana, ha detto Penelope, prima di sfilare in rosso davanti al palazzo del cinema raggiunta da Bardem. C'era anche un bel po' di Italia con il debutto alla regia in Orizzonti di Anna Foglietta.
16: Il desiderio e il sogno è un esercizio, esattamente come fare gli addominali. Sono posseduta da tantissime storie che voglio raccontare, quindi è come se si fosse aperto un rubinetto. Poi sono una donna che ama il pubblico, mi piace la mia popolarità, io lotterò perché le persone possano innamorarsene.
14: Una storia, anche qui una coppia in crisi, Guido Caprino ed Alba Rohrwacher, esce al cinema il 24. Rohrwacher oggi torna anche in concorso in A un bon Petit Soldat di Brisé, ma arriva anche il quarto italiano, Edoardo De Angelis, con Il fuoco che ti porti dentro. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
1: E siamo ora alla musica con un grande ritorno. Been A 16 anni dall'ultimo tour europeo, Stevie Wonder si prepara a celebrare sul palco i 50 anni dell'album più celebre della sua carriera, ovvero Songs in the Key of Life, disco che sarà eseguito per intero dall'artista, oggi 76enne. Il debutto il 13 ottobre a Birmingham, poi Parigi, Copenaghen, Londra, Dublino. Al momento non sono previste date in Italia, ma le novità non finiscono qui, perché nel 2027 è in arrivo un nuovo album con 4 brani inediti. Sono le 7:15 e la linea va ora ai GR regionali, poi il consueto appuntamento con Radio Anch'io. Nella puntata di oggi la politica con la riforma della legge elettorale, poi la guerra in Medio Oriente, le accuse al premier israeliano Netanyahu, l'abbiamo sentito anche in corso di giornale, il ruolo dell'Italia per la pace con il Libano. Oggi con Francesca Rinaldi qui su Radio 1, restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8. A tutti voi buona giornata.
17: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
18: Ma è vero che la AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili?
19: Rai Radio 1 Sport.

più sei bianco, sembri fatto, togliti sto viso sfatto. Circa 20.000 buone ragioni per star zitto e restare in fila. E non importa la cura, la storia del dolore, la tua gente ti aspetta e ti rispetta con la stessa voglia e lo stesso fuoco.

0: GR1.
1: Escalation. Gli Stati Uniti affondano petroliere iraniane nello stretto. Teheran contrattacca, colpite anche basi americane in Giordania. Sanzioni contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania, l'annuncio di Londra e altri 11 paesi. Netanyahu chiude il consolato britannico. Tajani decida Bruxelles. Indiscrezione il sito Axios. Trump non si è opposto. Non attaccherò l'Europa. Putin al telefono rassicura il capo della Casa Bianca. Zelensky intervista la stampa, pronti a compromessi, ma anche Mosca deve cedere qualcosa. Nella notte ancora raid russi al confine con la Moldavia, ci sono vittime. Aggredisce due agenti, torna libero Giorgia Meloni sui social, inaccettabile. Così si indebolisce la credibilità dello Stato. La legge elettorale oggi al Senato, ultime limature al testo, stop della maggioranza al ballottaggio. I leader del campo largo a Roma, non faremo mai più alla destra il favore di dividerci. Le ragazze più brave a scuola dei loro coetanei maschi, rapporto OCSE in 91 paesi del mondo, ma le competenze generali sono ai minimi storici, soprattutto in lettura e matematica. L'amore di Venezia per Penelope Cruz e Javier Bardem, protagonisti di Bunker. È il giorno del quarto film italiano in concorso, Il fuoco che ti porti dentro. Champions League, regali ed errori condannano l'Inter. Al Bernabeu la spunta il Real di Mourinho. Stasera il Napoli, al Maradona arriva l'Arsenal. Buongiorno da Luana Cremasco. Nuova escalation di tensione tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Dopo la stretta economica statunitense tornano dunque le ostilità con attacchi incrociati. Sentiamo il corrispondente.
2: Diminuiscono le possibilità di una nuova tregua, anche solo di 10 giorni, tra Stati Uniti e Iran, anche se il ministro degli interni di Teheran, Momeni, ha incontrato a Islamabad i mediatori pakistani, il premier Sharif e il capo dell'esercito Munir, che spingono per un'immediata de-escalation. I raid americani però proseguono e per l'11ª notte consecutiva hanno insistito su obiettivi militari come depositi per droni e infrastrutture logistiche. Esplosioni sono state udite anche a Teheran, ma le deflagrazioni, spiegano i media locali, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea. Come rappresaglia, gli iraniani hanno lanciato missili e droni contro basi degli Stati Uniti nei vicini paesi del Golfo, in particolare contro Camp Doha in Kuwait. Il CENTCOM, il comando centrale del Pentagono, sostiene che Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali, ma i Pasdaran anche ieri hanno fermato alcune petroliere e rivendicano il pieno controllo dello stretto. Il conflitto rischia poi di allargarsi con gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, alleati di Teheran, che vogliono imporre un embargo marittimo all'Arabia Saudita e già ieri hanno costretto almeno 6 imbarcazioni a invertire la rotta nel Mar Rosso. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
1: In Israele, il premier Netanyahu di nuovo sotto attacco per aver ignorato gli allarmi alla vigilia dei massacri compiuti da Hamas il 7 ottobre. Intanto 12 paesi occidentali, il Regno Unito in primis, varano sanzioni economiche contro i coloni israeliani responsabili di attacchi ai civili palestinesi in Cisgiordania. Non c'è l'Italia. Vogliamo una decisione a livello europeo, spiega il ministro degli esteri, Tajani. Sanzioni alle quali, secondo il sito Axios, la Casa Bianca non si è opposta. Dura la reazione di Tel Aviv alle misure. La corrispondente.
3: La rabbia di Israele si riversa sulla Gran Bretagna, il paese che si è fatto capofila nella decisione di imporre sanzioni sui prodotti provenienti dalle colonie illegali in Cisgiordania. Le parole del ministro degli esteri Miliband sono solo bugie, ha tuonato il suo collega israeliano Saar, e subito dopo l'annuncio della chiusura del consolato britannico a Gerusalemme. L'annuncio di Miliband è arrivato nello stesso giorno in cui il premier Netanyahu è stato investito da una bufera. Secondo il quotidiano israeliano Haaretz, pochi giorni prima del 7 di ottobre, Netanyahu avrebbe ricevuto una telefonata dal presidente degli Emirati Bin Zayed che lo metteva in guardia su un possibile attacco su vasta scala sferrato da Hamas. Il premier però non avrebbe avvertito subito tutti i vertici della sicurezza. Tutte menzogne, ha fatto sapere l'ufficio del premier, ma a meno di 2 mesi dal voto politico l'intero fronte dell'opposizione ha reagito chiedendo che Netanyahu faccia piena luce su tutti gli avvertimenti avuti prima del massacro. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: La guerra in Ucraina. Colpito da un attacco russo, un valico di frontiera con la Moldavia, circa 70 chilometri dalla città di Odessa. Si contano 2 morti e 3 feriti. Sotto attacco anche Kiev, al momento non si registrano vittime. La ripresa dei raid dopo il giro di colloqui degli inviati americani a Mosca e Kiev, mentre Donald Trump e il presidente russo Putin hanno parlato al telefono di possibili negoziati. L'inviata.
4: C'è l'interesse concreto da parte di Trump a raggiungere una svolta nella soluzione della guerra in Ucraina durante la sua presidenza. E lo ha manifestato Putin durante la loro telefonata di un'ora, franca e costruttiva, con i primi contenuti filtrati dal Cremlino. I due hanno valutato positivamente, secondo i resoconti, il risultato dei negoziati fra gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, e i presidenti russo e ucraino nelle rispettive capitali. Sarebbe stato Putin, nel colloquio telefonico, a sottolineare al capo della Casa Bianca la necessità di raggiungere la pace in vista di un ampio ripristino delle relazioni fra Mosca e Washington. E a rassicurare Trump, nessuna intenzione da parte di Mosca di colpire l'Europa. I miti della minaccia russa, così Putin, servono a Bruxelles solo come copertura per aumentare il sostegno a Kiev e alle proprie spese militari. I due presidenti avrebbero poi concordato di risentirsi al telefono in caso di necessità e di andare avanti nel frattempo con i lavori per risolvere i drammi umanitari legati alla guerra, compresi gli scambi di detenuti. C'è attesa adesso per una seconda cruciale telefonata, quella fra Trump e Zelensky, anche in vista di un loro possibile incontro, riportano fonti di stampa, entro la fine di settembre. Da New York, Marzia De Giuli per il GR1.
0: Zelensky, che intanto, dopo il ciclo di colloqui con gli inviati americani, parla in un'intervista al quotidiano La Stampa. Siamo pronti a compromessi, afferma, ma non può essere sempre l'Ucraina a cedere, anche la Russia deve fare passi indietro. Ci sono alcune idee valide per un piano di pace, aggiunge, possibile un faccia a faccia con Trump intorno al 20 settembre. Il presidente ucraino torna infine a chiedere l'aiuto degli alleati nei sistemi di difesa aerea di fronte agli attacchi russi sempre più massicci. A Berlino, dopo la vittoria valanga dell'estrema destra di Alternativa per la Germania nella regione della Sassonia, Anhalt, il presidente americano commenta positivamente e AfD in ascesa, dice: i tedeschi si sono stancati di norme disastrose sull'immigrazione. Intanto nel paese il governo del cancelliere cristiano democratico Merz è sotto assedio. Sentiamo la corrispondente.
5: Das ist ein Einschnitt.
6: Una cesura nella storia della Repubblica Federale di Germania, così anche la Merkel definisce il successo elettorale dell'AfD. L'ex cancelliera punta il dito sul fatto che si vota in base alle emozioni e non ai fatti, perché proprio in Sassonia-Anhalt la disoccupazione sta diminuendo e il benessere aumentando. Il suo partito, i cristiano-democratici, ribadiscono nessuna collaborazione con l'estrema destra e per la prima volta un esponente influente della CDU sostiene: bisogna accertare se AfD non opera in contrasto con la Costituzione. Ma il trionfatore della Sassonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, è già a caccia dei voti dei possibili sostenitori tra i cristiano-democratici delusi dalla leadership nazionale. Sarebbe questa la sua soluzione preferita per trovare i 3 voti mancanti per raggiungere la maggioranza assoluta. Il cosiddetto muro di contenimento a destra comincia a scricchiolare. Ufficialmente c'è solo l'offerta di Sarah Wagenknecht, ex sinistra. Condivide però il corso di AfD a favore della Russia. I segnali però si moltiplicano. Dalla sinistra della Linke arriva un'altra voce autorevole, quella di Bodo Ramelo, già presidente della Turingia, ora vicepresidente del Parlamento nazionale. Si può collaborare su singoli temi. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
0: Caos nei cieli britannici per un guasto tecnico che ha mandato in tilt gli aeroporti. 1300 voli cancellati nella giornata di ieri, oltre 170 oggi, quasi tutti concentrati nello scalo londinese di Heathrow, il più trafficato del Regno Unito. Sono le 8:08, siamo alla politica. Con un post sui social, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, torna a commentare la decisione di un giudice. Liberare il responsabile dell'aggressione avvenuta il 4 agosto scorso a Roma ai danni di 2 poliziotti.
7: Lo descrive come un rilascio inaccettabile, come un atto che indebolisce la credibilità dello Stato, Giorgia Meloni, pubblicando sui social il video dei 2 agenti aggrediti e feriti con 7 giorni di prognosi da una persona che viene fermata a Roma per aggressione, resistenza, oltraggio e lesioni. A poche ore dalla convalida dell'arresto l'uomo torna libero, ora in attesa del processo. Difficile comprendere queste scelte, spiega la Premier, evidenziando che episodi come questi sono sempre più numerosi. Decisioni, prosegue, che vanificano il lavoro di chi ogni giorno garantisce la sicurezza dei cittadini, mettendo a rischio la propria. La Presidente del Consiglio non ha mai esitato nell'esprimere la sua indignazione contro quelle che definiva sentenze assurde, citando le decisioni di liberare migranti con gravi precedenti penali, come ad esempio un immigrato riconosciuto stupratore pedofilo, così lo definì Giorgia Meloni, trattenuto nei centri in Albania, oppure riferendosi a fatti di cronaca come il molestatore di una 13enne a Torino, liberato dopo 48 ore perché, sottolineò la Premier, si era detto dispiaciuto, e ancora ha parlato di letture ideologiche commentando la allontanamento dei figli dalla famiglia del Bosco e al contrario di nessun seguito giudiziario per le devastazioni di piazza di Roma e Torino. Carla Macrellino, GR1.
0: Verso la manovra, il ministro Giorgetti rivendica la politica economica del governo, rigore senza austerity, e dalle prime indicazioni sulla prossima legge di bilancio.
8: Lavoro dei giovani, pensioni, un accordo con gli imprenditori, un possibile aumento del limite della flat tax e più concorrenza tra le banche. Punti toccati dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti guardando alla prossima manovra. Occasione, l'evento della Lega per ribadire le proprie posizioni, ma con la convinzione che tanto è stato già fatto.
9: La barca si è portata in acque sicure. Avremmo voluto fare molto di più, dobbiamo cercare di fare tutto quello possibile nell'ambito del principio di realtà, perché altrimenti i rischi sono sempre possibili.
8: Sulle banche Giorgetti non si sbilancia.
9: Se introduci elementi di concorrenza nel sistema, alcune rendite di imposizione e alcuni extra profitti automaticamente si abbassano a beneficio della collettività.
8: È più netto invece sul tavolo della manovra.
9: Sui giovani che qui aumentano gli stipendi, lo Stato potrebbe fare una tassazione agevolata, una sorta di flat tax.
8: E c'è l'opportunità di elevare ancora il limite per quanto riguarda la flat tax per le partite IVA a 100.000 dagli attuali 85.000 euro. Sulle pensioni Giorgetti parla di correzione.
9: 64 anni, c'è una distorsione, chi ha cominciato a lavorare prima del 96 sostanzialmente viene trattato peggio di chi ha iniziato a lavorare dopo il 96.
8: Paola Bonanni, GR1.
0: Ex Ilva, il governo non esclude una quota pubblica, sospesi i licenziamenti dell'indotto. A Palazzo Chigi il tavolo con enti locali, associazioni datoriali e sindacati.
10: Si è svolto in un clima di grande tensione l'incontro, che è stato anche sospeso, con FIM, FIOM e WILM. L'esecutivo riconvocherà i sindacati entro un paio di giorni, dopo l'udienza e la possibile decisione del Tribunale di Milano sulla sospensiva del decreto di chiusura dell'area a caldo a Taranto. Il segretario generale della FIOM CGL, Michele De Palma.
11: È del tutto evidente che questi due giorni che il governo si è preso sono necessari a trovare gli strumenti che il governo deve avere nel caso in cui si determinasse la scelta da parte della magistratura di chiudere l'area a caldo.
10: Nel frattempo i licenziamenti annunciati nell'indotto sono stati sospesi dalle aziende interessate almeno fino alla decisione del tribunale. Le imprese hanno così accolto l'invito del governo. In ogni caso, ha detto il sottosegretario Mantovano, il futuro dell'Ilva sarà legato alla decarbonizzazione e al green attraverso forni elettrici. Mantovano ha poi avanzato la proposta di un tavolo permanente sull'area di Taranto. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: Arriva oggi in Senato la legge elettorale con l'obiettivo di chiudere il 15 settembre. In maggioranza si tratta su soglia di sbarramento e premio di maggioranza. Sulla sicurezza il centrodestra fa quadrato intorno alla Premier.
12: Sul caso dell'aggressore dei poliziotti a Roma, Fratelli d'Italia presenterà un'interrogazione al ministro della giustizia, Raffaele Speranzon.
13: Il rilascio immediato del criminale che ha ferito due poliziotti è inaccettabile. Con il governo Meloni sono state inasprite le pene, nessuno sconto a chi tocca una divisa.
12: L'approdo oggi in aula in Senato della legge elettorale sembra aver già fatto tramontare l'ipotesi del ballottaggio. Restano ora due nodi da sciogliere. Il primo, la soglia di sbarramento fissata al 3% che Fratelli d'Italia preme per abbassare all'1, e poi il premio di maggioranza che Forza Italia vorrebbe rivedere al rialzo. Prosegue il botta e risposta fra Azzurri e Carroccio dopo le divergenze sulla vittoria di AfD in Sassonia. Ci sono quelle sulla tassazione degli extra profitti, sgradita a Forza Italia invece Matteo Salvini.
14: Anche in maggioranza ogni tanto c'è qualcuno che prova a rallentare. Un contributo delle banche deve essere strutturale e definitivo.
12: Il leader del Carroccio chiuderà stasera a Roma il convegno della Lega sulla finanziaria. Ci saranno i governatori del Nord che gli chiedono un cambio di linea. Federica Ionta, GR1.
0: A Roma la festa di Verdi Sinistra riunisce i leader progressisti che insieme sul palco lanciano la sfida al centrodestra. L'inviato.
15: Abbiamo 4.850 cose in comune. Elly Schlein cita il cantautore Daniele Silvestri per definire il senso della serata. L'alleanza c'è, ha lavorato e ha un programma chiaro. Sanità, salario minimo, riconoscimento della Palestina, tassazione degli extra profitti rinnovabili, su cui Angelo Bonelli annuncia.
16: PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra nei prossimi giorni presenterà una proposta di legge per abbassare il costo dell'energia di almeno il 30%.
15: I quattro alleati chiedono a Giorgia Meloni di dire chiaramente quando si andrà alle urne. Ci faremo trovare pronti, assicura la segretaria PD.
17: Noi dobbiamo promettere solennemente che non faremo mai più alla destra il favore di dividerci.
15: Il programma è la risposta anche a chi chiede delle primarie. Il punto non sono i nomi, dice Nicola Fratoianni, ma far capire che se vinceremo dal giorno dopo si cambierà. Qualche distinguo in più viene da Giuseppe Conte, che chiede Renzi di garanzie di affidabilità e ammonisce: dobbiamo occuparci anche di sicurezza ai migranti. Divisioni comunque non ce ne sono. sono neanche sull'Ucraina, assicurano i leader progressisti. Siamo tutti per un percorso negoziale e contro l'aumento delle spese militari. Da Roma con Federico Foroni, Lucio Bondi, GR1.
0: È polemica per un convegno della polizia al quale parteciperà l'ex generale Vannacci.
18: Un convegno in sicurezza urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, il titolo. Appuntamento organizzato a Torino per il 18 settembre dal sindacato di polizia FSP, presentato come aggiornamento professionale per gli operatori delle volanti e degli uffici, con tanto di esonero dal servizio per l'intera giornata. Tra i relatori l'ex generale Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale. Seminario formativo, si legge nel documento ufficiale della questura, con annunciati saluti iniziali del questore Massimo Gambino, evento che però fa scattare la protesta. Il sindacato SLP-CGL chiede al questore di revocare l'autorizzazione, puntando il dito contro quella che viene definita la violazione dei requisiti di neutralità richiesti per l'autoformazione. L'eco del caso arriva a Roma, tanto che si muove il Viminale, e così in una nota il Dipartimento Pubblica Sicurezza precisa che si tratta solo di un'iniziativa sindacale, che non ci sarà il questore e che il convegno non costituirà aggiornamento professionale. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Alle 8 e 16 minuti c'è un'ultim'ora che riguarda l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, che fu ucciso nel Parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Sono stati arrestati da carabinieri e polizia i presunti mandanti di quel delitto. È stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone ed è indiziato come mandante apicale di quell'omicidio Michele Senese, capo dell'omonimo clan, che secondo gli inquirenti fornì l'assenso preventivo e determinante per l'uccisione di Piscitelli, un'azione punitiva che serviva, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato. E ora il femminicidio di Lorena Isceri. Oggi pomeriggio lutto cittadino e funerali nel comune del Salento, dove la 45enne era nata e lanciata da un cavalcavia sulla 1 dall'ex compagno che poi si è suicidato.
19: Due gigantografie preparate dagli amici per immortalare il suo sorriso squinzano verso l'ultimo abbraccio a Lorena nella chiesa Maria Regina, dove lei fu battezzata, fuori un maxischermo per permettere a tutti di seguire, ci dice il sindaco Mario Pede.
20: C'è una grande commozione, ci aspettiamo un'affluenza importante, stiamo colorando di rosso la piazza dell'orologio, venerdì ci sarà anche una fiaccolata.
19: Nessuna conferma ufficiale, ma secondo i primi riscontri la 45enne era ancora in vita quando l'ex Federico Vella, prima di suicidarsi, l'ha lanciata da un cavalcavia sulla 1. Autopsia ed esami tossicologici a Firenze diranno se il 36enne avesse assunto droghe o alcol. Da 15 anni era in cura da uno psichiatra che lo ha definito potenzialmente non pericoloso. Chi lo conosceva però lo ricorda aggressivo, specie dopo che Lorena lo aveva lasciato scoprendo un tradimento.
21: Cercava qualunque tipo di notizia che permettesse di riavvicinarsi, ma in maniera agitata.
19: Minacce con coltello, scenario aggressioni, è la madre di lei a raccontare l'incubo agli investigatori dopo il femminicidio, presumibilmente premeditato. Elena Baiocco, GR1.
0: Il meteo, il termometro scende gradualmente dopo l'afa, il caldo asfissiante che hanno segnato gran parte dell'estate. Il punto con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
22: Sono temporali anche intensi, quelli già arrivati nelle prime ore di questa mattina e che persisteranno al nord, sulla Toscana, sulle Alte Marche, nel corso della giornata. Una situazione che fa scendere in modo drastico le temperature sul settentrione, un po' più lentamente al centro, perché con la lentezza della perturbazione dovremo aspettare venerdì perché sia completato il cambiamento di massa d'aria su tutto il paese.
0: Scuola, arrivano cattive notizie dall'ultimo rapporto OCSE PISA sulle competenze degli studenti quindicenni, soprattutto in lettura e in matematica. Insufficiente 1 su 5 nei 91 paesi al mondo analizzati. Risultati decisamente migliori per le ragazze, alle quali l'indagine dedica un capitolo specifico. Un modo per sottolineare quanto il divario di genere resti un tema cruciale nel mondo della scuola. Sentiamo su questo Cristiano Corsini, docente di pedagogia sperimentale all'Università Roma 3.
1: Le ragazze tengono di più. Nel corso degli anni hanno annullato il gap in area scientifica, non in matematica, ma è aumentato il vantaggio a loro favore in lettura. Quindi tengono molto di più, i ragazzi peggiorano.
12: Questo vale soprattutto per la lettura, che è il vero punto di caduta dell'indagine. In tutti i paesi considerati, i risultati premiano le ragazze, con differenze significative anche nei contesti più fragili. Le ragioni.
1: Ci sono degli studi, oltre a PISA, che confermano quanto sta emergendo attraverso PISA. Le ragazze sembrano essere maggiormente curiose, più perseveranti, non hanno problemi a chiedere aiuto se non comprendono qualcosa, differentemente dai maschi, e attribuiscono un valore maggiore, migliore alla scuola. E quindi sono meno soggette a dispersione, distrazione, assenteismo. Sicuramente sono più diligenti.
12: Paola Guarnieri, GR1.
0: Sulla Marmolada o in cima al Gran Sasso, con l'intelligenza artificiale. Sempre più persone pianificano così le escursioni in montagna, ma poi capita che si finisca costretti a chiamare il soccorso alpino.
2: Un rapporto di Microsoft la definisce atrofizzazione della muscolatura cognitiva. È la rinuncia alla creatività, il disimpegno mentale, perché tanto basta chiedere all'intelligenza artificiale. Anche come andare in montagna o affrontare una via ferrata, quasi fosse solo una questione di muscolatura fisica. Niente più attento studio delle cartine, valutazione dei dislivelli. Ci pensa l'IA, un'abitudine ormai così comune da essere preoccupante, spiega Umberto Martini, docente di management del turismo all'Università di Trento.
3: Le persone non hanno la consapevolezza di dove stanno andando, della distanza che dovranno percorrere, del dislivello, la pendenza, l'esposizione, qualche difficoltà tecnica, magari non viene adeguatamente segnalata dall'intelligenza artificiale.
2: E poi succede che bisogna chiamare il soccorso alpino, i cui interventi sono aumentati tantissimo.
3: E molto spesso l'intervento non è legato a gravi infortuni, ma serve proprio per togliere dai guai persone che si trovano in punti particolarmente ripidi, esposti, in difficoltà.
12: Donatella Gori, GR1.
0: La Mostra del Cinema a Venezia è il giorno del quarto film italiano in concorso, Il fuoco che ti porti dentro, di Edoardo De Angelis. Ieri, passerella sul tappeto rosso per i protagonisti del thriller Bunker, di Florian Zeller.
23: Tra i più attesi e non hanno deluso le aspettative. Penelope Cruz in abito rosso, Javier Bardem in completo scuro, in concorso con Bunker di Florian Zeller, che ha scritto questo thriller su paura ed isolamento per loro. Hanno firmato autografi, concesso selfie alle centinaia di persone che erano dietro le transenne del Palazzo del Cinema di Venezia. Tappeto rosso anche per Anna Foglietta, prima volta da regista in Orizzonti, dirige Guido Caprino ed Alba Rohrwacher.
24: Cosa succede nelle relazioni quando tu ti abitui e quando quindi segui una routine amorevole, ma che diventa pur sempre una routine? Mi sembra un film che ci pone delle domande sulla nostra vita, storia molto lontana dalla mia storia. Pure da qualche parte certi meccanismi li ritrovo anche nella mia vita.
23: Rohrwacher oggi è protagonista anche con Vincent Landon di Un bon petit soldat di Brisé, in concorso come Il fuoco che ti porti dentro. Il romanzo di Antonio Franchini diventa il film di Edoardo De Angelis, quarto italiano a caccia del leone. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
0: E siamo alla musica con un grande ritorno. A 16 anni dall'ultimo tour europeo, Stevie Wonder si prepara a celebrare sul palco i 50 anni dell'album più celebre della sua carriera, Songs in the Key of Life, disco che sarà eseguito per intero dall'artista, ora 76enne. Il debutto il 13 ottobre a Birmingham, poi Parigi, Copenaghen, Londra, Dublino. Al momento non sono previste date in Italia, ma le novità non finiscono qui. Nel 2027 è infatti in arrivo un nuovo album con 4 brani inediti. Sono le 8:23 minuti e la linea va ora allo sport, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
25: Buongiorno Luana, buongiorno a chi ci ascolta. Apriremo con i guai di Netanyahu tra rivelazioni e sanzioni e approderemo sulla situazione del Libano, che è strettamente legata.
0: E restate allora al nostro ascolto. Questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi in regia Sergio Ciani e Giovanna Insardi. Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1, una felice giornata.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
6: Famila, tutto un altro sottocosto.
7: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
6: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
7: Brava. Il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
6: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
7: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-8850.
6: Terme dell'Emilia Romagna.
7: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
8: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te. A meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi stati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
9: GR1 Sport.
26: In studio Emanuele Granelli. Sconfitta e rimpianti al Bernabeu. Inizia così la Champions League dell'Inter, battuta 2-1 dal Real del grande ex Mourinho e condannata dai suoi stessi errori. Il nostro inviato a Madrid.
27: L'Inter domina nel possesso palla e resta in partita fino all'ultimo contro il Real Madrid, ma se si contano le azioni da gol, allora il Real, che può dire che il 2-1 a suo favore è troppo poco. Josep Martinez ha parato l'impossibile, ma non basta a cancellare il clamoroso errore sul gol di Valverde, il secondo. Poco prima era stato Mbappé ad approfittare del pasticcio Jones Bissek, quindi Inter ancora indietro rispetto alle grandi d'Europa. Cristian Chivu.
28: Ho visto una squadra che ha avuto il coraggio e la personalità di venire a Bernabeu, consapevole di quello che Real Madrid, consapevole e rispettare anche quello che è Real Madrid, però non possiamo venire a speculare perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro e per quello che ho visto io. Sono fiducioso che le cose stanno andando nella direzione giusta.
27: I complimenti all'Inter arrivano dal grande ex, José Mourinho.
29: Inter squadra top, miglior equipo d'Italia con distanza, una squadra che ha giocato due finali di Champions nelle ultime cinque stagioni più o meno, 5 o 6, non lo so. Una squadra fortissima che sicuramente tiene l'ambizione di vincere la Champions, una rosa straordinaria, mille opzioni, un allenatore bravo. Per me è squadra perfetta per fare grandi cose.
27: Il gol dell'Inter di Carlos Augusto nella ripresa ha reso meno amara la sconfitta, che è arrivata. Ma c'è tutto il tempo per recuperare. Madrid, Giuseppe Bisantis, GR1.
26: Nella prima notte di Champions, successi in trasferta per Betis, Aston Villa e Manchester City. A Maresca il derby tutti italiani in panchina contro il Porto di Farioli. Decisiva la doppietta del solito Haaland. Vittoria anche per AEK Atene e Borussia Dortmund. E stasera è il turno del Napoli. Al Maradona arriva l'Arsenal, campione d'Inghilterra. Presenta così la sfida il tecnico azzurro Massimiliano Allegri.
30: Sappiamo che affrontiamo la squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario. Sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
26: Nelle altre partite di stasera spiccano Liverpool-Atletico Madrid e l'esordio dei campioni in carica del Paris Saint-Germain, dominante in campo e di conseguenza.
31: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno da Francesco Rubino. Subito in apertura le ultime novità sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli. 7 persone arrestate per l'omicidio del capo ultra della Lazio. Per il GIP l'agguato fu organizzato con metodo mafioso per favorire il clan senese.
2: Arrestati da carabinieri e polizia, i presunti mandanti dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel Parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto 2019, eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere appunto nei confronti di 7 persone. Indiziato come mandante apicale, Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan, che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso preventivo per l'uccisione di Piscitelli. L'omicidio di Diabolic sarebbe stato il risultato di un accordo criminale tra diverse organizzazioni attive a Roma per ridisegnare gli equilibri del narcotraffico nella capitale e favorire il clan senese. È quanto emerge dall'inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, che ha portato all'emissione di misure cautelari per omicidio aggravato dal metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, tentato omicidio e associazione finalizzata al traffico di droga. Simona Decina, GR1.
1: A Moncalieri, alle porte di Torino, una donna di 79 anni, Rosella Bocchiardi, è stata trovata morta nel suo appartamento. Sul corpo riscontrati segni compatibili con un violento colpo alla testa. Nell'abitazione anche un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo ha scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. Ricerche da parte dei carabinieri. E tragedia a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Una donna è morta dopo essere precipitata nel vuoto per il crollo del balcone della sua abitazione al quale era affacciata. Fatali le ferite riportate nel volo di circa 4 metri tra 3 famiglie sono state sgomberate dalla palazzina. Ed ora gli esteri con la nuova escalation fra Stati Uniti e Iran. Dopo la stretta economica statunitense tornano le ostilità con attacchi incrociati.
3: Le rappresaglie colpiscono le petroliere, il prezzo del barile torna a sfiorare i $100. Gli ultimi a colpire negli attacchi incrociati sono stati gli iraniani. I Pasdaran rivendicano di aver attaccato nella notte 2 navi americane e 10 petroliere nel Golfo Persico in risposta all'attacco del Pentagono di ieri che aveva distrutto 5 petroliere iraniane, 4 nel Golfo di Oman all'esterno di Hormuz e una accanto all'isola di Kharg. Agli equipaggi era stato ordinato di abbandonare le imbarcazioni prima che venissero rese inutilizzabili, si legge nel comunicato del CENTCOM, il comando centrale americano, ma il segretario di Stato Rubio avverte ogni volta che l'Iran prenderà di mira unità della nostra marina, perderà petroliere. Negli ultimi 2 giorni, i guardiani della rivoluzione islamica avevano per 2 volte lanciato missili balistici contro navi da guerra di Washington, ma la risposta di Teheran ha interessato anche la Giordania, anche con bombe a grappolo. I Pasdaran rivendicano di aver colpito la base degli Stati Uniti ad Al-Azraq, ma Amman non segnala vittime e sostiene di aver abbattuto 18 missili balistici, mentre altri 2 sarebbero caduti in zone disabitate. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
1: E ovviamente lo avete sentito, il nuovo scontro Stati Uniti-Iran mette sotto pressione gli energetici sui mercati finanziari internazionali in apertura di contrattazioni. E per sapere come sta andando a Piazza Affari ci colleghiamo in diretta con Milano e con Chiara Rancati.
4: Come dicevi, gli occhi sono puntati sui prezzi delle materie prime energetiche questa mattina, in particolare su quello del petrolio, con il Brent europeo ormai a un passo dalla soglia psicologica dei $100 al barile, in questo momento a quota 99,48. Su anche il gas naturale alla borsa di Amsterdam, che sfiora i €78 al megawattora. Cifre che riaccendono i timori degli operatori di mercato per una nuova fiammata inflazionistica e le preoccupazioni in vista delle decisioni di politica monetaria delle banche centrali, BCE questa settimana, Federal Reserve la prossima, che potrebbero decidere per un rialzo dei tassi. Le borse europee aprono quindi tutte in rosso, Milano meno 0,63%, Londra e Parigi in calo di poco meno di mezzo punto percentuale, Francoforte la peggiore a meno 0,75. Misti i listini asiatici, tutti poco lontano dalla parità, con la sola eccezione di Seoul, spinta a più 1,4% da un nuovo balzo dei titoli tecnologici. Linea a voi.
1: Ex Ilva a Palazzo Chigi, gli incontri con enti locali, associazioni datoriali e sindacali, previsto un nuovo appuntamento nei prossimi giorni. Dalle imprese via libera alla sospensione dei licenziamenti dell'indotto. Il governo intanto non esclude una quota pubblica. Meteore contate per il grande caldo, in arrivo infatti sull'Italia una corrente atlantica fredda che farà abbassare notevolmente le temperature. Piogge attese su diverse zone già dalla mattinata, rischio rischio grandinate e raffiche di vento. L'ondata di maltempo partirà in prevalenza da nord, anche se nelle scorse ore sono stati Campania e Molise ad averne un assalto.
0: RAI Radio 1 Sport.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: GR1.
1: Buongiorno da Danilo Giannese. Alta tensione, attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Washington colpisce 5 petroliere iraniane a largo dell'isola di Kargh nel Golfo dell'Oman. Teheran risponde prendendo di mira 2 navi americane, 8 petroliere e 10 imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto. Abbiamo provocato danni rilevanti a 2 cacciatorpediniere statunitensi, rivendicano i Pasdaran e affermano di aver colpito basi americane anche in Giordania. 18 missili sono stati intercettati dall'esercito giordano e 2 sono caduti senza fare vittime. Ed è scontro diplomatico tra Israele e Regno Unito dopo che Londra, insieme ad altri 11 paesi, ha deciso di sanzionare i coloni estremisti in Cisgiordania, boicottando l'acquisto dei prodotti dagli insediamenti. Entro 30 giorni chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est, questa la contromisura del governo israeliano. Bufera poi su Netanyahu dopo le rivelazioni del quotidiano Haaretz, secondo cui il premier era stato avvertito della strage del 7 ottobre con una telefonata del presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed. Netanyahu risponde denunciando il quotidiano per diffamazione. La cronaca: è stato trovato morto il fratello di Rosella Bucchiardi, 79 anni, uccisa nel suo appartamento di Moncalieri alle porte di Torino. Si è tolto la vita impiccandosi. Aveva lasciato un biglietto in cui confessava l'omicidio. 5 poliziotti del commissariato di Anzio Nettuno sul litorale sud di Roma sono stati arrestati e sospesi dal servizio con le accuse di peculato e falso. Sono accusati di aver sottratto 20.000 euro dai sequestri antidroga, alterato verbali e fatto sparire parte degli stupefacenti per favorire una organizzazione dedita allo spaccio. Sentiamo.
2: Nelle indagini che la DDA di Roma ha affidato allo SCO, il servizio centrale operativo della direzione anticrimine della polizia, è stato ricostruito il modo in cui 5 avrebbero gestito le operazioni antidroga. La parte di sostanza che spariva dai verbali sarebbe stata restituita agli stessi pusher arrestati che dai domiciliari avrebbero continuato a spacciarla. In cambio, gli spacciatori sarebbero diventati fonti privilegiate per gli agenti, in particolare segnalando altri carichi di droga in transito, come il carico di 50 chili è arrivato a maggio 2025. 25 di questi non furono mai trovati. Oltre ai guadagni dalla rimessa in circolo della droga, le indagini ricostruiscono le appropriazioni indebite dei soldi proventi dello spaccio che gli agenti si sarebbero messi in tasca. Falso per aver manomesso i verbali e poi reati contro la pubblica amministrazione, traffico di stupefacenti, peculato, accesso abusivo ai sistemi informatici in uso alle forze di polizia. Le ipotesi di reato. Valentina Fenu, GR1.
1: Sviluppi nell'inchiesta sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultra della Lazio, conosciuto come Diabolic, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto di 7 anni fa. 7 persone ritenute mandanti dell'agguato mortale sono state arrestate, indiziato come mandante principale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan, che secondo gli inquirenti avrebbe dato l'assenso preventivo per l'omicidio. E ora il meteo, dopo settimane di gran caldo e afa asfissiante, temperature in calo grazie a una corrente di aria atlantica fredda in arrivo sull'Italia. Piogge e temporali al nord, nelle scorse ore interessate anche Campania e Molise. Termometro in discesa in tutto il paese entro venerdì. Scuola: dall'ultimo rapporto OCSE PISA sulle competenze degli studenti quindicenni arrivano cattive notizie, soprattutto per quanto riguarda la lettura e la matematica. Insufficiente uno studente su 5 nei 91 paesi al mondo oggetto dell'indagine, risultati decisamente migliori per le ragazze. Sentiamo su questo Cristiano Corsini, docente di pedagogia sperimentale all'Università Roma 3.
3: Le ragazze tengono di più. Nel corso degli anni hanno annullato il gap in area scientifica, non in matematica, ma è aumentato il vantaggio a loro favore in lettura. Quindi tengono molto di più, i ragazzi peggiorano.
4: Questo vale soprattutto per la lettura, che è il vero punto di caduta dell'indagine. In tutti i paesi considerati, i risultati premiano le ragazze, con differenze significative anche nei contesti più fragili. Le ragioni.
3: Ci sono degli studi, oltre a PISA, che confermano quanto sta emergendo attraverso PISA. Le ragazze sembrano essere maggiormente curiose, più perseveranti, non hanno problemi a...
5: RAI Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno da Danilo Giannese. In primo piano la guerra tra Stati Uniti e Iran. E stallo sul fronte diplomatico e nello stretto di Hormuz tornano gli attacchi incrociati.
2: Il comando centrale americano mostra le immagini di una petroliera iraniana affondata nella tarda serata di ieri. 5 petroliere colpite in tutto al largo dell'isola di Karg e nel golfo di Oman, nei pressi della città portuale e base navale di Yask. Quando l'Iran colpisce le nostre navi, perde le sue petroliere, ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, in riferimento ai tentativi iraniani nei giorni scorsi di colpire navi della Marina Militare americana che pattugliavano lo stretto. I Pasdaran hanno risposto attaccando 2 navi statunitensi, 8 petroliere e 10 imbarcazioni definite non conformi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Abbiamo colpito cacciatorpediniere statunitensi che trasportavano missili provocando ingenti danni, rivendicano le guardie rivoluzionarie. Nella notte hanno lanciato anche un massiccio attacco su basi americane in Giordania. L'esercito giordano ha intercettato 18 missili, altri 2 sono caduti ma in zone disabitate. Alba Arcuri, GR1.
1: E il ritorno delle ostilità in Medio Oriente si ripercuote immediatamente sull'andamento dei mercati internazionali, in particolare sul prezzo del petrolio, con il Brent che schizza a $100 al barile. Per i dettagli andiamo in diretta a Milano da Chiara Arancati.
3: Sì, come dicevi, con questo riaccendersi delle tensioni intorno allo stretto di Hormuz, gli occhi sono puntati sui prezzi delle materie prime energetiche. Quello del petrolio, con il Brent europeo che ha sfondato la soglia psicologica dei $100 al barile, in questo momento 105, e quello del gas naturale alla borsa di Amsterdam, che sfiora in questo momento i 79 euro al megawattora. Siamo sui massimi da fine 2022, l'anno dell'invasione russa in Ucraina. Sono cifre che riaccendono i timori degli operatori di mercato per una nuova fiammata dell'inflazione e le loro preoccupazioni in vista delle decisioni di politica monetaria delle banche centrali. Questa settimana la BCE, la settimana prossima la Federal Reserve americana, in particolare perché potrebbe arrivare da entrambe un rialzo dei tassi di interesse. Le borse europee sono quindi in questo momento tutte in rosso, anche più pesanti rispetto all'apertura. Milano a meno 0,51%, Londra resiste a meno 0,4%, mentre scivolano più pesantemente Francoforte e Parigi, che perde oltre l'1%. A Piazza Affari in controtendenza solo i titoli del lusso e Eni, migliore del listino principale, a più 1,8%. Linea a voi.
1: Accennavamo al conflitto russo-ucraino. Il ministro degli esteri di Mosca, Lavrov, torna a bacchettare i leader europei, tra i quali la premier Meloni. Lavrov, in una intervista, osserva che ci sono segnali di realismo quando parlano della necessità di un cessate il fuoco, ma lo fanno, sostiene, solo per guadagnare tempo a favore di Kiev. Una volta fermate le ostilità, prosegue il ministro russo, non riconosceranno nulla di ciò che la Russia attualmente controlla. E poi altre bordate contro Kiev, accusata di nazismo e russofobia aggressiva. La cronaca in Italia ora: 7 persone sono state arrestate con l'accusa di avere ordinato l'agguato mortale che 7 anni fa costò la vita a Fabrizio Piscitelli, capo ultra della Lazio, conosciuto come Diabolic, freddato nel parco degli acquedotti a Roma. Indiziato come mandante principale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan, che secondo gli inquirenti avrebbe dato l'assenso preventivo per l'omicidio. Comincia l'esame in Senato della legge elettorale. Il testo è arrivato in aula senza mandato al relatore, dopo che ieri la Commissione Affari Costituzionali ha preso atto che non ci sarebbero stati tempi per esaminare i quasi 700 emendamenti. Si procederà quindi all'esame del provvedimento nella versione arrivata dalla Camera, senza l'inserimento nel testo dell'emendamento sulle preferenze, che andrà dunque rivotato. Voto finale, nelle intenzioni dei partiti al governo, il 15 settembre. Il caos voli nel Regno Unito, atteso in giornata l'intervento in Parlamento della ministra dei trasporti Heidi Alexander. La BBC anticipa che verrà esclusa in modo formale ogni ipotesi di cyberattacco. Il guasto, di natura tecnica, ha mandato in tilt il sistema informatico di controllo del traffico aereo britannico, con pesanti ripercussioni e disagi in diversi aeroporti, inclusi quelli londinesi di Heathrow e Gatwick. Oltre 2000 i voli finora cancellati. Calcio, Champions League, archiviata la prima notte di partite con la sconfitta di misura per 2-1 dell'Inter sul campo del Real Madrid, stasera tocca al Napoli. Al Maradona, sfida di alto profilo contro l'Arsenal, vice campione d'Europa. La seguiremo in diretta su questa rete, con fisco d'inizio alle 21. Dopo i 2 passi falsi in campionato, il tecnico azzurro Massimiliano Allegri si aspetta un cambio di rotta. Ascoltiamolo.
0: è una composizione diversa, l'Europa ti dà ancora più stimoli, ti dà più adrenalina.
4: RAI Radio 1 Sport.

vogliono una compressa, la mando giù e sto nel chill tipo Buddha Bar. Ricordi sfuggono alla presa, come peluche dagli artigli di un Luna Park. Scrivo ancora in una Moleskine, non tornerei come ero nemmeno se potessi.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: GR1.
1: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Il conflitto fra Russia e Ucraina, proseguono gli attacchi incrociati nonostante la telefonata fra Trump e Putin. Intanto da Mosca il ministro degli esteri Lavrov attacca l'Italia.
2: Lunga intervista del capo della diplomazia russa Lavrov sulla guerra in Ucraina e sulle prospettive di pace. In un passaggio Lavrov attacca i leader di Finlandia e Italia. Ecco che alcuni, afferma Lavrov, come il presidente Stubb e la presidente del Consiglio Meloni, chiedono il cessate il fuoco, ma il loro scopo è quello di far guadagnare tempo a Kiev. Zelensky, d'altronde, continua a chiedere sistemi di difesa aerea per continuare la guerra. È il ragionamento del ministro degli esteri russo. Lavrov negli ultimi giorni aveva parlato di guerra con la Germania dopo le accuse di Berlino sui droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, mentre la sua portavoce Zakharova a fine agosto aveva minacciato attacchi su obiettivi britannici in risposta alla fornitura di missili da Londra all'Ucraina. Resta alta la tensione tra la Russia e i paesi europei, nonostante la telefonata tra Trump e Putin nelle ultime ore, con l'impegno dichiarato dal leader russo a escludere qualsiasi piano di attacco contro la NATO. Francesco Mincone, GR1.
1: Scontro diplomatico fra Israele e Regno Unito dopo che Londra, insieme ad altri 11 paesi, ha deciso di sanzionare i coloni estremisti in Cisgiordania, boicottando l'acquisto dei prodotti degli insediamenti. Entro 30 giorni chiuderà il consolato britannico a Gerusalemme Est. È la contromisura stabilita dal governo di Tel Aviv. Non potevamo restare passivi, replica il ministro degli esteri britannico Miliband. Intanto è bufera su Netanyahu dopo le rivelazioni del quotidiano Haaretz, secondo le quali il premier israeliano era stato avvertito degli attacchi di Hamas del 7 ottobre da una telefonata del presidente degli Emirati Arabi. Netanyahu ha denunciato il quotidiano per diffamazione, negando che vi sia stata la telefonata. Comincia l'esame in Senato della legge elettorale. Il testo è arrivato in aula senza mandato al relatore dopo che ieri la Commissione Affari Costituzionali ha preso atto che non ci sarebbero stati tempi per esaminare tutti i quasi 700 emendamenti. Si procederà all'esame del provvedimento nella versione arrivata alla Camera senza l'inserimento nel testo dell'emendamento sulle preferenze, che andrà dunque rivotato. Voto finale il 15 settembre. Svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultra della Lazio, noto come Diabolica, assassinato nel 2019. Fermati i presunti mandanti, dietro il delitto ci sarebbe il clan senese.
3: L'operazione scatta nella notte, in campo polizia e carabinieri nella rete, finiscono in sette. Secondo chi indaga i mandanti dell'omicidio, l'esecuzione di Diabolic, che il 7 agosto 2019 viene freddato con un colpo di pistola alla nuca mentre seduto su una panchina di un parco romano attende qualcuno. È una videocamera di sicurezza a riprendere tutto. Un omicidio maturato, si legge nelle oltre 700 pagine di ordinanza di arresto firmate dal giudice per le indagini preliminari come punizione di stampo mafioso. Fabrizio Piscitelli, pluripregiudicato di peso e storico capo ultra della Lazio, si era reso autonomo nel traffico di droga a Roma. Un omicidio dunque per riaffermare il potere del clan di Camorra che fa capo al boss Michele Senese da 10 anni in carcere, ma che da dietro le sbarre avrebbe dato il benestare. Gli arresti stati, tre appartengono al gruppo che faceva capo a Diabolic, scrive il GIP, tutti di elevatissima caratura criminale e pericolosi, organizzatori di un omicidio per il quale è stato processato l'argentino Raul Esteban Calderon, l'uomo del video, secondo la procura, che condannato in primo grado è stato assolto in appello. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Omicidio-suicidio a Moncalieri, alle porte di Torino. Una 79enne è stata uccisa nel suo appartamento dal fratello di 75 anni che dopo il delitto si è tolto la vita. Gli inquirenti hanno trovato un biglietto nel quale l'uomo ha dichiarato le sue intenzioni. A Mantova torna Festival Letteratura, più di 300 autori italiani e internazionali animeranno la città per festeggiare questa 30ª edizione. Abbiamo intervistato Salvatore Satta del comitato organizzatore.
4: Sicuramente il 30esimo anniversario è un'occasione per pensare al passato e guardare al futuro.
5: Ci sono tantissimi ospiti. Qual è il filo conduttore di questo festival?
4: Ci sono tanti fili conduttori, questo per scelta sin dal 1997. Uno senz'altro riguarda appunto la cifra tonda di 30 anni e ai trentenni dedicheremo tanti incontri in programma, tracciando un po' un punto su come in questi 30 anni sia cambiata anche la percezione di questa età, parlando di come guardano i trentenni oggi il lavoro, di come pensano il sesso, le relazioni sociali, la vita in provincia, con tanti scrittori italiani.
5: E ci sarà più di un omaggio a Ippolito Nievo?
4: Focus molto particolare legato a un trentenne di ieri, Ippolito Nievo, attraverso il quale riguarderemo tutta l'epopea risorgimentale. Ci misureremo in qualche modo con la storia di un trentenne che tanto ha dato e che è stato un geniale autore delle Patrie Lettere. Faremo una mostra e un omaggio al suo capolavoro che è Le Confessioni di un Italiano.
5: Maurelia Carafa, GR1.
1: Sport, tennis, Carlos Alcaraz eliminato ai quarti di finale degli US Open, lo spagnolo battuto in 5-7 dallo statunitense Shelton. Calcio, dopo la sconfitta dell'Inter, stasera in Champions League esordio per il Napoli che ospita l'Arsenal. Intanto fa notizia la crisi infortuni in casa Juventus con sempre più giocatori KO e una rosa ridotta all'osso.
0: Con 67 primavere sulle spalle, 30 anni in panchina e una decina di squadre allenate, Luciano Spalletti ne ha viste davvero tante. Ma forse mai prima d'ora il tecnico di Certaldo aveva dovuto gestire una squadra con tutti questi infortuni. Un terzo della rosa bianconera, ben 9 giocatori su 27, è fuori per problemi fisici. Il reparto più in difficoltà è il centrocampo. Locatelli e Thuram li rivedremo nel 2027, KO anche McKennie e l'ultimo arrivato Sarr. Unici reduci della mediana Cop Miners e Douglas Lewis, troppo pochi se pensiamo che la Juve ha anche l'Europa League da disputare. Non va meglio in attacco, assenti almeno fino a novembre Yıldız, Boga e il giovane Kator, in difesa ancora i box Cambiaso e Cabal. E così sembra un miracolo l'avvio di campionato da 7 punti in 3 gare per Spalletti, chiamato ai salti mortali già domenica con il Sassuolo. Giorgio Matteoli, GR1.
1: Il mito di David Bowie, a ormai 10 anni dalla scomparsa, continua a vivere. Ora una graphic novel lo celebra, quello pubblicato da Gallucci per la collana Sounds Good, e intitolato semplicemente David Bowie. Protagonisti gli anni berlinesi del Duca Bianco tra il 1976 e il 1978, in cui visse a Berlino Ovest per cercare una nuova ispirazione. In quella fase nacquero album amatissimi, Low Heroes, che state ascoltando in sottofondo, e Lodger, in cui Bowie unì musica elettronica, ambient e rock. Con questo è tutto, noi ci fermiamo qui, prossimo GR1 alle 13, ora la linea va ai colleghi dell'informazione regionale, potete riascoltare questa edizione del giornale radio sulla piattaforma RaiPlay Sound. Buon proseguimento d'ascolto.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere.
7: Rai Radio 1 Sport.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.

0: GR1.
1: Stati Uniti, Iran, tensioni e rappresaglie, colpite 5 petroliere di Teheran dopo gli attacchi alle navi militari, bombe sulle navi americane in Cisgiordania. Ucraina e russo Lavrov contro Italia e Finlandia chiedono il cessate il fuoco per guadagnare tempo, ancora attacchi incrociati Mosca-Kiev nonostante la telefonata fra Trump e Putin. Intelligenza artificiale, videomessaggio di Giorgia Meloni, innovazione al servizio dell'uomo, sfida centrale nell'azione di governo con attenzione alla persona e ai suoi diritti. L'esecuzione di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, a Roma, arrestati 7 presunti mandanti, gli inquirenti, punizione di stampo mafioso, dietro al delitto il boss della camorra senese. Tragedia a Moncalieri, 75enne uccide la sorella e poi si toglie la vita, in casa un biglietto con la confessione, l'uomo era malato, la donna disabile. Finite le ondate di calore, torna il fresco, ma è già allerta arancione per pioggia in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, da venerdì maltempo anche al centro-sud. L'editto del re, lettera di Carlo, dopo il rientro a Londra di Harry e Meghan, sono privati cittadini, membri della Casa Reale ma senza impegni ufficiali, i Sussex sorpresi. Champions League, stasera il difficile debutto del Napoli, al Maradona arrivano i vice campioni dell'Arsenal, diretta su questa rete alle 21. Tennis, US Open, Alcaraz eliminato ai quarti dall'americano Shelton, nel doppio avanti la coppia Bolelli-Vavassori. Buongiorno da Alice Andreoli. Non si fermano dunque le ostilità fra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz, con Washington che ha attaccato 5 petroliere di Teheran al largo dell'isola di Karg e nel golfo dell'Oman, il corrispondente da Istanbul.
2: Il segretario di Stato americano Rubio aveva avvertito: ogni volta che l'Iran prenderà di mira unità della nostra marina militare, perderà petroliere. Negli ultimi 2 giorni, i Pasdaran avevano per 2 volte lanciato missili balistici contro navi da guerra di Washington. E così ieri il Pentagono ha distrutto 5 petroliere iraniane del Golfo di Oman e poi vicino alla strategica isola di Kharg. La risposta dell'Iran non si è fatta attendere. I guardiani della rivoluzione islamica rivendicano di aver attaccato nella notte 2 navi americane e almeno 8 petroliere nel Golfo Persico. Inevitabile l'impatto sui costi dell'energia, con il prezzo del greggio che torna a superare i $100 al barile. E l'ultima rappresaglia ha interessato anche la Giordania, secondo alcuni media anche con bombe a grappolo. Teheran sostiene di aver colpito la base degli Stati Uniti di Al-Azraq, ma Amman non segnala vittime e afferma di aver abbattuto 18 missili, mentre altri 2 sarebbero caduti in zone disabitate. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
1: L'era di Israele per le sanzioni contro i coloni in Cisgiordania, varate dalla Gran Bretagna e altri 11 paesi, ma intanto si arroventa il clima politico interno del paese dopo le accuse rivolte da Arezzo al premier Netanyahu sul 7 ottobre. La corrispondente.
3: Il consolato britannico a Gerusalemme avrà 30 giorni di tempo per chiudere le sue attività, solo 7 invece per i funzionali di Londra impegnati nel centro di coordinamento per Gaza per lasciare Israele. Sono questi i tempi fissati dal governo israeliano, la risposta durissima alle sanzioni annunciate dalla Gran Bretagna, alle quali hanno aderito anche altri 11 paesi, contro i prodotti provenienti dagli insediamenti illegali in Cisgiordania. Secondo il sito Axios, sempre molto informato sulle mosse dell'amministrazione americana, il presidente Trump era stato messo al corrente dal premier britannico sulle sanzioni imminenti e non avrebbe presentato obiezioni. Ma in Israele a tenere banco è soprattutto il duello tra Netanyahu e il quotidiano Haaretz, che ieri ha parlato di una telefonata ricevuta dal premier israeliano del presidente degli Emirati Bin Zayed, che lo avrebbe allertato su un possibile attacco importante da parte di Hamas. Per Netanyahu solo bugie e denuncia per diffamazione il quotidiano israeliano. Torna ad attaccare poi i capi dell'esercito e dello Shin Bet, il generale Halevi e Ranon Bar. Ore prima degli attacchi avevano tutti gli elementi per lanciare l'allarme, ma non lo hanno fatto, ha dichiarato. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: L'altro fronte di guerra, l'Ucraina, ancora attacchi incrociati, mentre dal ministro degli esteri russo Lavrov arrivano nuove accuse contro i leader europei. La corrispondente.
4: Presidente finlandese, premier Italia.
5: C'è un gruppo
0: gruppo di politici, tra i quali il presidente finlandese Stubb e la premier italiana Meloni, che parla della necessità di un cessate il fuoco, ma il loro scopo è quello di far guadagnare tempo a Kiev. A parlare il ministro degli esteri russo in una lunga intervista televisiva. Per Lavrov, una volta fermate le ostilità, la gran parte di loro non riconoscerebbe più le attuali conquiste territoriali russe per proteggere il governo di Kiev. Neanche Zelensky lo nasconde, prosegue il ministro quando dice di avere bisogno urgente di sistemi di difesa aerea per preservare lo Stato ucraino. L'Italia, prosegue Lavrov, fa parte di un gruppo di paesi che periodicamente danno segni di realismo sul conflitto, ma la Russia, conclude, non vede da parte loro un atteggiamento che possa favorire la fine del conflitto. Parole che arrivano proprio quando gli Stati Uniti cercano di rilanciare il processo di pace con la missione dei loro inviati a Mosca e a Kiev e con la telefonata di Trump a Putin. Uno sforzo diplomatico che la Russia sostiene, escludendo però l'opzione di una tregua che secondo il Cremlino servirebbe solo a riarmare Kiev e non vedendo di buon occhio una mediazione europea. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: La premier Meloni è intervenuta sul tema dell'intelligenza artificiale con un videomessaggio alla trasmissione Forum. Una sfida che questo governo ha messo al centro della propria azione, ha spiegato la Presidente del Consiglio. L'Italia è la prima nazione ad aver approvato una legge organica su questo tema. Sentiamo le sue parole.
4: Che l'intelligenza artificiale porta con sé delle potenzialità straordinarie. Il punto, però, è che porta con sé anche enormi rischi. Quindi noi ci troviamo a un bivio: scegliere tra un'innovazione che rimane al servizio dell'uomo e rischiare un'innovazione che finisce per condizionarlo. Questo governo ha scelto la prima strada per uno sviluppo dell'intelligenza artificiale che deve mantenere al centro la persona, i suoi diritti, la sua dignità. Quindi da una parte serve svilupparla, ma dall'altra serve mettere in sicurezza la centralità dell'uomo.
1: È arrivato in aula al Senato il testo della nuova legge elettorale, ma anche la sicurezza è centrale nel confronto tra i partiti.
5: La sicurezza, pilastro centrale dell'azione politica del governo. Così Fratelli d'Italia e Forza Italia fanno seguito alle parole di ieri di Giorgia Meloni, che aveva definito provvedimento inaccettabile la liberazione di uno straniero che aveva aggredito due agenti a Roma. Da Fratelli d'Italia, Simona Petrucci.
6: Servono certezza della pena e rispetto per chi ogni giorno difende i cittadini. Per Fratelli d'Italia la tutela delle forze dell'ordine è una priorità.
5: Intanto la legge elettorale comincia l'esame in Senato, il testo è arrivato in aula senza mandato al relatore. L'intenzione della maggioranza è arrivare al voto finale il 15 settembre per poi tornare alla Camera per l'approvazione definitiva. C'è l'accordo sulle preferenze, mentre è stato accantonato il ballottaggio, ma gli sherpa del centrodestra sono ancora al lavoro sui dettagli. L'opposizione preannuncia battaglia per una legge elettorale modificata a colpi di maggioranza da un centrodestra alla frutta, dal PD Dario Parrini.
7: Una legge che in un contesto di astensionismo permette la trasformazione di una minoranza di voti in una schiacciante maggioranza di seggi può essere a buon diritto definita una legge truffa.
5: Il Movimento 5 Stelle rincara la dose e parla di super truffa, utile solo a placare la loro paura di perdere la poltrona. Pensiero condiviso anche da AWS, secondo cui è una legge elettorale fatta su misura. Alessandra Allegra, GR1.
1: Caro Energia, prezzi ai massimi da 4 anni e domani scade lo sconto sui carburanti.
8: L'oro nero continua a correre, in mattinata arriva a toccare la soglia psicologica dei $100 al barile per la prima volta da 2 mesi. Un'ondata di rialzi che va avanti da giorni e che inevitabilmente si abbatte sul costo dei carburanti. Anche oggi il prezzo registra un ulteriore aumento, la benzina arriva a 2,06 euro al litro, mentre il diesel sfiora i 2,18 euro. Domani scade la proroga del taglio delle accise da 17 centesimi sul gasolio. L'ipotesi più probabile è quella di un'ulteriore proroga dello sconto di 15 giorni che porti verso un meccanismo trimestrale di aiuti selettivi rivolti alle fasce più deboli e ad alcune categorie professionali. Poi dal prossimo anno sarà la manovra a stabilire ulteriori interventi anche in base all'evoluzione del quadro internazionale. Ma a preoccupare non è solo l'andamento del petrolio, le tensioni in Medio Oriente stanno innescando una spirale di rialzi anche sul gas. Il prezzo del metano sul mercato europeo ha superato i 78 euro al megawattora, valore più alto dal 2022, con un rialzo da inizio anno del 160%. Ai massimi da 4 anni anche l'elettricità, il cui prezzo si forma su quello del gas, arrivata a 225 euro al megawattora. Francesca Capannolo, GR1.
1: Disagi anche oggi in Gran Bretagna sul fronte del traffico aereo, circa 2.000 voli cancellati tra ieri e questa mattina negli aeroporti londinesi. Il sistema è stato riattivato, per ora si esclude un attacco cyber, ma è ancora vaga la natura del guasto. Nel mirino ci sono i vertici dell'agenzia di settore, la National Air Traffic Services, già chiamati in causa per precedenti emergenze legate a negligenze e inefficienze tecniche. La dignità dell'essere umano al centro della catechesi di Papa Leone XIV all'udienza generale di questa mattina. Ascoltiamo.
9: la riduzione del corpo a oggetto di cui disporre arbitrariamente è sempre negazione della dignità della persona. Non è lecito disprezzare la vita corporale dell'uomo e occorre considerare buono e degno di onore il proprio corpo, appunto perché creato da Dio.
1: Rai Radio 1, le 13:10 minuti, siamo alla cronaca. C'è una svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultrà della Lazio, noto come Diabolik, ucciso a Roma nel 2019. Arrestati i presunti mandanti. Dietro il delitto ci sarebbe il clan dei Senese.
10: Personaggi di elevatissima caratura criminale e pericolosi, così il giudice per le indagini preliminari nelle sue 765 pagine di ordinanza descrive i 7 arrestati nella notte da polizia e carabinieri. Secondo chi indaga, organizzatori e mandanti dell'omicidio, una vera e propria esecuzione di Diabolik, il 7 agosto 2019 freddato con un colpo di pistola alla nuca mentre seduto su una panchina di un parco romano attende qualcuno. Una videocamera di sicurezza riprende quell'omicidio che per i magistrati è una punizione. Fabrizio Piscitelli, pluripregiudicato di peso e storico capo ultrà della Lazio, autonomo nel traffico di droga a Roma, si era in sostanza sganciato dal clan di Camorra dei Senese, che dunque così riafferma il suo potere nella capitale. Scenario ben delineato dalla GIP, che sottolinea il boss Michele Senese da 10 anni in carcere, da dietro le sbarre dà il suo benestare. La procura dunque chiude il cerchio sull'omicidio di Diabolik, per il quale è stato processato l'argentino Raul Esteban Calderon, l'uomo del video, secondo la procura, che condannato in primo grado è stato poi assolto in appello. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Volevamo dare la colpa delle stragi del 92-93 alla sinistra per aiutare Berlusconi, lo rivela l'ex boss di Cosa Nostra, ora collaboratore di giustizia Giovanni Brusca, sentito come testimone nel processo in corso a Firenze a carico di Salvatore Baiardo, imputato di calunnia nei confronti del conduttore TV Massimo Giletti. Omicidio-suicidio a Moncalieri, alle porte di Torino. Un'anziana disabile è stata uccisa nel suo appartamento dal fratello che dopo il delitto si è tolto la vita.
11: I rapporti col fratello, non ho idea se erano pacifici, burrascose.
12: L'ho uccisa io e adesso la faccio finita. Il biglietto trovato attaccato ad un armadio a casa di Rossella Bocchiardi, la donna di 79 anni ritrovata senza vita in un appartamento all'11° piano di una palazzina di Corso Roma a Moncalieri, con una profonda ferita alla testa. Si tratterebbe proprio di un dramma familiare, omicidio e suicidio. Da giorni in quell'abitazione giungeva un forte odore, i residenti che chiamano i carabinieri, arrivano i pompieri che forzano la porta e trovano il corpo della donna senza vita. Si attendono i dettagli dalla procura, gli investigatori cercano di ricostruire il momento esatto della tragedia e il movente.
13: È la solitudine che porta a fare queste cose. La malattia, che sapeva che doveva andarsene e lasciare la sorella da sola, ha chiuso tutto.
12: Un dramma familiare.
13: Io lo compatisco.
1: Da Torino per il GR1, Silvia Bacci. Il femminicidio di Lorena Isceri a Squinzano in Puglia, il funerale della donna. Linea all'inviato Simone Zazzera.
14: C'è il volto sorridente di Lorena Isceri nel maxischermo allestito qui davanti alla chiesa di Maria Regina a Squinzano, il paese dove la 45enne era cresciuta e dove alle 17 saranno celebrate le esequie. Qui dove sarai sempre amata, hanno scritto gli amici in uno striscione appeso al lato della piazza. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino e in tanti hanno coperto le insegne dei negozi con drappi rossi, palloncini rossi, lo stesso colore che molte persone arrivate qui alla Camera Ardente si sono segnate sul viso per dire basta alla violenza contro le donne. Lo aveva fatto nei giorni successivi al femminicidio Franco, il padre della vittima, con un toccante messaggio alle istituzioni. All'arrivo del feretro da Firenze verso le 10 l'uomo lo ha abbracciato più volte, ha abbracciato la bara bianca con i fiori rossi sopra, in lacrime, mentre la madre Antonietta stringeva tra le mani il peluche di Lorena bambina. Queste sono le voci che abbiamo raccolto tra alcune persone che hanno partecipato alla Camera Ardente.
15: Lorena era la figlia di tutti, la sorella di tutti, e ha sconvolto tutta la comunità squinzanese.
16: Come si fanno a non essere sensibili di fronte a queste tragedie? Insomma, nel paese la conoscevamo tutti, penso pure io un figlio, quindi capisco perfettamente lo stato d'animo in cui il papà e la mamma stanno.
14: Sul fronte dell'inchiesta infine si è appreso che Federico Vella era in cura da 15 anni con uno psicologo, ma negli ultimi 2 anni c'era andato soltanto 2 volte e l'ultima pochi giorni prima del femminicidio, proprio per parlare della fine della sua relazione con la donna che poi ha ucciso prima di suicidarsi. E da Squinzano è tutto. Linea.
1: Meteo, temporali e forti piogge al nord con Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna in allerta arancione. Entro venerdì la perturbazione colpirà anche il resto del paese.
17: Dopo settimane di afa e ondate di calore, la nuova perturbazione che si sta abbattendo sulle regioni del nord fa abbassare drasticamente le temperature, ma porta con sé anche forte maltempo e si registrano già diversi danni. In provincia di Treviso, a Roncade, una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di una piscina comunale. In Lombardia, i forti temporali hanno provocato disagi alla circolazione ferroviaria sulla linea Cremona-Treviglio e Cremona-Brescia. E nelle prossime ore ancora maltempo. Il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
18: I temporali proseguono tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e in Emilia Romagna. Per pomeriggio eventi intensi anche alla Toscana e al Marche. La perturbazione arriverà sul resto del centro tra la prossima notte e la giornata di domani.
17: E le temperature?
18: Scendono sulle regioni settentrionali anche di 12 gradi. Sulle regioni centrali l'aria più fresca arriverà domani. Per il sud si dovrà aspettare venerdì.
17: Potremmo dire addio alle ondate di calore?
18: Con il passaggio di questa perturbazione molto probabilmente abbiamo girato l'angolo verso l'inizio della stagione più fresca.
17: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: A Palermo le temperature ancora elevate hanno indotto il sindaco La Galla con una direttiva a disporre il rinvio delle lezioni o la didattica a distanza. L'istituto comprensivo Giuliana Saladino, in un quartiere periferico della città, sceglie invece una strada diversa: aule climatizzate e lezioni anticipate di una settimana.
19: Noi abbiamo aperto l'8 settembre perché siamo nelle condizioni di fare scuola nel migliore dei modi.
3: L'orgoglio che affiora nelle parole del preside Giusto Catania, primo ad aver aperto con 7 giorni di anticipo i cancelli dell'istituto comprensivo Saladino che dirige, è la naturale conseguenza di sentirsi un'eccezione virtuosa in una città, Palermo, che affronta da mesi temperature intollerabili e dove appena 7 scuole su 100 sono dotate di condizionatori, percentuale che proprio ieri ha spinto il sindaco a ipotizzare il ritorno in DAD nei giorni di allerta rossa, ragioni che non hanno fermato il preside Catania e il suo staff.
19: Partiamo anche ad orario pieno, perché in un quartiere come il nostro un minuto di scuola chiusa è un minuto regalato alla strada e questo non ce lo possiamo permettere.
3: Lo fate anche perché avete delle aule climatizzate che consentono agli studenti di stare a scuola con un clima vivibile.
19: Noi abbiamo usufruito di diversi finanziamenti, in particolare del PNRR, che hanno consentito alla nostra scuola di climatizzare alcuni ambienti, quindi riorganizzando le attività didattiche, lavorando su classi aperte, siamo nelle condizioni di tenere la scuola aperta.
3: Paola Guarnieri, GR1.
1: In Norvegia il corteo funebre di re Harald V si sta dirigendo verso la cattedrale di Oslo, dove tra poco si terrà la cerimonia religiosa. Alle esequie sono presenti, tra gli altri, il principe William, il re di Spagna Felipe, il principe ereditario del Giappone Akishino e il presidente ucraino Zelensky. Continua il gelo tra i duchi di Sussex e il re Carlo III, in particolare dopo la recente presa di posizione del sovrano, il quale sottolinea che Harry e Meghan non fanno più parte della famiglia reale. La corrispondente.
20: Da quando è rientrato in Gran Bretagna non ha mai parlato con il padre, il re Carlo. La rivelazione dal tabloid Mirror, che cita una fonte vicina al principe, e i duchi di Sussex sono rimasti sorpresi dalla lettera che il sovrano ha diffuso, in cui ribadisce che la coppia non fa parte della famiglia reale, non sono walking royals e che non usano il titolo di altezza reale. Una presa di posizione di cui Harry e Meghan sono venuti a conoscenza solo un'ora prima che fosse resa pubblica e non hanno avuto neanche il tempo di rispondere. Insomma, la situazione non si mette proprio bene per la coppia, che attende a giorni anche la decisione del governo per quanto riguarda la sicurezza pagata dai contribuenti. Le parole del re Carlo indeboliscono le ragioni di Harry e le preoccupazioni anche legate alla presenza dei figli Archie e Lilibeth, che hanno cominciato a frequentare la scuola privata. E ha cominciato una nuova vita anche il principe George, che è entrato nel college di Eton. Ieri, in una giornata piovosa, i principi del Galles, William e Catherine, lo hanno accompagnato nel prestigioso istituto dove George passerà i prossimi anni. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
1: E ora a Venezia, dove oggi sono protagoniste in concorso le attrici italiane Vanessa Scalera con Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis e Alba Rohrwacher, diretta dal francese Stéphane Brisé, in Un bon petit soldat. E nelle notti veneziane torna Luigi Locascio, che al Lido debuttava 26 anni fa con I 100 passi.
2: Il Lido si è svegliato sotto la pioggia battente stamattina, ma operai già al lavoro per rendere percorribile il tappeto rosso che oggi accoglierà tanta Italia. Alba Rohrwacher è protagonista assoluta di Bon Petit Soldat, diretta da Stéphane Brisé, che la trasforma in un manager delle risorse umane di un'azienda senza scrupoli. Per il Lido si aggira anche un'ape rosso fuoco, quella che ne Il mestiere di Beppe Tufarulo porta in giro Luigi Locascio, che torna al Lido nel ruolo di Sauro Cantafame, qui dove debuttò con I 100 passi 26 anni fa.
21: Ho avuto la fortuna anche di vincere la Coppa Volpi, però sono molto molto spesso tornato. Mia madre Aida, lei e tutti i miei fratelli, noi siamo 5, viviamo sparsi, ma ci rincontriamo sempre in queste cose di Venezia. Il mio personaggio si chiama Sauro Cantafame, fa un mestiere molto strano, cioè lui dice aggiusta i morti.
2: E in concorso arriva il quarto italiano a Caccia del Leone, Il fuoco che ti porti dentro, film di Edoardo De Angelis con due formidabili attori, Vanessa Scalera, Lino Musella. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Emanuele Di Cavio e Giovanna Insardi. Ora c'è lo sport da Alice Andreoli, che ha condotto in studio. Buon ascolto, buona giornata.
22: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
23: Insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
24: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
25: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
26: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
27: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
28: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
27: Colombo, navigando sull'app Family,
29: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
27: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
30: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
31: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
32: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
33: GR1 Sport.
34: In studio Alessio Maldini. Champions League, la prima giornata proseguirà oggi con altre 6 partite. Tra queste la sfida del Maradona tra il Napoli e l'Arsenal, finalista dell'ultima edizione. Debutto dunque molto impegnativo per la squadra di Allegri, che deve riscattare le 2 sconfitte in campionato.
0: Napoli al centro dello sport, l'Italia della pallavolo maschile domani sera negli europei al debutto contro la Svezia sotto le stelle nello splendore di Piazza Plebiscito. Poco più in là il lungomare si prepara alle pre-regate della Coppa America della fine di settembre, profano sacro e tradizione, perché questi sono i giorni della festa di Piedigrotta. A Fuorigrotta l'arca del Maradona è pronta per Napoli Arsenal. Le due sconfitte in campionato hanno generato pessimismo e anche per stasera sono pochi quelli che scommetterebbero sul Napoli. Si è fermato Anguissa, le scelte a centrocampo sono ridotte. De Bruyne titolare allora ha fatto capire Allegri, il crucio restano i gol presi, 5 tra Inter e Como.
4: Bisogna fare una partita di grande tecnica e poi dopo quando non avremo la palla bisognerà difendere meglio di squadra, perché fino a questo momento sia col Como che con l'Inter in certi frangenti della partita abbiamo lasciato un po' a desiderare.
0: Dimenticare le sconfitte, meglio giocare subito, è l'osservazione del capitano Di Lorenzo, anche se ci sarà l'Arsenal. 3 vittorie in 3 partite in Premier, un'opportunità anche per il calcio italiano dopo la sconfitta dell'Inter per misurarsi con una delle favorite alla vittoria della Champions. Napoli, Daniele Fortuna, GR1.
34: Fischio d'inizio alle 21 con diretta su questa rete. Alla stessa ora l'incontro clou della serata Liverpool-Atletico Madrid. Domani toccherà alle altre due italiane, la Roma alle 18.45 sarà ospite dei turchi del Fenerbahce, mentre alle 21 il Como riceverà il Lipsia. E ora il tennis con i quarti di finale degli US Open, turno fatale a Carlos Alcaraz, battuto a sorpresa da Ben Shelton.
5: Sono da poco passate le 3:30 di notte a New York, gli spalti dell'Arthur Ashe ormai non sono più gremiti come inizio partita, ma nella città che non dorme mai ogni momento è buono per scrivere una nuova storia, quella di Ben Shelton, 4 ore e 28 minuti per togliersi di dosso l'etichetta del giocatore mai vincente contro i primi 3 del mondo. A farne le spese, Carlos Alcaraz si è arreso solo al match tiebreak in una notte estenuante, alle prese anche con conati di vomito a fine quarto set, alla lunga ha pagato l'inattività di oltre 4 mesi. Ora derby statunitense in semifinale tra Tiafoe e il lanciatissimo Shelton, che sia il 23enne di Atlanta il terzo incomodo tra Carlos e Jannik. In realtà c'è anche Zverev, ora con la concreta possibilità di vincere il secondo slam stagionale in questo strano 2026, in attesa del miglior Alcaraz, in attesa del rientro di Sinner, oggi a Torino test decisivi al ginocchio, obiettivo tornare in campo a Pechino a fine mese e non vivere più uno slam da spettatore. Emanuele Granelli, GR1.
34: Tra stasera e questa notte due incontri della parte alta del tabellone, Kachanov Bloks Zverev Van de Zandschulp. Nel torneo femminile la prima semifinale sarà tra la bielorussa Sabalenka e la statunitense Pegula, mentre nel doppio maschile avanza ai quarti la coppia Bolelli-Vavassori, battuti al tiebreak del terzo set Krejcek e Mektić. Stanotte sfideranno Harrison e Skapski. Infine mondiale di basket femminile, stasera a Berlino l'ottavo Italia-Australia, inizio alle 20.45, la vincente sfiderà ai quarti la Spagna. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona giornata.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
3: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata ancora con alta probabilità di temporali, anche intensi al nord e su parte del centro, con le piogge più abbondanti attese su Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana. Domani la perturbazione interesserà più direttamente le regioni centrali, con nubi e precipitazioni sparse anche nella forma di temporale e con possibili grandinate. Maltempo che persisterà anche al nord, pur con qualche apertura sulle Alpi occidentali, ma in un contesto di eventi di pioggia ancora intensi, soprattutto tra Veneto ed Emilia-Romagna. Nubi e qualche temporale in transito nella mattinata anche sulla Sardegna, mentre al sud, sulla Sicilia e sull'Abruzzo, la giornata trascorrerà ancora con il sole sulle coste e con degli annuvolamenti.
6: RAI Radio 1 Sport.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ah, Marcella.
1: Ciao Duccio.
0: Hai paura?
1: Un pochino.
0: Vabbè, Luciano da Genova sì. Dice io comunque mangio lo stesso.
1: Bene Luciano, oggi che cosa prevede il menù?
0: Allora, un po' di domande. Sì. Fabio da Milano dice la parte del coro è prodotta con il Mellotron.
2: La parte del coro di
0: adesso
2: di
0: non
2: questo
0: so
2: brano.
0: Se...
2: Allora, io ho usato tantissimo il Mellotron, però ecco, posso dirti che il famoso Cum Resurget Creatura,
0: sì.
2: Che era Nora Orlandi, cioè
0: certo.
2: Chi è più grande si ricorderà che Nora Orlandi faceva tantissimo pop, però erano 8 persone, 4 uomini e 4 donne. Preparati.
0: Certo, certo. Poi apprezzo molto il maestro Frizzi, dice Cinzia da Gorizia, ma non sono mai riuscita a vedere un horror, mentre adoro Fantozzi, però ci sta.
2: Beh,
0: ci sta.
2: Grazie, ci sta. Mi basta.
1: Può anche andare solamente ai concerti del maestro Frizzi,
0: sì,
1: senza vedere
0: sì.
1: Il film.
2: Esatto.
0: Antonio La Potenza augura un pauroso mangiadischi a tutti.
1: Ci bello. Sta Antonio.
0: E poi manda cari saluti a Fabio, con il quale condivide il giorno di nascita. Che
1: vedi?
0: È
1: luglio, luglio.
2: Grande.
1: Torna tutto.
0: Sì,
1: grande.
0: Sì. Quelle assonanze che diventano dissonanze, brividi, dice Andrea.
2: Sì.
0: Luca da Bari ti vuole chiedere dove hai tratto l'ispirazione, cambiando mondo e andando nel mondo della commedia, per la colonna sonora di Vieni Avanti Cretino, che lui dice è sublime.
2: Allora guarda, intanto ti ringrazio perché sei uno della grande, come dire, famiglia di chi ama quel film lì.
1: Io lo so a memoria.
2: Lo sai, dai.
1: Sì, sì.
2: Allora, sono stato con Lino esattamente un mese fa, sono andato a trovare
0: la Lino
2: casa.
0: Banfi, ecco, per chi non ricordasse o non avesse visto il film.
2: Scusa,
0: no, prego.
2: Sai
0: prego.
2: Come si fa nei salotti buoni? Sai, ho visto Lino l'altro giorno. No, vabbè, Lino Banfi, giustamente. No, sono andato a trovarlo perché Lino è una persona straordinaria. E abbiamo parlato di quel periodo lì. Quella è nata così, nel senso c'era il cliché dove essere Vieni Avanti Cretino. E abbiamo scritto il pezzo insieme. E lui aveva scritto ovviamente il testo. E gli è piaciuto da morire perché... si sa, Lino Banfi ama cantare, quindi era contentissimo.
1: Comunque quel film è geniale, lo
2: dico. Anch'io penso sia
1: stato... L'abbiamo fatto scoprire a degli amici piemontesi,
2: dai,
1: che non l'avevano mai vista, soprattutto la scena in cui si incontra lì davanti al Colosseo.
2: Ah, e incontra...
3: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri. Sale la tensione fra Stati Uniti e Iran, che ha preso di mira basi americane nella regione dopo l'attacco di Washington a petroliere di Teheran. Il corrispondente Sergio Paini.
2: I Pasdaran rivendicano di aver attaccato nella notte due navi americane e almeno otto petroliere nel Golfo Persico, e questo in risposta all'offensiva del Pentagono di ieri, che aveva distrutto cinque petroliere iraniane nel Golfo di Oman, quindi fuori dallo stretto di Hormuz, ma anche vicino alla strategica isola di Kharg. E il segretario di Stato americano Rubio, d'altronde, aveva avvertito gli iraniani: ogni volta che prenderete di mira unità della nostra marina militare, ebbene, perderete petroliere. Negli ultimi due giorni, infatti, i guardiani della rivoluzione islamica per ben due volte avevano lanciato missili balistici contro navi militari di Washington, ed è inevitabile anche l'impatto sui costi dell'energia, con il prezzo del greggio che è tornato a superare i $100 al barile. Ma l'ultima rappresaglia di Teheran ha interessato anche la Giordania, secondo alcuni media anche con bombe a grappolo. I Pasdaran sostengono di aver colpito lì la base americana di Al-Azraq, ma secondo Amman non ci sono vittime, anzi Amman afferma di aver intercettato e distrutto 18 missili balistici, mentre altri due invece si sono caduti in zone disabitate.
1: L'altro fronte di guerra, l'Ucraina. Emergono altri dettagli della telefonata fra il presidente russo Putin e il capo della Casa Bianca Trump, che avrebbero anche discusso di un possibile incontro trilaterale con il presidente cinese Xi Jinping a margine del vertice APEC in programma a novembre in Cina. Il ministro degli esteri russo Lavrov è tornato ad attaccare alcuni paesi europei, fra i quali l'Italia e la Finlandia, che ha affermato chiedono il cessate il fuoco per guadagnare tempo. E le crisi internazionali fanno volare il prezzo del gas in Europa, che segna un rialzo del 4%, raggiungendo il livello più alto da dicembre 2022, mentre il portavoce del Cremlino, Peskov, sottolinea che il costo della materia prima può aumentare ulteriormente. Il record, avverte, deve ancora essere raggiunto. Il presidente serbo Vučić ha sciolto l'Assemblea nazionale e indetto elezioni anticipate che si terranno il 25 ottobre prossimo. L'annuncio in diretta TV dopo che la richiesta del governo serbo di lunedì di scioglimento del Parlamento e fine della legislatura. La Serbia, ha fatto sapere in una nota il Ministero degli Esteri di Belgrado, non alimenterà l'escalation con la Bosnia Erzegovina, che andrà a sua volta alle urne il 4 ottobre e che ieri ha annunciato ritorsioni diplomatiche dopo i funerali riservati a Mladic nella capitale serba. Legge elettorale, l'Aula della Camera esaminerà in terza lettura il provvedimento, ove modificato dal Senato, dal lunedì 28 settembre, quanto ha stabilito poco fa la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Tragedia a Genova, un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento del terzo piano di una palazzina ed è morto. Gli investigatori della squadra mobile stanno sentendo testimoni e vicini per ricostruire con esattezza quanto accaduto, da appurare se fosse da solo in casa. E ora la svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, a Roma. Il servizio è di Sara Verta.
3: Michele Senese, presunto boss della mala romana, capo di uno dei clan più attivi nel traffico di droga, è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere questa mattina, insieme ad altri 6 elementi di spicco della criminalità organizzata. Sono considerati i presunti mandanti dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, avvenuto il 7 agosto del 2019 al Parco degli Acquedotti. Un'operazione che decapita un'organizzazione che aveva affermato il proprio potere quasi assoluto nella capitale. I 7 sono accusati a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. L'omicidio sarebbe stato deciso quando la vittima, Fabrizio Piscitelli, avrebbe iniziato a rendersi autonomo dal clan Senese, si ritiene, trafficando in proprio e versando quote considerate irrisorie rispetto al volume dei profitti realizzati. Oltre a quello di Senese, sono considerati elementi determinanti con un ruolo nella pianificazione ed esecuzione dell'omicidio anche Leandro Bennato e Alessandro Capriotti.
1: Stretta dell'Unione Europea sugli affitti brevi. La Commissione ha proposto una serie di interventi normativi riguardanti casa e settore immobiliare per consentire di limitarli nelle zone dove la pressione abitativa è più alta. L'obiettivo è aumentare la disponibilità di abitazioni a prezzi accessibili e ridurre l'incertezza sulle regole attuali. Il progetto dovrà ora essere esaminato e approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio. Noi ci fermiamo qui, ora c'è l'estate in onda e il prossimo GR1.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: In studio Alice Andreoli, Ucraina, non ci sono tabelle di marcia per la risoluzione del conflitto e Mosca spera che i negoziati trilaterali possano riprendere in un futuro prevedibile. Così il portavoce del Cremlino Peskov dopo la notizia della telefonata tra Putin e Trump, che avrebbero anche discusso di un possibile trilaterale con il presidente cinese Xi Jinping a margine del vertice di cooperazione economica Asia-Pacifico in programma a novembre in Cina. Madrid ha annunciato l'invio a Kiev di sistemi autonomi per le forniture elettriche. Il conflitto Stati Uniti-Iran con la nuova escalation a Hormuz, fuoco incrociato, raid di Teheran su basi americane in Giordania. Dopo gli attacchi a petroliere di Teheran, un marinaio è morto e uno disperso in un incidente a una nave cisterna. Non è chiaro se coinvolta nel tiro incrociato, era partita da Dubai. Il divieto di navigazione che l'Iran intende applicare nello stretto di Hormuz si estenderà anche in parte del Mar di Oman e del Mar Arabico, lo ha riferito il portavoce dei Pasdaran. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato che la Repubblica Islamica dell'Iran è sull'orlo del collasso. Le crisi internazionali fanno volare il costo delle materie prime che affossano le borse. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano, alla linea Federico Simonelli.
2: Con il riaccendersi delle tensioni intorno a Hormuz, occhi puntati proprio sulle materie prime, in particolare su quelle adesso sui prezzi del petrolio, con il Brent europeo che sfonda la soglia dei $100 al barile, su anche il gas alla borsa di Amsterdam, sfiora i 79 euro a megawattora ai massimi da fine 2022. Questo spinge i mercati a ribasso, Milano cede lo 0,8%, Francoforte la peggiore, perde quasi l'1,8%, così come Madrid, dopo un'apertura negativa anche per Wall Street al terzo giorno di cali. La preoccupazione degli operatori di mercato sono per una nuova fiammata inflazionistica in vista delle decisioni di politica monetaria delle banche centrali BCE domani, Federal Reserve la settimana prossima, Piazza Affari infine in controtendenza solo alcuni titoli industriali ENI, migliore del destino principale a più 1,8%. Linea Roma.
1: Ancora disagi negli aeroporti del Regno Unito, dove sono stati cancellati 177 voli prevalentemente nello scalo di Heathrow a Londra, il più trafficato del paese. Ieri 1300 i collegamenti saltati. Fra le ipotesi dietro al caos delle ultime ore, quella di un piano di volo militare inserito nel sistema informatico con le indicazioni sbagliate, lo affermano fonti europee citate dal Corriere della Sera, che parlano di un intoppo tecnico analogo a quanto già avvenuto nel 2023. Proteste sono in corso davanti a Montecitorio, dove qualche centinaio di manifestanti si è radunato mentre la Commissione Affari Costituzionali della Camera sta analizzando il disegno di legge antisemitismo. Partecipano una trentina fra ONG e movimenti pro-PAL, con cori, striscioni con slogan del tipo stop al genocidio, antisionismo non è antisemitismo, e una maratona di interventi in piazza anche esponenti dei 5 Stelle e AVS, che in Senato hanno già votato contro il provvedimento. Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato nella piscina di un albergo a Castellina in Chianti, in provincia di Siena. Il giovane, uno straniero senza fissa dimora, si sarebbe introdotto la scorsa notte nella proprietà per fare il bagno e sarebbe annegato. Si indaga sulla dinamica di quanto accaduto. Caso Malagò, non si fermano le polemiche per la presunta ineleggibilità del presidente della Federcalcio a causa del suo mancato tesseramento.
3: Il 22 giugno la sua elezione a presidente della Federcalcio, 2 mesi e mezzo non dei più tranquilli per Giovanni Malagò, tra vizi di forma della sua candidabilità e la scelta del nuovo CT, con il caso Pirlo, le dimissioni del direttore tecnico Maldini appena arrivato e l'incarico definitivo a Mancini. Adesso la decisione del procuratore generale dello sport Ugo Taucher di respingere la richiesta di archiviazione sul mancato tesseramento dello stesso Malagò. Un'irregolarità che potrebbe annullare la sua elezione e rigettare il calcio italiano nel caos. Non sono preoccupato, credo che ci sono precedenti fin troppo evidenti di quella che è la storia, le parole del numero uno dei Viallegri. E ora la palla passerà al CONI e al suo presidente Buonfiglio, che chiede tempo e pazienza.
4: Non è un diritto del presidente del CONI, è un dovere. Quindi
0: con molta attenzione. Questa storia qui, che non avrei mai creduto che si formalizzasse e che non avrei mai voluto che si formalizzasse, deve essere presa con attenzione, senza fretta. Dovete essere certi di una cosa, che il CONI e il presidente del CONI cercherà di non sbagliare.
3: Alessio Maldini.
4: Rai Radio 1 Sport.

viață facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facile, facile, facile, facile, facile.

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Il conflitto fra Russia e Ucraina. Il Cremlino fa sapere di considerare Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, una sede appropriata per eventuali negoziati tra Mosca e Kiev.
2: L'ipotesi è stata avanzata dal consigliere per la politica estera russa, Yuri Ushakov, che ha parlato di contatti in corso e di confronto in tal senso anche con gli americani. Sempre Ushakov ha dichiarato però che Mosca non è a conoscenza, né ha mai preso visione della tabella di marcia per risolvere il conflitto in Ucraina, di cui ha parlato il segretario di Stato americano, Marco Rubio. Peraltro, sempre in tema di incontri trilaterali, il presidente russo Putin e quello americano Trump, secondo il portavoce del Cremlino Peskov, avrebbero discusso dell'organizzazione di un altro trilaterale tra Russia, Cina e Stati Uniti a margine del vertice APEC. Il tutto senza dimenticare le parole polemiche di Lavrov. Il ministro degli esteri di Mosca, nel corso di una trasmissione televisiva, ha infatti accusato la premier Meloni e il presidente finlandese Stubb di riproporre periodicamente l'appello per un cessate il fuoco in Ucraina, ma solo per guadagnare tempo. Fabrizio Noli, GR1.
1: Regno Unito, Scotland Yard ha avviato un'indagine penale su Reform UK, il partito di estrema destra guidato da Nigel Farage, che avrebbe violato la legge in materia di finanziamenti esteri. La scorsa settimana due collaboratori della formazione politica sono stati rimossi dai loro incarichi. Attraverso un'inchiesta giornalistica, i due e lo stesso Farage sono stati registrati mentre discutevano su come ricevere somme di denaro da un donatore americano. Il partito nega qualsiasi illecito. L'Unione Europea ha deciso di erogare 114 milioni di euro alla Spagna per affrontare la crisi migratoria a Ceuta. I fondi serviranno a rafforzare la sorveglianza della frontiera con il Marocco anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie. La città autonoma iberica dalla fine di luglio ha le prese con le conseguenze dell'ingresso di decine di migliaia di migranti e oggi Madrid ha reso pubblici i documenti relativi alla gestione della crisi. A Milano una bambina di 2 anni è morta dopo essere stata trasferita dal pronto soccorso di Ro in fin di vita all'ospedale Buzzi, che ha segnalato l'accaduto alla procura per gli accertamenti. Secondo quanto emerso, la piccola è arrivata nel reparto di urgenza di Ro accompagnata dai parenti ieri nel tardo pomeriggio con forti dolori all'addome. Con il passare delle ore la situazione è degenerata fino a un primo arresto cardiaco. Dopo essere stata stabilizzata è stata trasferita d'urgenza al Buzzi, dove è poi deceduta. E sempre un bambino è coinvolto nella tragedia accaduta stamane a Genova.
3: La chiamata al 118 intorno alle 12:38, un bambino di 5 anni caduto dal balcone in un appartamento al terzo piano del civico 8 di via Remigio Viglieri a Begato, quartiere popolare nell'entroterra di Genova. Un vicino ha prestato i primi soccorsi dopo aver visto il bimbo cadere. L'uomo, che abita un piano sopra la famiglia di origini nigeriane, è sceso in strada e ha tentato qualche manovra di rianimazione, ma senza successo. Poi è intervenuta un'infermiera dell'ospedale pediatrico Gaslini, che vive anche lei nel palazzo. Nel frattempo sono arrivati soccorsi, automedica e ambulanza, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Probabilmente nella caduta ha picchiato la testa sulla ringhiera del balcone sottostante la sua abitazione prima di cadere in strada. Il piccolo era solo in casa con la madre, che quando ha realizzato cosa era successo ha dato un'escandescenza ed è stata portata via in stato di shock all'ospedale Villa Scassi, dove pare si trovi anche il padre del piccolo, avvisato di quanto accaduto. La famiglia abitava qui da diversi anni. Il piccolo avrebbe dovuto cominciare la scuola lunedì prossimo. Sul posto polizia, carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale e il magistrato. Resta da chiarire la dinamica di quello che al momento sembra un tragico incidente. Da Genova, Marta Buonadonna, GR1.
1: Le ondate di calore sono terminate, la tensione si sposta ora su piogge e nubifragi che porteranno un po' di fresco, ma fanno anche alzare l'allerta. È già arancione in Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, dove ci sono stati diversi danni per i forti temporali. Nel fine settimana la perturbazione arriverà al centro-sud. Il 9 settembre del 1956, 70 anni fa, nacque la musica popolare come noi la conosciamo. È la sera in cui un ragazzo di Tupelo, Mississippi, va in scena nel più importante programma TV dell'epoca.
4: E ora, ladies and gentlemen, yes, that's right, Elvis Presley. You ain't not going.
1: Elvis Presley approda all'Ed Sullivan Show portando una musica geniale, un modo rivoluzionario di interpretarla, e viene visto da decine di milioni di persone, tra cui un bambino che ha poco meno di 7 anni. Il giorno dopo porterà la madre in un negozio di chitarre. Il suo nome è Bruce Springsteen. E con questo è tutto, prossimo GR alle 18, buon proseguimento d'ascolto.
5: Italia in diretta.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonasera da Sonia Oranges. Chiesa e Sagrato Grimiti a Squinzano nel Salento per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi a Firenze dall'ex compagno. In diretta l'inviato Simone Zazzera.
2: L'applauso che dovreste riuscire a sentire è quello che ha accolto il feretro di Lorena Isceri, che poco fa ha lasciato la chiesa qui e ha squinzato. Decine, anzi centinaia di palloncini sono stati liberati in cielo in quel momento, alcuni bianchi come la purezza, altri rossi come il colore che tanti hanno voluto appuntarsi sulle magliette con alcuni fiocchetti, il colore di chi vuole dire basta alla violenza contro le donne, chi lotta contro i femminicidi. Ma il momento forse più toccante di tutta questa cerimonia che si sta per concludere è quando poco fa il padre di Lorena, Franco Isceri, ha abbracciato la bara bianca coperta di fiori rossi e ha preso la foto della 45 e ha mimato il segno di dare dei baci, come se fosse stata proprio la figlia, a ringraziare i tanti che hanno voluto essere qui dentro la chiesa Maria Regina di Squinzato, dove il parroco Giovanni Visconti ha voluto chiarire soprattutto ai più giovani cosa sia realmente l'amore. Sentiamolo.
3: C'è una differenza abissale tra l'amore e il possesso, tra l'amore e il controllo, tra l'amore e la gelosia, tra l'amore e la pretesa, tra l'amore e il diritto di decidere della vita di un altro. Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
2: La cugina Francesca ha ricordato Lorena parlando di una donna realizzata che nella relazione con l'uomo che l'ha uccisa cercava soltanto amore. Le cose tra loro sono precipitate in modo che non potevamo immaginare, ha detto. E per ora da Squinzato è tutto, linea allo studio.
1: Gli esteri, un vertice tra Putin, Trump e Xi Jinping potrebbe tenersi a novembre a Pechino a margine del forum Asia-Pacifico. Lo riferisce il Cremlino dopo la telefonata di ieri tra i presidenti russo e americano. Mosca auspica anche una ripresa dei negoziati con Ucraina e Stati Uniti. Il ministro russo degli esteri Lavrov respinge la richiesta di cessate il fuoco avanzata da Giorgia Meloni e dal presidente finlandese Stubb. Servirebbe solo, sostiene, a fare guadagnare tempo a Kiev. Oltre 2.000 voli cancellati e disagi ancora oggi nel Regno Unito dopo il guasto che ha mandato in tilt il sistema di controllo del traffico aereo. Esclusa l'ipotesi di un cyberattacco, secondo fonti europee citate dal Corriere della Sera, all'origine del blocco potrebbe esserci un piano di volo militare letto male dal sistema informatico. Ed è polemica sulla società che gestisce il traffico aereo britannico, accusata di inefficienze e infrastrutture tecnologiche obsolete. La Corte d'Appello di Milano si è riservata di decidere sulla richiesta di Acciaierie d'Italia e Ilva di sospendere il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto, previsto entro il 28 ottobre. La decisione è attesa tra qualche giorno. Intanto Piazza Affari chiude in calo dello 0,58% in linea con le altre borse europee, appesantite dai timori sull'inflazione dopo il balzo del petrolio oltre i $100 al barile. Maltempo, allerta arancione in Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, tra le zone più colpite la provincia di Brescia.
4: È uscito anche il sole, ma rimane la preoccupazione di nuovi temporali tra Brescia e Cremona dopo la tromba d'aria che ha colpito soprattutto la zona tra Robecco e Manerbio. Ripristinata la linea ferroviaria Cremona-Brescia interrotta dalla caduta di alberi, finite le code sulla A21 per un camion ribaltato dal vento. A Cigole, abbattuta la croce della chiesa parrocchiale, danneggiati numerosi tetti e scoperchiate 4 aziende. Scene simili anche in altri comuni della bassa bresciana.
5: A un quarto alle 6 c'era tuoni e fulmini da tutte le parte nella zona verso Robecco e all'improvviso in 2 minuti è arrivato il cataclisma.
6: Vento spaventoso, cominciato qualche chicco di grandine, però ho smesso subito.
7: Di là c'era il fotovoltaico, si è infilato sotto, ha ribaltato tutto il tetto di là.
4: Nel cremonese la situazione è peggiore a Castelverde, dove alcune case sono state scoperchiate, e Soresina. A Cremona raccomandate ai cittadini la massima prudenza, rimangono chiusi i parchi. Per il GR1 da Brescia, Pierluigi Ferrari.
1: Una perturbazione attraverserà domani l'Italia, portando tempo instabile soprattutto al nord e sulle regioni centrali. Acquazzoni e temporali con possibili grandinate localizzate, sono previsti in particolare al nord-est, in Lombardia e Liguria. Situazione diversa al sud, dove prevarranno sole e cieli poco nuvolosi con temperature fino a 35 gradi in Puglia. Maestrale moderato sulla Sardegna. E chiudiamo sul tennis, il grande tennis che sbarca a Reggio Calabria. La città ospiterà dal 9 al 13.
0: Rai Radio 1 Sport.

restare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

0: GR1.
1: L'addio a Lorena, uccisa dall'ex compagno, folla, commozione, palloncini in cielo a Squinzano, in Salento il parroco, l'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Scontro Trump-Merz, il presidente americano si congratula con l'AfD per la vittoria in Sassonia, il cancelliere tedesco annulla la telefonata con la Casa Bianca. Omicidio diabolico a Roma, svolta nell'inchiesta, 7 arresti. Il boss Michele Senesi avrebbe autorizzato l'agguato per riaffermare il controllo del clan e punire Fabrizio Piscitelli. Temporali, grandine, trombe d'aria, il maltempo flagella il nord. Allerta arancione in 3 regioni, domani la perturbazione si sposta verso il centro, ancora estate al sud. Mostra di Venezia, 4ª sfida italiana per il Leone d'Oro. E il giorno del fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis. Protagonisti Vanessa Scalera e Lino Musella. Calcio Champions League, stasera l'esordio del Napoli contro l'Arsenal. FIGC, l'elezione di Malagò alla presidenza diventa un caso. Buonasera da Sonio Ranges. Applausi e palloncini bianchi e rossi a Squinzano nel Salento per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne uccisa a Firenze dall'ex compagno. L'inviato.
2: Al termine delle esequie, Franco, il padre di Lorena Isceri, ha abbracciato la bara bianca coperta dai fiori rossi e, prendendo la foto della figlia sorridente, ha mimato dei baci, come se fosse lei a ringraziare i tanti che hanno gremito la chiesa e il sagrato, dove all'uscita del feretro centinaia di palloncini bianchi e rossi hanno colorato il cielo. La madre Antonietta non ha mollato per un attimo il peluche della figlia, uccisa dall'uomo che aveva lasciato. Una relazione dalla quale cercava soltanto amore, ha detto la cugina Francesca. Le cose tra loro sono precipitate in un modo che nessuno di noi poteva immaginare.
3: Il rapporto è iniziato a deteriorarsi, ma nessuno di noi, persino lo psichiatra, come facciamo a sapere fino a che punto una persona può spingersi?
2: Nella sua omelia il parroco Don Vanni Bisconti ha voluto chiarire cosa sia realmente l'amore.
4: C'è una differenza abissale tra l'amore e il diritto di decidere della vita di un altro. Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
2: Un messaggio rivolto soprattutto ai giovani.
4: Se una persona decide di non continuare una relazione, non ti sta togliendo qualcosa che ti appartiene, perché l'altro non è un oggetto che possiamo possedere.
2: Da Squinzano, Simone Zazzera, GR1.
1: Dall'estero, il cancelliere tedesco Merz ha cancellato una telefonata con Trump dopo il posto con cui il presidente statunitense ha festeggiato il successo dell'AfD in Sassonia. Nuovo fronte anche con il Canada. Washington annuncia divieti all'importazione e nuovi dazi. E nella notte riflettori su Dallas, dove Trump parlerà alla convention straordinaria repubblicana in vista delle elezioni di medio termine. Il corrispondente.
5: Un po' convention, un po' ciambella di salvataggio. A Dallas, in Texas, si apre oggi un appuntamento fuori dall'ordinario per i repubblicani, fortemente voluto da Trump. Il presidente, che ha sempre minimizzato l'impatto delle elezioni di metà mandato a novembre, quelle per il rinnovo della Camera e di una parte del Senato, adesso invece scende in campo. I sondaggi vedono il suo partito penalizzato, un po' dalla consueta voglia di cambiamento degli elettori, ma anche dai prezzi al rialzo, specie della benzina, e da una guerra in Iran mai così impopolare. Sul palco dell'evento texano di oggi e domani si alterneranno esponenti dell'amministrazione, candidati, cittadini comuni. Obiettivo è dimostrare che le politiche della Casa Bianca, specie su immigrazione ed economia, hanno aiutato l'americano medio. La scelta del Texas non è casuale. È stato tradizionalmente repubblicano, stavolta secondo i sondaggi rischia di dare qualche dispiacere ai conservatori. Attesa per il primo discorso di Trump stasera, suonerà la carica, chiederà al pubblico di immaginare ci sia il suo nome sulla scheda elettorale, mentre sui social continua a terremotare anche la politica internazionale. E il cancelliere tedesco Merz annulla una telefonata programmata con l'inquilino della Casa Bianca dopo i suoi commenti, in cui si era felicitato per il segnale arrivato dalla vittoria dell'estrema destra di AfD in Sassonia. Dallas, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Sono 12 i morti in Ucraina nelle ultime 24 ore in seguito agli attacchi di Mosca, mentre 4 persone hanno perso la vita a Novorossiysk in Russia dopo i raid delle forze di Kiev. Ancora a movimenti sul fronte diplomatico, la corrispondente.
6: I contatti con Washington continuano, a garantirlo il Cremlino, che spera ci possa essere al più presto un vertice trilaterale tra Russia e Ucraina con la mediazione americana. Ma al momento, dice il portavoce Peskov, smentendo il segretario di Stato Rubio, non esiste una tabella di marcia precisa. I prossimi negoziati potrebbero tenersi ancora una volta ad Abu Dhabi, dice il consigliere diplomatico del Cremlino Ushakov, che sulla telefonata di Trump e Putin aggiunge: hanno discusso possibili iniziative per la pace e per sviluppare i nostri rapporti bilaterali. Oltre alla possibilità di un incontro trilaterale tra Putin, Trump e Xi Jinping il prossimo novembre in Cina a margine del vertice APEC. Tra i nodi di un possibile negoziato, le questioni territoriali e il no di Mosca a una tregua. Su questi temi è tornato il ministro degli esteri russo in un'intervista. Alcuni politici europei, tra cui il presidente finlandese Stubb e la premier italiana Meloni, propongono un cessate il fuoco, ma solo per fare guadagnare tempo a Kiev. Dopo un'eventuale tregua, dice Lavrov, non riconoscerebbero più le nostre conquiste territoriali. L'Italia e altri paesi, conclude, ogni tanto danno segni di realismo sull'Ucraina, ma non favoriscono la pace. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: In Israele, mentre infuriano le polemiche sul 7 ottobre, il premier israeliano Netanyahu si è recato al confine siriano e ha ribadito che non verrà mai tollerata la costituzione di uno stato terrorista confinante con Israele.
0: Sul monte Hermon, al confine con la Siria, accompagnato dal ministro della difesa Katz, il premier Netanyahu ha voluto lanciare uno dei suoi messaggi al nemico giurato, l'Iran. Non permetteremo che i terroristi arrivino lungo i nostri confini e siamo impegnati nel far cadere il regime di Teheran. Visite che servono anche a rafforzare la sua immagine durante una campagna elettorale tutt'altro che semplice. Ieri l'esclusiva del quotidiano israeliano Haaretz, che ha scritto di una telefonata intercorsa tra Netanyahu e il presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed, che lo avrebbe allertato giorni prima del 7 di ottobre su un possibile attacco di Hamas. Sono tutte bugie, la replica di Netanyahu, che ha deciso di denunciare per diffamazione il quotidiano. Ma tutta l'opposizione in blocco chiede verità sulla giornata più buia della storia di Israele. Intanto il governo israeliano resta sulla linea dura contro la Gran Bretagna dopo l'annuncio di sanzioni contro prodotti e persone degli insediamenti illegali in Cisgiordania da parte di Londra e altri 11 paesi. La chiusura del consolato britannico a Gerusalemme è forse la misura più forte. 30 giorni di tempo per terminare tutte le attività. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: La dignità dell'essere umano al centro della catechesi del Papa all'udienza generale di questa mattina, richiamando la Gaudium et Spes, la Costituzione pastorale del Concilio Vaticano II sui rapporti tra la Chiesa e il mondo contemporaneo, il Pontefice ha auspicato il rispetto di ogni persona. Ascoltiamo.
7: La riduzione del corpo a oggetto di cui disporre arbitrariamente è sempre negazione della dignità della persona. Non è lecito disprezzare la vita corporale dell'uomo e occorre considerare buono e degno di onore il proprio corpo, appunto perché creato da Dio.
1: Continua il caos nei cieli britannici dopo il guasto al sistema di controllo del traffico aereo. Oltre 2.000 i voli cancellati, con disagi ancora negli aeroporti. Escluso il cyberattacco, tra le ipotesi c'è un piano di volo militare che avrebbe generato un errore nel sistema informatico, secondo fonti europee citate dal Corriere della Sera. Intanto cresce la polemica sull'obsolescenza delle infrastrutture tecnologiche che gestiscono il traffico aereo britannico. Intervenendo in una trasmissione televisiva, Giorgia Meloni ha parlato dell'intelligenza artificiale, una sfida che questo governo ha messo al centro della propria azione, ha spiegato la Presidente del Consiglio. L'Italia è la prima nazione ad avere approvato una legge organica su questo tema.
8: Che l'intelligenza artificiale porta con sé delle potenzialità straordinarie. Il punto però è che porta con sé anche enormi rischi. Quindi noi ci troviamo a un bivio: scegliere tra un'innovazione che rimane al servizio dell'uomo e rischiare un'innovazione che finisce per condizionarlo. Questo governo ha scelto la prima strada per uno sviluppo dell'intelligenza artificiale che deve mantenere al centro la persona, i suoi diritti, la sua dignità. Quindi da una parte serve svilupparla, ma dall'altra serve mettere in sicurezza la centralità dell'uomo.
1: Al centro del confronto tra i partiti i temi economici, ma in aula al Senato è arrivato il testo della nuova legge elettorale che divide gli schieramenti.
9: Niente ballottaggio e premio al 42%. Dopo oltre 2 ore di riunione, la maggioranza conferma l'impianto della legge elettorale. Ancora da sciogliere il nodo anticespugli, i piccoli partiti. Rimane, ricorda Fratelli d'Italia, l'obiettivo di garantire stabilità. Punti condivisi con gli alleati, impegnati anche nelle richieste per la manovra. E mentre nella Lega Matteo Salvini vede i governatori del Nord, dopo i malumori interni, Forza Italia e vi manda un messaggio proprio a via Bellerio.
10: Basta insistere con la tassa sulle banche, che alla fine diventa un costo per i correntisti e minore credito per le imprese.
9: Le cose da fare sarebbero tante, elencano le opposizioni: salari, caro energia, carburanti alle stelle. L'ultima richiesta unitaria dei progressisti è sospendere i commerci con le colonie israeliane in Cisgiordania. Ma la maggioranza lamenta il campo largo, pensa solo alla legge elettorale per mantenere il potere. Alessandra Maiorino, 5 Stelle.
11: Una legge che è incostituzionale per ben 14 articoli, anche perché è un premierato mascherato.
9: Il PD contesta anche la calendarizzazione per fine mese alla Camera, una forzatura, denunciano, che mortifica la democrazia. Lucio Bondi, GR1.
1: Slitta la settimana prossima il voto in Commissione Affari Costituzionali alla Camera sul disegno di legge antisemitismo. Obiettivo: far approdare il testo in aula il 2 ottobre. La tempistica, ha spiegato il relatore Paolo Emilio Russo di Forza Italia, non ha motivazioni politiche. Lavoriamo per approvare il testo arrivato dal Senato. Critiche: le opposizioni, che non si tiene davanti a Montecitorio, definiscono il provvedimento una legge bavaglio contro le critiche a Israele e Netanyahu. Caro carburanti, il petrolio ha toccato i $100 al barile, il valore più alto da luglio scorso. L'ondata di rincari si trasferisce inevitabilmente sui costi dei carburanti. Anche oggi benzina e diesel sono segnalati in aumento. Domani scade lo sconto sul diesel. Il vicepremier Salvini, dopo aver parlato con il ministro Giorgetti, dichiara: penso che verrà prorogato con le accise mobili fino a quasi la fine del mese. Rai Radio 1, alle 19:11, torniamo alla cronaca con la svolta nell'indagine sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultrà della Lazio, noto come Diabolic, ucciso a Roma nel 2019. Arrestati i presunti mandanti. Dietro il delitto ci sarebbe il clan dei Senese. La commissione antimafia chiede le carte alla Procura di Roma.
12: 765 le pagine dell'ordinanza in cui il giudice per le indagini preliminari descrive i profili dei 7 arrestati da polizia e carabinieri per l'assassinio il 7 agosto del 2019 di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic. Sarebbero i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultrà della Lazio, freddato con un colpo alla nuca nel parco degli Acquedotti a Roma. Il mandante apicale sarebbe Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan, che avrebbe fornito l'assenso preventivo per l'uccisione di Piscitelli. Una complessa organizzazione del delitto, secondo gli inquirenti, eseguita in pieno giorno, qualificata dal GIP del Tribunale di Roma come azione con metodo mafioso, finalizzata ad agevolare l'egemonia sul territorio del clan Senese nel traffico di droga, egemonia dalla quale Diabolic si era affrancato, rendendosi quindi autonomo nel traffico di stupefacenti, attirando su di sé l'ira dei Senese. L'omicidio di Piscitelli quindi fu, secondo gli inquirenti, un'azione punitiva concordata con diversi esponenti della malavita romana che gestivano il mercato della droga. Elena Paba, GR1.
1: Processo Baiardo. Giovanni Brusca, sentito come testimone, parla delle stragi di Cosa Nostra dal 1992-93.
13: Al processo a Firenze per calunnia a carico di Salvatore Baiardo, Giovanni Brusca, l'uomo che azionò il telecomando nella strage di Capaci, torna all'autunno del 1993, piena stagione delle stragi, dai gergofili a Firenze fino a Roma. Una strategia, dice, suggerita a Cosa Nostra da Paolo Bellini, estremista di destra condannato per la strage di Bologna. Dallo Stato però, ricorda Brusca, la mafia non ottiene ciò che chiede, revisione di leggi e processi, ed è allora che Totorina e Leoluca Bagarella si rivolgono allo stalliere Vittorio Mangano per contattare Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. Quelle stragi, dice, potevano favorirlo.
14: Per dargli, tra virgolette, uno strumento politico, questi attentati erano suggeriti dalla sinistra, in maniera che Berlusconi, quando scendeva in campo politicamente, poteva utilizzarli a suo favore.
13: Se non ci avesse dato una mano lui, conclude, avremmo continuato a mettere le bombe. Pochi mesi più tardi, il fallito attentato all'Olimpico e la nascita di Forza Italia. Da 30 anni su mio padre teoremi inverosimili e ridicoli, il commento della figlia dell'ex premier Barbara.
9: Firenze, Andrea Marotta, GR1.
1: E interviene anche il legale della famiglia Berlusconi. L'inattendibilità delle dichiarazioni di Brusca è già stata accertata in altre precedenti sentenze, sottolinea il legale, commentando la testimonianza del collaboratore di giustizia in tribunale a Firenze. Ora il maltempo, a nord piogge intense, grandinate e trombe d'aria. Il cambio atmosferico toccherà domani anche le regioni centrali e poi il sud.
15: Un fronte d'aria instabile di origine atlantica ha raggiunto l'Italia, portando uno stop al caldo intenso e l'arrivo di piogge e temporali. Per ora il calo termico, in alcune aree fino a 12 gradi, riguarda soprattutto il nord e solo in parte il centro, con fenomeni anche particolarmente intensi come nel Trevigiano, dove una tromba d'aria ha scoperchiato una piscina mettendo i nuotatori in fuga. E per domani allerta arancione in 4 regioni, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Le previsioni col colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
16: Gli eventi più intensi tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e Emilia Romagna. Per pomeriggio eventi intensi si estenderanno anche alla Toscana e alle Alte Marche. La perturbazione arriverà sul resto del centro tra la prossima notte e la giornata di domani.
15: Condizioni generali di maltempo che sembrano però presagire un cambio di scenario definitivo.
16: Con il passaggio di questa perturbazione molto probabilmente abbiamo girato l'angolo verso l'inizio della stagione più fresca.
15: Mauro Zanda, GR1.
1: Per la Milano Fashion Week, in calendario dal 22 settembre, si annuncia un'edizione record con più di 200 eventi e oltre 140.000 visitatori previsti.
17: Tu la conosci? Io la conosco?
18: Sono Andy Sachs.
19: Conta anche l'effetto traino del Diavolo Veste Prada 2, girato a Milano durante la Fashion Week dell'ottobre scorso, sull'aumento dei turisti che visitano la città. Ulteriore conferma che il binomio Milano-Moda, oltre a rappresentare una realtà economica fondamentale, è un catalizzatore dell'immaginario collettivo a livello internazionale. Su questi presupposti si annuncia una Fashion Week dai grandi numeri. 61 sfilate, si comincia con Prada e si chiude con Armani, in un calendario con oltre 200 appuntamenti, a partire da Vogue World, evento che ogni anno si svolge in una metropoli della moda e per questa edizione avrà come scenario la Galleria Vittorio Emanuele, luogo simbolo di Milano. Sfileranno le collezioni della prossima primavera-estate, in una Milano che si fa vetrina per le creazioni dei grandi brand e laboratorio per quelle dei giovani talenti che avranno un loro spazio, il Fashion Hub, a Palazzo Morando, liberamente accessibile al pubblico. Donatella Gori, GR1.
1: Venezia, la mostra del cinema approda il quarto film italiano in concorso. È Il fuoco che ti porti dentro, di Edoardo De Angelis, dal romanzo di Antonio Franchini, protagonisti Lino Musella e Vanessa Scalera.
20: Perché è fisso, è debole. Ha bisogno degli altri perché non ce la fa a fare le cose da sola.
21: Vanessa Scalera è quella madre ingombrante, violenta, dalla quale non si riesce a scappare, che interpreta ne Il fuoco che ti porti dentro, con il quale arriva nel concorso della Mostra del Cinema di Venezia Edoardo De Angelis.
22: Io in questo momento della mia vita, della mia carriera, io dovevo sperimentare il baratro. E quello che ho trovato è stata una forma di cinema per me liberatorio. Ho tolto tutto quello che in realtà non mi serviva e sono rimasto loro, i personaggi, se fa male è amore.
21: Quel figlio, voce narrante nel romanzo autobiografico di Antonio Franchini, è Lino Musella.
23: Senza saperlo, il giorno prima del set, ho conosciuto Antonio Franchini. Ho messo a fuoco, esattamente poche ore prima del primo giorno di set, una dimensione umana, no?
21: In concorso stasera anche A Bon Petit Soldat, del francese Brisé, che affronta con Alvar Horvaker le pressioni del nostro sistema economico sull'individuo, e su totalitarismo e scienza riflette anche Dau, film del russo dissidente Ilya Krzyzanowski. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
1: E la musica, oltre 100.000 biglietti venduti in un'ora per Amatur, la tournée nei palazzetti di Cesare Cremolini in programma a dicembre.
24: Lui era un businessman, un'idea in testa a lei, ballerina di jazz. Leggeva William Blake.
1: Tutto è esaurito per le date di Bologna e l'ultima di Milano, aggiunti due nuovi concerti a Bologna il 2 e 4 dicembre e uno a Milano il 19. Dopo i grandi spazi live, Cremonini il 20 ottobre sarà a Londra per la presentazione del suo ultimo album Amateur in uno storico teatro della capitale britannica, un ritorno alla città in cui il nuovo album è nato.
24: Che cos'è la felicità?
1: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Giovanni Leporale, Gianluca Liberati. Ora la pagina sportiva da Sonia Oranges. Buon proseguimento d'ascolto.
25: Fa
2: fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
18: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
18: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
18: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
18: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
25: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
26: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900€ fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
27: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549€ in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno 999€, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga con almeno 1499€, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999€ ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
28: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
29: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
30: GR1 Sport.
31: Buonasera da Jacopo Barlotti e dalla redazione sportiva. Prima giornata di Champions League dopo la sconfitta dell'Inter a Madrid. Stasera l'esordio del Napoli in casa contro l'Arsenal, finalista dell'ultima edizione. Fischio d'inizio alle 21, con diretta qui su Rai Radio 1. Sentiamo il nostro inviato.
32: Riconquistata la Premier dopo 22 anni, la Champions è sfilata via solo ai rigori contro il Paris Saint-Germain. L'Arsenal è ripartito veloce, la vittoria in Community Shield 3-0 sul Manchester City, i tre successi in tre partite in campionato, gli ultimi due contro rivali forti, Chelsea e Aston Villa a Birmingham. Equilibrio, difesa granitica, solo un gol subito finora. Ruoli intercambiabili come le alternative, Havertz davanti, Odegaard, nome ispiratore. Calafiori ormai è un giocatore irrinunciabile per Arteta, per la sua capacità di spingere e di spostarsi anche in mezzo, la forza di Rice a centrocampo, gli scatti di Saka. In panchina restano tra gli altri Merino e Bruno Guimaraes. Arsenal favorito è chiaro a tutti, lo ha ricordato anche Allegri, che rivede la Champions dopo 4 anni, 2 volte con la Juventus è andato in finale. I Gunners giovani contro il Napoli dei trentenni e dei troppi infortunati, l'ultimo anghissà. Il genio però non ha età, è la speranza. De Bruyne, 35 anni, con il Manchester City, ha segnato 8 gol all'Arsenal. Napoli, Daniele Fortuna, GR1.
31: E sono già in campo le due partite delle 18:45, Barcellona-Feyenoord 2-0, Stoccarda-Viking 3-1, siamo al 37esimo del primo tempo su entrambi i campi. Domani le altre due italiane alle 18:45, Fenerbahce-Roma, così alla vigilia l'allenatore giallorosso Gasperini.
33: È la competizione più importante a livello di club, dove tutti quanti, giocatori e allenatori, vogliono partecipare. Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi. Siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche, con quello che abbiamo messo in campo durante l'anno. Noi dovremmo essere bravi a credere nel nostro lavoro.
31: E poi sempre domani sera l'esordio in Champions League del Como alle 21, la gara con il Lipsia, così Fabregas.
0: il tema sarà prima partita in Champions la storia del Como, per me è una partita in più che noi vogliamo fare il meglio per vincere la partita. Il mio discorso, non sono uno che si prepara le cose, provo di preparare le partite. Adesso stiamo arrivando anche a un livello che due minuti prima di io fare la riunione con i giocatori, ancora una o due scelte la faccio, nel senso di chi gioca, chi non gioca.
31: E intanto in Italia restano interrogativi sull'elezione di Malagò, presidente della FIGC.
6: Non sono preoccupato, ci sono precedenti fin troppo evidenti di quella che è la storia. La storia per il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò è il mancato tesseramento necessario al momento della sua elezione del 22 giugno scorso. Un vizio di forma che ha spinto il procuratore generale dello sport Ugo Taucher a respingere la richiesta di archiviazione. Un'irregolarità che potrebbe annullare tutto e rigettare il calcio italiano nel caos, come se ce ne fosse bisogno in questo particolare momento. Ora la palla passerà al presidente del CONI Luciano Buonfiglio, che chiede tempo e pazienza per esaminare attentamente il caso.
7: Non è un diritto del presidente del CONI, è un dovere, quindi con molta attenzione. Questa storia qui, che non avrei mai creduto che si formalizzasse e che non avrei mai voluto che si formalizzasse, deve essere presa con attenzione, senza fretta. Dovete essere certi di una cosa, che il CONI e il presidente del CONI cercherà di non sbagliare.
6: Alessio Maldini, GR1.
31: Tennis, quarti di finale agli US Open, in serata il russo Khachanov contro il belga Bloks. Intanto è ufficiale, le Next Gen Finals tornano in Italia. L'edizione 2026 del torneo di fine stagione riservato ai migliori giovani si terrà a Reggio Calabria dal 9 al 13 dicembre. Ed è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
9: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
29: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi siti informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Rai Radio 1 Sport.

0: Mio fratello era forte, ribelle, più bello di me. Avevamo una donna in comune e una macchina in tre. Mi faceva conoscere gente che poi malediva. Mi parlava di stati sovrani e di nuove famiglie.
1: Adesso tocca a me.
2: Mio fratello rubava le sedie per stare più su. Mi diceva che tanta fortuna sarebbe arrivata.

0: A punteggio pieno la squadra di Arteta. Buonasera dal Maradona, la radio cronaca di Napoli Arsenal, di Daniele Fortuna e di Piero Vitiello, con l'assistenza tecnica di Vincenzo Mercadante e di Danilo Datri. Le formazioni rapidamente, perché tra poco si comincia con il Napoli, che giocherà con Meretti in porta, poi Di Lorenzo, Rachmani, Marin e Olivera in difesa.
1: Per le vittime della strage in Nepal,
0: minuto di silenzio per le vittime del disastro in Nepal. Allora lo osserviamo anche noi, poi proseguiremo con la lettura delle formazioni. Gli applausi del Maradona in maglia azzurra, numeri bianchi e pantaloncini bianchi il Napoli. Dall'altra parte completo classico, maglia classica nei colori, nello stile per l'Arsenal, per i Gunners, la maglia rossa con le maniche bianche. Calcio d'inizio proprio affidato alla squadra di Arteta, che attaccherà verso la curva B nel primo tempo. Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Marin, Olivera per il Napoli, poi a centrocampo Gilmour, Lobotka, De Bruyne, davanti Alisson, Santos, Højlund e Politano. Si comincia l'Arsenal con Raya in porta, poi White, Konsa, Gabriel, Incapié, Rice e Merino, Saka, Odegaard, Eze, l'unica punta sorpresa Gyökeres, titolare lui e non Havertz, ma magari vedremo il tedesco in corso della partita. Intanto scandiano i giocatori dell'Arsenal, pallone viene conteso, rubato poi da Gilmour, lo scatto di De Bruyne, pallone però troppo lungo, ha già recuperato il pallone Gabriel per l'Arsenal, che ricomincia. Qualche sorpresa di formazione, buonasera Piero Vitiello, con quattro cambi dell'Arsenal, ma comunque Arteta veramente tantissima scelta. Calafiori, uno dei migliori in questa avvio di campionato, comincia in panchina e si è detto così come Havertz, c'è lo svedese Gyökeres davanti per il Napoli, scelte quasi obbligate, però la novità, insomma, è una novità di tipo diverso, di un giocatore che ci si aspettava almeno in panchina, Lang, e invece guarderà la partita dalla tribuna.
2: Buonasera Daniele Fortuna, buonasera a tutti i radioascoltatori. Sì, perché alle già parecchie assenze del Napoli, quelle di Buongiorno, Mariannuccio e Giovane, tutti infortunati, tutti e tre fuori dalla lista Champions, infortunato anche McTominay, infortunato anche Anghissà, si è aggiunta la scelta di non convocare Lang. La spiegazione l'ha data il DS del Napoli Manna nel prepartita, dicendo si è comportato in maniera non adeguata, si è già scusato, ma stasera la partita la vedrà dalla tribuna. Da domani, amici come prima, si tornerà ad allenare come tutti gli altri compagni, dunque una scelta in meno per Massimiliano Allegri dalla panchina, panchina già poco affollata per la verità a causa delle varie assenze di cui abbiamo parlato, e dunque anche pochi cambi in attacco oltre che a centrocampo, uno solo Vergara, in attacco invece Lucca e David Neres, che fino a stamattina era in dubbio.
0: Sì, recuperato proprio all'ultimo momento, chissà poi se è abile, è pronto a giocare il brasiliano, mentre l'Arsenal recupera il pallone, lo gioca all'indietro. Secondo minuto, 0-0, viene incontro a Merino, che parte dall'inizio. Insomma, Arteta si può permettere di tenere in panchina anche uno dei protagonisti della vittoria della Mondiale della Spagna. Lancio lungo in verticale con Meretti in completo scuro, che raccoglie il pallone, può far ripartire il Napoli con i due centrocampisti che vanno lì vicino al pallone. Rachmani per Gilmour, subito piuttosto intraprendente, va a giocare questo pallone, poi lo tiene ancora all'indietro sempre per Rachmani dall'altra parte, prova ad aprirsi Marini, viene servito adesso lo spagnolo ex Villarreal, ancora Alisson, il pallone che viene giocato all'indietro, ritmo non elevatissimo in questi minuti iniziali, perché poi fa molto caldo, un'altra serata calda, fosa, umida. Ha recuperato il pallone soltanto per un attimo l'Arsenal, poi è il Napoli a strapparlo dai piedi dei giocatori della squadra londinese, va De Bruyne, poi largo c'è Politano, evidentemente imprescindibile anche per Allegri. Politano va via, tiene il pallone sulla linea laterale, poi lo gioca all'indietro per Di Lorenzo, sempre da quella parte, sempre a destra, poi all'indietro Rachmani in orizzontale per Marin, tiene il pallone il Napoli, lancio, cambio di gioco per Politano di prima, bene qui ancora De Bruyne, cross e blocca il portiere dell'Arsenal Raya, però con le idee giuste e senza errori tecnici, così come chiedeva Allegri.
2: Esattamente, è buona questa trama di gioco sviluppata partita.
3: Cerchiamo di perfezionare il collegamento con Napoli, ricordo che è in corso il quinto minuto di gioco allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Arsenal, debutto casalingo della Champions League 26-27 per la formazione allenata da Massimiliano Allegri, che oggi inizia con forse l'avversario tra i più difficili, vale a dire i campioni d'Inghilterra dell'Arsenal. Torniamo al Maradona dalla coppia Fortuna-Vitiello.
0: Ci siamo, rimessa laterale per l'Arsenal che porta i palloni in attacco a destra, poi lo gioca all'indietro lì da Rice, ancora per Merino in mezzo, tocca il pallone, lo porta con il sinistro, l'apertura dall'altra parte, sulla sinistra c'è Gabriel, salgono anche i difensori centrali, poi Merino a cercare il lancio questa volta sulla destra per Saka, riesce a respingere la difesa del Napoli, ma poi ancora una volta è Odegaard a toccare questo pallone, ispiratore, il capitano dell'Arsenal con il pallone che viene giocato in mezzo, arriva la conclusione, arriva anche la respinta, la ribattuta da parte della difesa del Napoli, i fischi dei tifosi del Napoli, ancora un cross, Marin che respinge, adesso è subito l'Arsenal che schiaccia il Napoli nella propria area di rigore, Odegaard cerca lo spazio per la conclusione, poi l'ottima uscita da parte di Rachmani che ruba il pallone a Eze, va anche a subire il fallo, calcio di punizione per il Napoli, sesto minuto, 0-0, ci saranno anche tanti di questi momenti nella partita per il Napoli, dovrà stare indietro, avere pazienza, soffrire e cercare di strappare palloni all'Arsenal.
2: Eh sì, negli ultimi 20-25 metri c'erano tutti e 20-21 possiamo dire se escludiamo Raya, tutti i giocatori di questa partita, perché l'Arsenal ha portato davvero avanti tutti i suoi effettivi, lo ha fatto anche grazie a una sovrapposizione di White, occhio al binario destro dell'Arsenal perché lì si sono scambiati spesso e volentieri il pallone anche in queste prime fasi di gioco, Odegaard, Declan Rice e adesso addirittura un attraversamento del campo da parte di Bukayo Saka.
0: Va dall'altra parte Eze sulla sinistra, prova a mettere il pallone in mezzo, siamo quasi a 20 metri, il Napoli tutto indietro, dietro al pallone, poi è Incapié, poi Gabriel, ma scambiano con calma e bene i giocatori dell'Arsenal con Konsa e poi si va ancora De Gabriel all'altezza della tre quarti, anche De Bruyne a difendere sulla sinistra, ancora il pallone, il possesso palla, il palleggio da parte dell'Arsenal, preciso, magari non veloce, non concede nulla al Napoli, Declan Rice a cercare il lancio in profondità sulla linea laterale per White che riesce anche a crossare direttamente però tra le braccia di Alex Meret, altro buon momento per l'Arsenal mentre siamo arrivati al settimo minuto, sempre 0-0, vanno subito a pressare, a cercare di recuperare il pallone i giocatori dell'Arsenal.
2: Sì, Arsenal che porta un pressing molto molto alto, è una delle caratteristiche della squadra di Mikel Arteta che oltre al possesso palla si fonda anche sulla aggressività, sulla capacità di recuperare il pallone.
0: Gyökeres ancora per l'Arsenal, limite l'area di rigore, Eze! Inclusione alta ma con deviazione, ci sarà il primo calcio d'angolo della partita.
2: E attenzione ai calci d'angolo con l'Arsenal, è una delle squadre che...
0: A tutti i calci piazzati, sì, perché anche la rimessa laterale, l'Arsenal va a costruire con le rimesse lunghe, insomma c'è uno staff apposito che studia ogni tipo di soluzione e quindi sì, bisogna prestare. Come diceva Piero Vitiello, molta molta attenzione a situazioni di questo genere, da sinistra va a battere Declan Rice, anche come si sistemano tutti dall'altra parte all'altezza del secondo palo pronti a tagliare senza dare poi troppi punti di riferimento, ai difensori del Napoli. Declan Rice con il adesso dalla bandierina di sinistra sul secondo palo, è già un po' in affanno il Napoli, che deve concedere un altro calcio d'angolo, il secondo di seguito all'Arsenal, sempre della stessa parte, una deviazione e poi ci sarà calcio d'angolo. Qui non c'è possibilità di battuta corta, o anzi forse sì, perché Odegaard si avvicina alla bandierina, ma semplicemente magari per generare confusione qui nella difesa del Napoli. Odegaard che viene incontro ancora in mezzo, però direttamente tra le braccia di Meret, che fa ripartire subito il Napoli con Højlund che corre all'altezza della tre quarti. Gilmour si sgancia in mezzo, area di rigore, Alisson, conclusione, forse deviazione anche qui per... no, non c'è stata deviazione qui, semplice rimessa dal fondo, comunque buona idea, bisogna cercare di sorprendere l'Arsenal.
2: E bisogna anche analizzare quello che è successo dall'altro lato del campo. Parlavamo della pericolosità dell'Arsenal, Daniele, sui calci piazzati. Loro con Nicolas Jauvert studiano, hanno diversi modi, è una delle squadre che segna di più in questo fondamentale a livello europeo, a livello mondiale. Il Napoli sembra abbia studiato una contromossa, perché quando sono stati battuti due calci angolo in serie da parte dell'Arsenal, il Napoli ha portato quattro calciatori sulla linea di centrocampo, come a voler svuotare l'area di rigore, come a voler sorprendere, se vogliamo, l'Arsenal, che in queste situazioni è una squadra maestra, ma evidentemente non si aspettava una risposta di questo tipo. Staremo a vedere se Allegri lo riproporrà.
0: Magari con un velocista come Højlund ha fatto tutto bene il Napoli fino magari al passaggio decisivo. Napoli che recupera il pallone con Olivera, ma qui anche Alisson Santos ad aiutare all'indietro, scambio nei due, un po' rischioso questo scambio al limite dell'area di rigore. In effetti l'Arsenal recupera il pallone, bisogna fare molta attenzione in queste uscite, palla a terra, soprattutto con una squadra come l'Arsenal che va lì e ti pressa e ruba il pallone, come è successo in questo caso.
2: Non è sempre sbagliato però provare a servire per bene il compagno vicino nel Napoli, perché poi l'Arsenal, quando porta tutti e 10 giocatori di movimento nella tre quarti, rischia di farsi trovare scoperto. Un buon contropiede organizzato può far male.
0: Ancora l'Arsenal però che gestisce questo pallone sulla destra con Saka, l'inserimento di Merino, il cross in mezzo ribattuto, ancora lì al limite dell'area di rigore. Qui i giocatori del Napoli devono cercare di arrivare prima di quelli dell'Arsenal. Ci sarà invece rimessa laterale per la squadra di Arteta dalla destra, zona d'attacco, ancora con Merino che tocca il pallone, lo tocca per Odegaard, sempre lì per lo per Declan Rice. In realtà Odegaard che converge in mezzo al campo, ancora il Napoli tutto all'indietro, Højlund compreso. Qui c'è fallo da parte di Lorenzo su Eze, che si era mosso bene sulla sinistra. Ci sarà calcio di punizione, posizione non è pericolosa in teoria, non per la battuta diretta verso la porta di Meret, però per un altro cross, quindi sempre un calcio piazzato. E come vanno a sistemarsi i giocatori dell'Arsenal? Ancora una volta molti vanno sul, diciamo, sulla destra tutti insieme, si allineano con i giocatori del Napoli. È però uno schema diverso rispetto magari a quello che vediamo nel campionato di Serie A, con alcuni giocatori che sono più avanti, altri che restano più indietro. C'è Eze per esempio come riferimento sulla sinistra, ma Odegaard andrà in mezzo per questa battuta. Ancora rischi il pallone che si impenna, poi e Højlund arriva una conclusione ribattuta con il Napoli che prova a uscire, rovesciata di Politano direttamente però tra i piedi di Gabriel, poi il cross e arriva la conclusione centrale di Saka con Meret che blocca, ma questa può essere la prima occasione della partita a favore dell'Arsenal. 13esimo, 0-0.
2: Sì, abbiamo visto due gesti tecnici molto belli, il primo quello di Gyökeres che con la trivela alla Quaresma ha messo in mezzo questo pallone sul quale si è coordinato benissimo in mezza rovesciata Bukayo Saka, che di sinistro ha fatto battere il pallone a terra. Fortuna per Meret che fosse centrale, sicura la parata del portiere del Napoli, unico reduce dal l'ultimo incrocio Arsenal-Napoli qui al Maradona nel 2019.
0: Sì, quella era l'Europa League, era Europa League con Ancelotti, e poi magari ne parleremo.
2: Emery.
0: C'è la famosa partita con l'Arsenal, sì, del Napoli di Benitez, sì, del 2013, con il Napoli dei 12 punti nel girone, vecchio girone di Champions League, che non riuscì a qualificarsi nonostante quella vittoria per 2-0, gol di Higuain e Callejon, per la differenza reti, e insomma se lo ricordano ancora.
2: C'è il classico vaso di coach in mezzo ai vasi di ferro, che in quel caso era l'Olympique Marsiglia, perse con tutti, terminarono le altre squadre tutte a 12 punti, come ricordavi giustamente tu. Borussia Dortmund e Arsenal passarono per miglior differenza reti. Mai nella storia della Champions è più accaduto che una squadra con 12 punti non passasse i gironi. Sembra diverse epoche fa, visto che adesso c'è un unico grandissimo girone.
0: C'è Arteta in campo in quell'Arsenal, ancora da giocatore, 14esimo, 0-0.
2: Fu espulso in quella partita Arteta, l'allenatore dell'Arsenal.
0: Adesso è il Napoli che gioca questo pallone nel cerchio di centrocampo con Rachmani, poi a venire incontro Lobotka, su di lui però c'è Declan Rice. Lobotka all'indietro, si è visto poco in questa fase iniziale Lobotka, perché il Napoli ha preferito impostare quando è riuscito a farlo con Gilmour. Si tocca il pallone, si gioca all'indietro, c'è Meret, proprio Gilmour adesso che va direttamente a testa alta con il lancio a cercare sulla fascia Di Lorenzo, un dribbling su Eze che è rimasto lì con lui, poi sbaglia il passaggio, arriva De Bruyne, conclusione, riesce in qualche modo a respingere Raya con grande difficoltà, in maniera anche un po' goffa dobbiamo dire. Qui bravissimo De Bruyne, perché il passaggio di Lorenzo non era preciso, era troppo debole, era troppo fiacco, invece si avventa sul pallone Kevin De Bruyne, conclusione centrale, però mette in grande difficoltà Raya, poi il pallone termina oltre la linea di fondo. Si riprenderà con una rimessa per l'Arsenal.
2: Aveva due scelte, poteva anche allargare sulla sinistra per Alisson Santos che era rimasto smarcato, però è stato bravo anche il difensore dei Gunners a chiudere quella linea di passaggio. A quel punto ha visto lo specchio davanti a sé, ha provato la conclusione in porta e ha trovato la risposta.
0: Buon Napoli adesso, De Bruyne, Højlund, poi il belga a sbagliare, sbaglia anche l'Arsenal, Politano, allora limite dell'area di rigore, conclusione centrale, blocca Raya.
2: Due parate nel giro di pochi secondi per Raya, è evidente che il Napoli non vuole stare a guardare, approfitta di ogni momento per portarsi dall'altro lato, anche se adesso deve correre all'indietro.
0: Non c'è superiorità numerica però per l'Arsenal, che prova ad attaccare con Odegaard, tra i fischi del Diego Armando Maradona, Saka ancora per il capitano, si fa vedere Merino, Odegaard ferma il pallone, poi d'improvviso con il sinistro, con l'esterno, lo porta dall'altra parte, c'è Gabriel, c'è ancora il palleggio in orizzontale, raso terra dell'Arsenal ai 25 metri con Declan Rice, ancora sulla destra White e poi Bukayo Saka con il cross sul secondo palo, si abbassa Di Lorenzo, lascia che il pallone termini fuori. E allora il Napoli senza particolari paure sta controllando e sta creando anche cose buone lì davanti, 0-0.
2: Sì, Napoli ben organizzato in difesa, è chiaro che poi il sacrificio è chiesto un po' a tutti, in primis a Højlund che diventa il primo difendente del Napoli. L'Arsenal però non riesce palla a terra a imbucare per i propri attaccanti, anche perché di fatto di attaccante di ruolo ne ha uno solo di punta centrale, si tratta di Gyökeres, e quindi alla fine prova sempre con questi cross in mezzo sui quali il Napoli sta prendendo le misure. È un tema anche perché il Napoli, soprattutto sui calci piazzati di cui parlavamo prima, dovrà stare molto attento anche in virtù dello scarso tonnellaggio del fatto che ci siano due giocatori in meno come Anguissa e McTominay, che danno spesso una mano sotto quel punto di vista nel gioco aereo. Stasera non ci sono, si gioca col doppio play Gilmour Lobotka, sicuramente in termini di centimetri il Napoli perde qualcosa.
0: Stazze centimetri certamente, però adesso l'Arsenal lascia anche giocare il Napoli, non c'è comunque un pressing esasperato sui portatori di palla. Lobotka infatti ha la possibilità di aprire sulla destra, Politano a testa bassa va a cercare il cross, che farda la traiettoria, ma poi Raya controlla tutto, un paio di passi a destra, passi laterali per il portiere spagnolo dell'Arsenal, che fa già ripartire Gyökeres, controlla bene lo svedese qui nel cerchio di centrocampo, ancora Gyökeres, poi con all'esterno va da Eze, azione perché dall'altra parte c'è Saka che è libero, va proprio lì a giocare il pallone l'Arsenal a destra, ma Odegaard aspetta troppo e alla fine il Napoli riesce a recuperare Saka ancora per Declan Rice, sempre Saka, vertice alto dell'area di rigore e sulla destra prova a rientrare sul sinistro, poi si ferma, pallone che viene giocato ancora dai 20 metri dall'Arsenal con White sulla destra, ancora Declan Rice, qui il palleggio ragionato da parte dell'Arsenal con Odegaard che porta il pallone, scambia con Merino, ancora Odegaard, si ferma e non c'è pressing nemmeno in questo caso da parte di Højlund. L'Arsenal allora che fa girare il pallone, 1500 tifosi dei Gunners sono qui a Napoli, lato curva A, a tifare, cominciano a farsi sentire anche loro. Saka a prendere questo pallone mentre l'Arsenal continua ad attaccare a braccia concerte Arteta dalla panchina. Saka sempre lì da quella parte sulla fascia, deve cambiare gioco, deve dare ampiezza però la sua manovra l'Arsenal e non lo sta facendo, anche per merito del Napoli. Eze tiene questo pallone, poi sbaglia il filtrante, ha recuperato Lorenzo, poi qui c'è il fallo di Eze su De Bruyne che va a protestare con l'arbitro, e lo svedese Nyberg per un cartellino giallo perché stava andando via, è andato direttamente sul giocatore. Eze, calcio di punizione ma non ammonizione, dice il direttore di gara.
2: È anche il secondo che Eze fa in questo modo, probabilmente è quello il motivo dei fischi da parte del Napoli. Anche Allegri si è alzato dalla panchina, ha già tolto la giacca tra l'altro l'allenatore del Napoli. Questo è chiaramente un fallo tattico per evitare una ripartenza a termini di regolamento, d'accordo sulla volontà di lasciar giocare e tutti questi bei discorsi, però qui il giallo era sacrosanto.
0: Si stanno andando via in velocità, forse anche in contropiede il Napoli. 0-0, come siamo arrivati al 20° del primo tempo. Buon Napoli, resiste ma crea anche cose interessanti. Lancio per Højlund, questa è sempre una buona soluzione per sorprendere le difese avversarie, non in questo caso perché comunque l'Arsenal accorcia, recupera, gioca il pallone all'indietro, un retropassaggio per Raya e poi Gabriel a toccare, si ricomincia da Merino, porta in avanti il pallone, poi Declan Rice, doppio regista per l'Arsenal, loro il pallone lo toccano veramente tante volte, soprattutto Rice, ancora Arsenal, sempre lì sulla destra con White, Saka che resta indietro, viene servito in questo momento il giocatore dell'Arsenal, Rice, ancora quei passaggi lì per far spostare la difesa del Napoli, sempre sulla destra, sempre Rice, poi arriva il filtrante, cross di White, per fortuna del Napoli, direttamente tra le braccia di Alex Meret, ma insomma in questo caso qui a forza di passarsi il pallone avevano trovato il corridoio giusto per il cross, quelli dell'Arsenal.
2: Aveva fatto tutto bene la squadra londinese, se l'era costruito bene sempre su quel binario di destra che è quello più battuto in questa serata, chiamando Oliveira e Alisson Santos agli straordinari, poi però Ben White ha sbagliato la cosa più importante, il cross troppo alto e Sbilenko, non ha avuto difficoltà a Meret.
0: Højlund protesta, ma secondo l'arbitro è stato lui a commettere fallo a centrocampo. Allarga le braccia il giocatore danese, mentre Gabriel toccare il pallone in mezzo, ha già battuto il calcio di punizione. Rice viene avanti, sempre dalla stessa parte, sempre a destra, come stiamo dicendo con Piero Vitiello, con Saka, che però qui parte improvvisamente, accelera sul secondo palo, esce la sponda di testa. Meret! Miracolo! Su Gyökeres, credo, è andato lui nell'area piccola con il tentativo per il colpo di testa vincente. Meret, perfetto, superlativo, qui ha veramente tolto il pallone dalla porta. Merino in realtà grande incursore come al solito, come abbiamo visto anche alla mondiale, decisivo lui con il Portogallo, con il Belgio, dalla panchina oggi è titolare, i movimenti però sono sempre gli stessi, è il terzo calcio d'angolo della partita per l'Arsenal, sempre dalla stessa parte, sempre da sinistra, questa volta va tutto corto con il pallone che viene giocato da Rice, vertice alto sulla sinistra, poi Odegaard ferma il pallone, Politano in difesa, Pallone in profondità, il Napoli però resta lì e poi non c'è la velocità giusta per questi scambi, però poi alla fine l'Arsenal porta alla conclusione. White, che si era spostato troppo centrale, qui ha sbagliato la squadra di Arteta. Vediamo se si sviluppa il contropiede del Napoli con De Bruyne davanti a Højlund. Alisson viene servito sulla sinistra, area di rigore, Alisson prova a rientrare, conclusione respinta. Peccato, perché forse qui avrebbe dovuto magari alzare la testa, cercare una soluzione diversa, perché l'Arsenal era rientrato e adesso ha recuperato il pallone. 0-0, 23esimo.
2: Grande intensità in questa fase della partita con l'Arsenal, che è andato due volte al tiro. Forse la prima grande parata di questa partita da parte di Meret, non faccio riferimento alla seconda, il rasoterra di White.
0: Quello è un passaggio.
2: Esatto, un passaggio al portiere, quanto al tuffo di testa di Merino. Per la prima volta in quell'occasione il Napoli si è fatto trovare impreparato, perché Di Lorenzo, su un cross che arrivava sempre dalla fascia destra, era a metà strada fra Eze, che effettivamente poi ha fatto l'assist di testa, e dall'altro lato la corrente Merino. Bravissimo, maestro nelle incursioni, bravo Eze a vederlo, bravo Merino a colpire al volo di testa, ma Meret ha avuto un riflesso assolutamente decisivo. Dall'altro lato Alisson Santos, scelta sbagliata, però il Napoli ha dato comunque un segnale, rifiuta di difendere soltanto.
0: Sì, sì, e quando può partire va in contropiede non soltanto con i lanci, anche palla a terra, come è successo in questo caso, come sta succedendo ora sulla sinistra con Oliveira, chiama il pallone, quasi De Bruyne non viene servito, si va invece sulla fascia per cercare di innescare la fantasia all'estero di Alisson, che prova un dribbling, non riesce a dribblare Saka, ma comunque mantiene in possesso del pallone il Napoli. Lo gioca questa volta dall'altra parte con Di Lorenzo, largo per Politano con il sinistro all'indietro, si riparte da Rachmani, ultimo uomo nel cerchio di centrocampo, Rafa Marin, e poi ancora Alisson che scambia con lo spagnolo, ancora all'indietro il cambio di gioco è buono, è giusto perché Politano è lì da solo, mette subito la palla a terra e va a cercare di crossare, aspetta forse troppo, arriverà comunque una rimessa laterale, buona copertura questa volta sulla sinistra da parte di Incapié, però qui cambio di gioco perfetto, Politano deve forse controllare, andare subito al cross. Napoli però ancora in una situazione di possesso palla con De Bruyne, spalla alla porta nel cerchio di centrocampo, servizio all'indietro per Lobotka, poi Oliveira, Alisson si fa vedere, chiama quasi il pallone, c'è sempre Lobotka che cambia, lo fa male dall'altra parte, cambio di gioco, scelta giusta, però pallone troppo alto per Di Lorenzo. 26esimo, 0-0, di là delle occasioni migliori per l'Arsenal, la partita è in equilibrio.
2: Assolutamente una situazione inedita quella che abbiamo visto negli ultimi due minuti, ossia il Napoli con il possesso palla. L'Arsenal è una squadra di questo tipo, che è anche capace di scegliere i momenti, di ragionare e di decidere anche di respirare per alcuni attimi di partita. Ricordiamo la forza dell'Arsenal, che è sicuramente nella qualità dei suoi giocatori d'attacco e anche, se non soprattutto, in una difesa che subisce raramente gol. Nella partita con l'Aston Villa due turni fa in campionato, 0 tiri concessi, ed è la 50esima volta che succede negli ultimi anni, ossia negli anni in cui è Arteta l'allenatore. È chiaro, è il sintomo di una scelta, di una filosofia di gioco che prevede la qualità ma anche la capacità di coprirsi. Tra l'altro, ricordiamolo, a onor del vero, questa sera mancano anche due centrali, due grandi centrali difensivi nell'Arsenal.
0: Sì, come Saliba e Mosquera, ancora Arsenal in attacco. Stavolta commette fallo però la squadra di Arteta, ci sarà calcio di punizione per il Napoli, 4 angoli a 0 per l'Arsenal, ancora una volta però la buona difesa da parte del Napoli, appena un gol concesso in questa stagione in 4 partite dall'Arsenal, il gol concesso nell'ultima sfida di Premier contro il Chelsea, ma poi per il resto consueta l'abitudine di Raya di terminare le partite senza subire gol, anche nella scorsa Champions League successo per 9 volte, poi l'Arsenal è arrivato in fondo e si è fermato soltanto ai rigori, perché sennò sarebbe stata una doppietta indimenticabile per la squadra londinese, che ha ritrovato la vittoria in Premier, la vittoria domestica dopo 22 anni. Va Gilmour adesso a toccare questo pallone, poi a testa alta subito a cercare il movimento di Politano, arriva la chiusura da parte di Gabriel, poi è Merino, spazio qui l'Arsenal, tensione sulla tre quarti, Odegaard, poi il velo sempre di Merino, Eze che cerca lo spazio per il tiro sul primo palo, pallone però largo rispetto alla porta di Meretta, che comunque era lì a difendere il palo. Accelerazione da parte dell'Arsenal, 0-0 al 28esimo.
2: Buona quell'azione di Eze dallo spigolo sinistro dell'area di rigore, ha portato la palla sul destro, poi però è stato costretto ad affrettare un po' la conclusione, perché da quel lato Politano aveva portato un buon raddoppio, è arrivato anche l'aiuto da parte di Gilmour, dunque è stato costretto il giocatore dell'Arsenal ad andare un po' di fretta. Buon per Meret che non abbia inquadrato la porta.
0: De Bruyne protegge il pallone, poi prova il lancio un po' troppo lungo per Politano, corre, prova a credere nel recupero del pallone stesso, Incapié però è in vantaggio, già girato all'indietro per Raya, poi si riparte da Konsa, dai difensori centrali, c'è Højlund a fare pressing, soprattutto però c'è Rice a giocare sempre il pallone dalla stessa parte, Odegaard ancora lui, e poi Saka uno contro uno con Oliveira, non lo tiene l'uruguaiano, pallone al limite dell'area di rigore, ancora Saka in mezzo e poi va alla conclusione, è passato in mezzo ai giocatori come se fosse un videogioco, la velocità di Bukayo Saka, pallone che termina sul fondo, però insomma sempre paura quando si muove con questa velocità il numero 7 dell'Arsenal.
2: Lui che è un po' il simbolo, no, della gestione Arteta, lui ragazzo del vivaio che si è guadagnato grazie alle ottime prove con l'Arsenal anche la nazionale, già ha una certa esperienza, noi lo ricordiamo per aver sbagliato il rigore nella finale con l'Italia, ma è un calciatore che esprime al massimo il calcio di Arteta, lo ha dimostrato stato anche in questa occasione.
0: Ancora il Napoli a cercare l'uno contro uno di Alisson, cross in mezzo, non arriva alla deviazione sul primo palo, De Bruyne di poco, perché comunque il tempo era giusto per l'anticipo, però quel cross forse era troppo potente, non è colpa di nessuno in questo caso, semplicemente ha chiuso bene l'Arsenal, ma anche questa però era una buona soluzione del Napoli.
2: Assolutamente sì, e che bravo Declan Rice, che è un grandissimo giocatore, non a caso l'acquisto più costoso nella storia dell'Arsenal, 116 milioni di euro, che si è messo tra giocatore e portiere per prendere quello che nel basket è il rimbalzo, no? Perché Ryan non ha trattenuto e il pallone lo ha preso Declan Rice mettendosi davanti a Højlund, se non mi sbaglio, e dunque impedendogli il tappino.
0: Fa ancora l'Arsenal adesso a giocare il pallone nel cerchio di centrocampo con Konsa, servito da Gabriel, sempre Rice, si va sempre a destra, sempre dalla stessa parte con White, poi Declan Rice ancora all'indietro, Konsa, si è liberato Gabriel, viene servito ovviamente dai giocatori offensivi del Napoli a vedere incontro, a disturbare i portatori di palla dell'Arsenal, prima lo botta, poi Højlund, poi De Bruyne a seconda della zona in cui passa il pallone, adesso siamo sulla sinistra con Eze che tocca il pallone in mezzo, poi Gabriel, poi dall'altra parte Odegaard, ma alla fine poi l'Arsenal riesce a liberare qualcuno, qui c'è Saka che può puntare Alisson, poi in mezzo il cross con Gyökeres che non riesce ad arrivare al colpo di testa, ma anche qui un giocatore sempre libero, conclusione Meret per essere sorpreso su questa conclusione improvvisa fuori area, anzi dal lato corto dell'area di rigore, era stato Incapié a cercare di sorprendere il portiere del Napoli e ci stava quasi riuscendo, ha dovuto fare un balzo per proteggere il proprio palo, per tenere il pallone fuori dalla porta, ancora Arsenal in attacco, sempre la squadra di Arteta, qui recupera il pallone il Napoli, può andare via in contropiede però subito a recuperare vanno in due, in tre, e se qui non c'è il passaggio giusto bisogna tornare indietro come ha fatto Alisson in questo momento. Beh, insomma, l'atteggiamento dell'Arsenal, soprattutto la capacità di occupare lo spazio quando si perde il pallone in avanti.
2: Per gli amanti della tattica è uno spettacolo vedere questa squadra giocare, perché ha davvero questa capacità di fare questa transizione anche dall'attacco alla difesa in maniera asfissiante. Davvero Alisson Santos si è ritrovato immediatamente quattro giocatori intorno, non ha potuto fare altro che fermarsi e ragionare, vincendo anche la sua voglia, la sua predisposizione, no, a lanciare subito in avanti, non aveva spazio.
0: Ma Højlund adesso per un possibile contropiede del Napoli, area di rigore, spalle alla porta, il danese, il colpo di tacco, De Bruyne, conclusione dall'altra parte, Alisson non arriva, c'è deviazione, ci sarà calcio d'angolo, gli applausi scroscianti, no, intervento del primo assistente, dunque posizione di fuorigioco, calcio di punizione dell'Arsenal, ma anche qui un paio di passaggi, quello che deve fare il Napoli, e poi deve cercare di arrivare alla conclusione. 33esimo, 0-0,
2: un'azione di Højlund di contiana memoria, se vogliamo, perché ha fatto in pratica il pivot, no? Ha lasciato l'avversario, il diretto marcatore alle sue spalle, spingendolo all'indietro e mettendosi spalle alla porta, poi ha premiato l'inserimento di De Bruyne, che anche lui ha dovuto affrettare il tiro con una sorta di esterno destro per evitare il ritorno da parte di un altro difensore.
0: Tiene il Napoli, la partita è aperta, il possesso palla è a favore dell'Arsenal, che ha creato un paio di pericoli, soprattutto il colpo di testa di Merino e il balzo, la respinta formidabile di Meret, che è stato bravo anche tre minuti fa sulla conclusione da fuori, dalla fascia di Incapié, anche lì è riuscito a respingere il portiere del Napoli, che adesso raccoglie il pallone pronto a far ripartire i compagni con Rafa Marin, poi Oliveira, che fa guadagnare una rimessa laterale lì sulla fascia. Certo, naturalmente non possono spingere i due esterni, molto molto prudenti, molto all'indietro, e Oliveira, ma anche a destra di Lorenzo,
2: a differenza invece di quelli dell'Arsenal, perché già abbiamo raccontato di Ben White, che spesso si è spinto sulla linea di fondo, poi un cross sbagliato, un tiro sbilenco da quest'altro lato. Incapié che agisce un po' come solitamente in quel ruolo agisce Calafiori, no? Qualcuno l'ha definito agente del caos, perché va lì in mezzo all'area, crea superiorità numerica e a volte fa saltare le marcature.
0: Eh sì, Arteta si permette di tenerlo fuori, e qui però bisogna fare anche delle valutazioni rispetto al campionato, agli impegni, e poi probabilmente magari vedremo Riccardo a Calafiori nel secondo tempo. Sempre Saka, sempre sulla destra, con la conclusione alta di Rice con il sinistro, qui con, insomma, la posizione del corpo non era quella più idonea per calciare un po' all'indietro, però ha trovato lo spazio per tirare, rimessa dal fondo per il Napoli.
2: Alla lunga anche questa può diventare una soluzione per l'Arsenal, mentre c'è Meret intanto accovacciato a terra e l'arbitro che va da lui per verificare che sia tutto a posto. Dicevamo, la possibilità per l'Arsenal anche di cercare il tiro da fuori ne ha le possibilità, e soprattutto quando poi il Napoli collassa, no, nell'area di rigore, a quel punto suggerisce anche ai Gunners una diversa opzione, visto che poi non sempre e non solo di cross si può vivere.
0: Cosa un po' curiosa è che Meret si è coperto la bocca, no, per proteggere il labiale mentre parlava con i due dello staff medico del Napoli. Insomma, un problema a lingua, un problema muscolare.
2: Sì, perché sta facendo degli esercizi come di stretching, mentre intanto le squadre ne hanno approfittato per fare una sorta di cooling break.
0: Sì, questa pausa che in questo caso non era codificata, anche se comunque fa molto caldo, fa umidità qui a Napoli. Vediamo, però Meret si dovrebbe essere ristabilito. Approfitta Allegri, ne approfitta soprattutto il suo vice Landucci per andare a parlare con i giocatori. Qui Allegri richiama Gilmour, ha toccato tanti palloni all'inizio il numero 6, poi è un po' uscito dall'impostazione della Napoli, che però ha percorso strade diverse, magari cercando più Alisson, cercando le fasce uno contro uno, oppure il contropiede repentino in verticale.
2: Va anche detto che Gilmour e Lobotka, che stanno agendo da doppio play, devono anche abituarsi un po', no? In primis Gilmour, visto che quest'anno in stagione ha giocato 11 minuti, è subentrato nell'ultima partita con l'Inter, dunque sono i primissimi minuti della sua stagione. E poi Allegri chiaramente è a lui e a Lobotka che dice le cose, perché quando il Napoli è chiamato a fare quello che sta facendo di meno in questa partita, ossia impostare il gioco, è chiaro, come in questo caso, che i palloni devono passare dai loro piedi.
0: Subito in pressing, allora lancio lungo di Gilmour per Højlund, cerca lo spazio, sta per perdere il pallone in una situazione molto problematica il Napoli, poi però riesce a recuperare Rafa Marin per il Napoli, che gioca il pallone all'indietro, uno di Lorenzo senza correre rischi, poi Meret si è ristabilito, il numero uno, il portiere della Napoli. Rachmani dall'altra parte, ancora per Meret, al retropassaggio continuano a scambiare i due, anche perché i giocatori dell'Arsenal restano a distanza. Magari non è un pressing particolarmente aggressivo, è un pressing di squadra semplicemente, che poi permette alla squadra di Arteta di recuperare il pallone. In questo caso lo tiene bene però il Napoli grazie a Lobotka, che va a scambiare con Alisson, cambio di gioco in mezzo al campo di Lorenzo, posizione inusuale, poi prova a inserirsi Politano, però è rimasto a destra, può spingere il Napoli, limite dell'area di rigore, Politano sovrapposizione, conclusione centrale bloccata da Raya. Sovrapposizione di De Bruyne era buona, non l'ha visto Politano.
2: Sì, anche perché Højlund era rimasto attardato, avendo lui a centrocampo avviato questa azione difendendo palla a spalle alla porta, poi Politano dalla sua mattonella non ha punito.
0: Attenzione Odegaard dai 20 metri, cerca lo spazio per il tiro, qui recupera bene però con efficacia il Napoli, Eze ancora in mezzo, sacca conclusione alta da ottima posizione, dal limite dell'area di rigore, posizione molto centrale anche in questo caso, corpo all'indietro, non è stato molto convinto in questa battuta Bucaio Saka con il pallone altissimo sul fondo, 39esimo, ancora 0-0.
2: Era una buona occasione questa per l'Arsenal, che guarda caso si è creata in una delle poche iniziative del Napoli, che aveva provato quello contropiede e poi ha fatto fatica a rientrare. Immediata la risposta dell'Arsenal, che con Eze ha messo un pallone in orizzontale per la corrente Saka, male il tiro, male la coordinazione e dunque palla alta.
0: L'ennesimo pallone portato in avanti da Declan Rice, che aspetta White, poi liberato Odegaard, molto pericoloso, un dribbling su Gilmour, poi un altro, poi prova ad andare via, va sulla sinistra, qui però tiene il Napoli, deve farlo con sofferenza, con ostinazione, il pallone in mezzo nell'area di rigore, Saka inseguito da Oliveira, che però arriva prima e non commette fallo. Alisson può andare via in contropiede, uno contro tutti, uno contro tre, però si avvicina anche Olio, un grande scatto e anche una spinta su Gabriel. Alisson però testa bassa, e così l'Arsenal la può recuperare. Alisson va a cercare lo spazio per il cross e non lo trova, anche perché Konsa chiude su di lui e poi una spinta, dicono qualche cosa, riceve i complimenti da parte di Raya, va via dall'altra parte l'Arsenal, Saka, ancora lui che qui può andare via in velocità, Marin non lo tiene, poi in mezzo Gyökeres, è buono l'intervento da terra di Rachmani. Ecco, Gyökeres forse l'unico giocatore insufficiente in questo ottimo primo tempo dell'Arsenal.
2: Sì, non ha giocato molti palloni, a parte quella trivella che raccontavamo all'inizio per poi la sforbiciata di Eze, per il resto si è visto davvero poco. Ora squadre un po' più lunghe, il Napoli in particolare, che ha pagato quello sforzo nell'accompagnare Alisson Santos, che a propria volta probabilmente ha fatto la scelta sbagliata nel non servire Højlund, quando in pratica si era creato un 2 contro 2, perché anche l'Arsenal ha fatto fatica a rientrare in quello occasione. Poi si è chiusa bene la squadra di Arteta, Alisson era esausto e ha perso palla, e poi il Napoli che si era prodigato per accompagnare l'ala sinistra sinistra brasiliana ha fatto a propria volta fatica a rientrare uno contro uno da parte di Saka. Rafa Marin ha fatto come poteva e poi è stato aiutato.
0: Si vede finalmente davanti Oliveira, che ha la possibilità di incrossare, almeno vorrebbe farlo, poi viene chiuso all'altezza del lato corto dell'area di rigore sulla sinistra, la partenza dell'Arsenal in contropiede. Odegaard con maestria innesca Eze, che prova ad andare via. Gilmour cade nel tentativo di recuperare, commette fallo, ecco, cartellino giallo per Gilmour, perché Eze era andato via bene, ha cercato in tutti i modi di frenarlo. Ci sarà un calcio di punizione dai 20 metri adesso per l'Arsenal, prima ammonizione della serata per Billy Gilmour alla 42esimo, sulla punteggio di Napoli 0 Arsenal 0.
2: Gilmour che ha provato ad aggrapparsi, no, ad Eze, e va anche detto che Eze era riuscito comunque a superarlo, solo che poi nel tocco successivo si è allungato il pallone, è andato a sbattere contro Rafa Marin, intervento pulito quello del difensore spagnolo, però l'arbitro è ritornato indietro dicendo no no, qui c'è fallo di Gilmour, ammonizione sacrosanta in questo caso.
0: La battuta da dietro, non dai 20 metri, sì, un dato è interessante quello che viene segnalato adesso anche dal maxi schermo del Diego Armando Maradona, cioè il possesso palla alla pari 50 e 50, forse non l'avremmo nemmeno detto. Seguiamo questo calcio di punizione dell'Arsenal con Eze largo, raso terra, poi per Odegaard scambiano, Eze ancora a sinistra, gioca il pallone in mezzo, c'è Rice, c'è Saka che viene incontro, poi il cross di Odegaard con i pugni, Meret ad allontanare, ma sui piedi di Saka ha la possibilità di rientrare col sinistro, gioca il pallone invece in mezzo, poi ancora Odegaard alla distanza, conclusione, Gilmour respinge, sempre Arsenal in questo finale di tempo al 43esimo alla Maradona, 0-0 tra il Napoli e la squadra di Arteta. Scende adesso Declan Rice a testa alta, cross con il pallone che si impenna e con il fallo in attacco commesso da un giocatore dell'Arsenal, forse da Merino, resta a terra un difensore del Napoli, ci sarà calcio di punizione per la squadra di Allegri.
2: È sempre particolare, no, vedere anche la varietà di gioco che fa l'Arsenal, perché in questo momento, in quest'ultima azione, a un certo punto Declan Rice e Odegaard, dunque due centrocampisti, erano gli ultimi, perché l'area era già stata affollata da tutti i difensori, tutti e quattro i difensori, Incapié da un lato, White dall'altro e anche Gabriel e Consta si erano portati in area di rigore e non venivamo da sviluppi di calcio piazzato, dunque davvero una varietà incredibile quella di Arteta. Questo Arsenal sa cambiare pelle in diversi momenti della partita.
0: Sì, sono poi intercambiabili i difensori, sì, fino a un certo punto, però si inseriscono continuamente. Adesso è Gabriel da difensore puro con un rilancio, Odegaard attacca l'Arsenal, poi c'è Saka, era di rigore, conclusione alta, errore da parte di Bukayo Saka, questa era l'occasione migliore, lo sa benissimo anche lui, solo davanti a Meret, forse fuori equilibrio, però uno contro uno, pallone soltanto da spingere in gol, si salva qui il Napoli 0-0 a 20 secondi dal 45esimo.
2: Che giocatore incredibile Daniele che è Odegaard, gioca una quantità di palloni enorme, ne sbaglia pochissimi, in questo caso un'imbucata perfetta con i giri contati per Saka, che era stato bravo ad inserirsi tra il centrale difensivo del Napoli, nello specifico Rafa Marin, e il terzino sinistro Oliveira, poi però davanti a Meret ha alzato troppo la mira, buona anche l'uscita di Meret che l'ha obbligato forse a cercare quella soluzione, è già il secondo errore di mira da parte di Bukayo Saka che ci ha abituati diversamente.
0: 2 minuti di recupero, 30 secondi nel primo, che finiscano in fretta, questo sembra voler dire

0: per l'Arsenal, che continua a scendere nell'area di rigore, ancora con Conte in questo caso, come si diceva, con i difensori che tagliano, che si sovrappongono, che si inseriscono. Qui arriva un altro calcio d'angolo, questa volta si batterà dal destra, quando il primo dei due minuti di recupero sta per scadere. È il quinto calcio d'angolo per l'Arsenal, almeno un angolo invece per il Napoli. Va Saka lì dalla bandierina, però attenzione,
1: stavolta anche sono tutti in area i giocatori del Napoli, perché probabilmente perché mancano 40 secondi.
0: Ah sì, qui bisogna proteggere l'area di rigore, bisogna conservare, custodire questo risultato. Saka sul secondo palo, anche qui una sorta di schema, poi in mezzo la sponda, arriva la conclusione Meret. Grande sponda sul secondo palo di Conza, poi arriva una conclusione a raso terra, non impossibile diciamo da bloccare, come è successo a Meret. Non corre, non va a cercare il contropiede in questo caso il Napoli, anche perché il secondo minuto sta per scadere e preferisce tenere il pallone Meret. Qui però bisogna andare a un rilancio se si vuole cercare di costruire in una parvenza di azione d'attacco. Finisce qui il primo tempo invece, tra gli applausi il pubblico è soddisfatto, perché il Napoli chiude sullo 0-0. Non solo, però il Napoli ha giocato non alla pari ma quasi, la partita è stata in equilibrio con i vice campioni d'Europa fortissimi dell'Arsenal. 0-0 dunque al Maradona, Roma GR1, e poi di nuovo qui dal Maradona con il secondo tempo di Napoli-Arsenal di Champions League.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1.
4: Una buona serata da Massimo Cecchini. Le notizie dall'estero: in apertura di giornale, l'aereo di Volodymyr Zelensky sarebbe stato sfiorato da un drone non identificato mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese, che oggi ha incontrato il presidente ucraino. Una visita segnata dalle notizie dal fronte: nella notte e mattinata nuovi raid russi hanno provocato almeno 5 morti tra Mykolaiv, Sumy e Kiev. Da Zelensky un nuovo appello agli alleati per fermare l'escalation. Dall'Ucraina all'Iran, Donald Trump torna sulle due guerre. Poco prima di partire per la convention repubblicana di Dallas, parlando con i giornalisti, è tornato sulla telefonata con Putin. È stata un'ottima conversazione, ha detto, vuole un accordo, ma lui e Zelensky si odiano. Sull'Iran prevede invece la fine del conflitto subito dopo le elezioni di midterm di novembre e assicura che allora crollerà anche il prezzo del petrolio. Poi ha aggiunto, parlerò con Israele e i paesi che hanno deciso di sanzionare i coloni in Cisgiordania. In Italia con la cronaca, a Squinzano nel Salento centinaia di persone hanno partecipato ai funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa a Firenze dall'ex compagno. In chiesa accanto alla famiglia rappresentanti delle istituzioni e una quarantina di sindaci. Dalla vicenda di Lorena, nell'omelia del parroco Don Vanni Visconti, il richiamo a riconoscere e contrastare la violenza nelle relazioni.
5: C'è una differenza abissale tra l'amore e il diritto di decidere della vita di un altro. Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
4: Ancora cronaca, ha ucciso per riaffermare il potere del clan, svolta nelle indagini sull'omicidio a Roma di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic.
6: Un'operazione scattata all'alba fa luce dopo 7 anni sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli e individua Michele Senese, uno dei presunti mandanti dell'assassinio di Diabolic avvenuto il 7 agosto del 2019. Eseguite 7 misure cautelari nei confronti di personaggi di spicco della criminalità romana. Oltre a Senese, un ruolo importante avrebbero avuto anche Leandro Bennato e Alessandro Capriotti. I 7 sono accusati a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Sarebbe stato dunque Michele Senese ad ordinare l'omicidio di Fabrizio Piscitelli. Diabolic si sarebbe emancipato dal sodalizio criminale facendo affari in proprio nel traffico della droga e le tariffe che avrebbe versato al clan Senese, 2.000-3.000 euro al mese per i profitti realizzati, sarebbero state considerate irrisorie rispetto al suo volume di affari, e in questo contesto che sarebbe maturata la decisione di eliminarlo. Sara Verta, GR1.
4: Un uomo è stato ucciso a coltellate dal figlio nella notte a

0: Marano Vicentino durante una lite in casa.
1: Un appartamento al primo piano di una palazzina. I sigilli dei carabinieri che alle 2 del mattino hanno portato in caserma un ragazzo di 15 anni. L'accusa a suo carico di aver ucciso a coltellate il padre, un 60enne. Il perché ancora da chiarire, probabilmente al culmine di una lite. Marano Vicentino si è svegliata nel peggiore dei modi, un parricidio che ha scosso tutti. La vittima, di origini marocchine, era in Italia dal 2019, ben integrato. Un passato da sceneggiatore, lavorava in un'azienda edile di Montecchio Maggiore. Separato dalla moglie, lo scorso anno l'uomo aveva portato i figli qui, la minore di 14 anni e il maggiore. Un amico di famiglia che li conosceva bene racconta di difficoltà.
2: Mi raccontava che aveva dei problemi con i social, era sempre sul telefono, aveva chiesto anche aiuto alla scuola media di Marano per eseguire un percorso psicologico, ma si vede che non è andato a buon fine.
1: A dare l'allarme pare essere stata proprio la ragazzina, che ora il comune sta cercando di aiutare. Matteo Mokorovicic, GR1.
0: Danni e disagi per il maltempo, con la perturbazione che ha già raggiunto le regioni centrali. In Liguria è esondato in più punti il torrente Lavagna, nel Trevigiano una tromba d'aria ha divelto la copertura di una piscina. Alberi caduti in Toscana, nubi fragi in provincia di Pesaro, problemi anche sulla ferrovia tra Cremona e Brescia. E domani ancora piogge temporali, allerta arancione in Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche, rovesci e forti raffiche di vento anche su Umbria e Lazio. Al sud resiste il caldo. Casa, l'Unione Europea lancia nuove norme comunitarie contro l'aumento degli affitti turistici e non, insorgono però i proprietari.
3: L'obiettivo è costruire un quadro europeo sulle locazioni turistiche nelle città dove comprare o affittare casa è diventato proibitivo. Presentata oggi dalla Commissione Europea la bozza dell'atto sull'edilizia a prezzi accessibili, una risposta alla crisi abitativa, ha commentato la presidente von der Leyen. La proposta non riguarda la prima casa del locatore, ma consente alle autorità locali di introdurre limitazioni mirate nelle aree a più alto stress abitativo. Per definire queste aree, la riforma comunitaria appoggia però su un parametro matematico rigido. Gli enti locali dovranno guardare innanzitutto al rapporto tra il prezzo medio delle abitazioni e il reddito disponibile pro capite. La soglia di riferimento è 8. In Italia i proprietari di case alzano le barricate. Il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa.
4: La proposta di regolamento europeo sulla casa è inaccettabile in quanto gravemente lesiva sia del diritto di proprietà sia della libertà contrattuale. Pretende infatti di limitare la acquisto e lo stesso utilizzo degli immobili non destinati ad abitazione principale, oltre che l'attività di locazione breve.
3: Gelsomina Testa, GR1.
0: E chiudiamo con la musica. Gli Oasis verso il ritorno in Italia 18 anni dopo l'ultima volta, e l'indizio arriva da Roma sulle note di Wonderwall. Sui social della band è comparsa una clip con un motorino tra i vicoli e i San Pietrini di Trastevere, dopo video analoghi dedicati ad altre città europee. Nessuna conferma ancora dal Campidoglio, ma il programma provvisorio di Oasis Live 27 indica due concerti allo Stadio Olimpico il 24 e 25 luglio del prossimo anno. Sono le 21:55 minuti, la linea torna al calcio e al secondo tempo dell'incontro di Champions League Napoli-Arsenal.
5: Napoli-Arsenal, primo tempo.
6: E dunque tra poco risentiremo Daniele Fortuna e Piero Vitiello per il secondo tempo di Napoli-Arsenal. La prima frazione di gioco, lo ricordo, si è conclusa sul punteggio di 0-0. Sono Francesco Albanese, questa è Zona Cesarini, zonacesarini@rai.it per le vostre mail. In regia c'è Ombretta Conti, alla parte tecnica Andrea Di Marco, in redazione Tony Tisi, in quello che è il prosieguo della prima giornata della cosiddetta fase campionato della Champions League. Ieri il debutto di un'altra italiana, l'Inter, che ha perso sul campo del Real Madrid 2-1. Stasera tocca dunque al Napoli contro i campioni d'Inghilterra e vice campioni d'Europa in carica dell'Arsenal. Domani le altre due italiane che si sono qualificate per la principale competizione europea, alle 18:45 Roma di scena in Turchia sul campo del Fenerbahce, e in serata lo storico debutto casalingo in Champions League del Como di fronte ai tedeschi del Lipsia. Non c'è soltanto calcio in questo mercoledì sera, si sta giocando a Berlino l'ottavo di finale del mondiale del basket femminile tra Italia e Australia non stanno andando bene le cose per i nostri colori. L'Italia è sotto di 20 punti, 56 a 36 conduce l'Australia. Siamo nel terzo quarto quando mancano circa 6 minuti, ottavo di finale. Ricordo, chi vince affronterà ai quarti la Spagna. Non c'è soltanto Napoli-Arsenal per quanto riguarda il calendario di Champions League. Naturalmente questa sera il primo tempo di Liverpool-Atletico Madrid si è concluso sull'1-1. A Marcos Llorente ha risposto Szoboszlai per i padroni di casa. Facile fino a questo momento l'impegno del Paris Saint-Germain contro lo Slovan Bratislava, doppietta di Dembélé e poi il sigillo di Ferran Torres. 1-1 invece il punteggio dopo i primi 45 minuti di gioco tra Sporting Lisbona e Galatasaray. Turchi in vantaggio grazie ad un autogol di Inacio. Il pareggio dello Sporting è firmato da Katamo. Ricordo le altre due partite sempre di Champions League che si sono disputate invece nel preserale: Barcellona-Feyenoord, vittoria facile per la squadra catalana 5-1, e poi vittoria casalinga, anche il Barcellona giocava in casa, vittoria, dicevo, casalinga dello Stoccarda sui norvegesi del Viking per 3-1. Questo è il risultato in favore della squadra tedesca. Torniamo al Maradona per insomma approfondire i temi che ci ha regalato questo primo tempo di Napoli-Arsenal. Un possesso palla, vi siete un po' stupiti in fase di commento, Daniele Fortuna e Piero Vitiello, quasi pari quello tra Napoli-Arsenal, anche se onestamente le migliori occasioni le hanno avute proprio gli inglesi.
7: Sì, sì, le occasioni, beh, su una è stato formidabile il tuffo di Meret sul colpo di testa ravvicinatissimo di Merin.
6: Allora riprendiamo la linea dallo studio, così avremo anche modo di perfezionare il collegamento. Vi stavo dicendo prima dunque degli impegni delle squadre italiane, delle altre due: ieri l'Inter, oggi il Napoli, domani come detto Roma e Como. Partiamo dai giallorossi, che al momento conducono con Inter e Lazio la classifica della Serie A, punteggio pieno con 9 punti. La Roma torna in Champions League e domani lo farà sul campo del Fenerbahce, che tra l'altro può vantare tra le sue fila diversi calciatori che proprio hanno militato nel nostro campionato. Ora sentiamo l'allenatore della Roma, Gianpiero Gasperini, alla vigilia di questo importante debutto europeo.
8: Ma è chiaro che questa è una competizione diversa, è la competizione più importante a livello di club, dove tutti quanti i giocatori e allenatori vogliono partecipare. Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi. Siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche, con quello che abbiamo messo in campo durante l'anno, e anche se questa è sicuramente una competizione di valore molto più alto, incontriamo i migliori club di ogni campionato, però noi dovremmo essere bravi a credere nel nostro lavoro e nel nostro modo di giocare.
6: Insomma, avete ascoltato un Gianpiero Gasperini con un giusto mix tra umiltà ma anche capacità, consapevolezza nei propri mezzi, nella propria forza. Del resto la Roma l'anno scorso ha dimostrato, soprattutto nella seconda parte del campionato, di aver fatto grandi progressi rispetto all'inizio dell'era Gasperini, culminata per l'appunto con la qualificazione alla Champions League. Quei progressi li sta, e come se li sta, confermando in questo avvio di stagione, con 3 vittorie su 3 nelle prime gare di campionato, squillanti le prime due con 2-4-0, poi è arrivata quella soffertissima soltanto nei minuti finali contro l'Atalanta in rimonta, ma anche questo testimonia la versatilità della formazione allenata da Gianpiero Gasperini, che sa imporre il proprio gioco, ma quando c'è da soffrire saprà farlo, e domani ne avrà bisogno di questa caratteristica, perché si annuncia un clima piuttosto infuocato sugli spalti e non solo lì in Turchia. Guardiamo all'altro impegno che attende l'italiana sempre domani, dicevamo, però non alle 18:45 bensì alle 21, il Como di Fabregas in casa contro il Lipsia per un debutto, un po' abusata questa espressione, ma stavolta possiamo dire che non lo sia, storico davvero in Champions League per quello che un tempo era il piccolo Como e che invece è diventato col passare degli anni una realtà assoluta del calcio italiano. Ascoltiamo allora il fautore, l'uomo che ha creato le principali fortune della squadra lariana, Cesc Fabregas, queste le sue parole.
9: Il tema sarà prima partita in Champions la storia del Como, per me è una partita in più che noi vogliamo fare il meglio per vincere la partita. Il mio discorso, non sono uno che si prepara le cose, provo di preparare le partite. Adesso stiamo arrivando anche a un livello che due minuti prima di io fare la riunione con i giocatori, ancora una o due scelte la faccio, nel senso di chi gioca, chi non gioca.
6: Insomma, sempre determinato Cesc Fabregas quando c'è da prendere posizione. Andiamo a dare un altro sguardo a quello che sta accadendo a Berlino, Italia contro Australia, ottavi di finale del mondiale femminile di basket. L'Australia conduce per 61-38, davvero difficile dunque l'impresa per la formazione di coach Capobianco quando mancano 3 minuti alla fine del terzo quarto. Ricordiamo quello che è stato il cammino dell'Italia in questi mondiali, era cominciata benissimo l'avventura nel girone con la vittoria contro la Repubblica Ceca, poi la grande prestazione contro gli Stati Uniti, tenuti davvero fin agli ultimi minuti, agli ultimi secondi sul filo di lana, sulla gara in grande equilibrio, poi però l'Italia ha perso, così come invece poi ieri ha perso questa volta in maniera più netta contro la Cina, ed oggi sta arrivando una sconfitta 24 adesso i punti di vantaggio in favore dell'Australia sull'Italia. Manca ancora un quarto intero e 2 minuti e mezzo, vedremo cosa accadrà al suono della sirena, ma siamo pronti per tornare al Maradona per sentire il commento, la radiocronaca di Daniele Fortuna e Piero Vitiello per il secondo tempo di Napoli-Arsenal. A voi.
7: Grazie a Francesco Albanese, speriamo che la qualità dei nostri interventi sia adesso migliore. E intanto però grande novità, insomma non piacevole per il Napoli, certamente ci sarà una sostituzione perché Meret evidentemente ha qualche problema, forse un problema muscolare, già si era capito nel corso del primo tempo, e allora è pronto.
10: Abbiamo visto scaldarsi in maniera piuttosto intensa, ce lo ricorda adesso lo speaker del Maradona, che Milinkovic Savic aveva si era esercitato nelle uscite, nei rilanci, questo tipo di riscaldamento che effettivamente fa chi deve entrare in campo, in particolar modo un ruolo così delicato come quello del portiere. Meret lo avevamo aveva avuto qualche problemino il tempo, intorno al 36 si era fermato, il gioco si era fermato per consentire proprio a Meret delle cure, sembrava tutto risolto, evidentemente non è così, magari si tratta solo di una scelta precauzionale. Intanto quello che è stato quella che è stata la staffetta l'anno scorso si ripropone adesso, purtroppo per un motivo forzato, con l'infortunio di Meret, Milinkovic Savic che fa il suo debutto stagionale tra i pali della porta del Napoli.
7: Staffetta obbligata in questo caso, calcio d'inizio della ripresa affidato al Napoli, maglia azzurra nel secondo tempo. Il Napoli attaccherà verso la curva B, la maglia rossa con maniche bianche, numeri dello stesso colore dell'Arsenal. L'unica sostituzione è quella di Milinkovic Savic in porta del Napoli. L'Arsenal ricomincia così, poi come dicevamo nell'intervallo con Piero Vitiello, le possibilità poi di Arteta sono infinite, direi, come qualità anche dei giocatori in panchina. Il Napoli prova a riprendere all'attacco con Politano, che però non riesce a tenere questo pallone in campo, si riprenderà con una rimessa dal fondo di Raya, impegnatissimo Meret, lo abbiamo detto sulla conclusione di Incapié anche, ma soprattutto sul colpo di testa, sul tuffo di Merino nell'area piccola con spinta, gran balzo di Meret, ma anche dall'altra parte Raya in un paio di occasioni è stato impegnato dalla distanza dal Napoli, che però recupera il pallone con Lobotka sulla destra, lato corto dell'area di rigore, cerca lo spazio per il cross, non lo trova, poi è Marin, arriva la conclusione centrale, qui Marin però ha commesso fallo all'ultimo momento, c'è stata la scivolata da parte di Declan Rice. Ci sarà calcio di punizione per l'Arsenal, con Raya pronto a mettere, anzi era Gyökeres che era andato a difendere lì davanti all'area di rigore dell'Arsenal, che adesso riporta in avanti il pallone a destra, lo gioca Konsa, poi ora è Declan Rice che si fa vedere sempre a testa alta, il numero 41, rigioca sempre per Konsa sulla destra, rasoterra ancora White. Da quella parte sono arrivate le cose più interessanti nel primo tempo per l'Arsenal, con i movimenti di Saka che ha avuto forse l'occasione migliore ma l'ha sprecata, l'ha dilapidata letteralmente, sparando il pallone alto a tu per tu con Meret. Si va dall'altra parte sulla sinistra con Eze, poi il pallone viene giocato all'indietro da Gabriel, poi a Merino con il sinistro, rasoterra ancora. Scambiano il pallone i giocatori dell'Arsenal nella metà campo del Napoli. Eze, i fischi dei tifosi del Napoli mentre prosegue il palleggio dell'Arsenal, a braccia concerte, maniche corte, Arteta lì davanti alla panchina dei Gunners, mentre Saka che prova ad andare via lo segue, primo Olivera, poi anche Lobotka, poi c'è Odegaard che va a giocare, a scambiare ancora con Saka, spalle alla porta, palleggio dell'Arsenal, arriva Gabriel, poi ancora dall'altra parte c'è il movimento, prima di Konsa, poi sempre Odegaard, White, il Napoli tutto lì chiuso nella propria area di rigore, si fa vedere Rice, poi ancora Saka, non c'è spazio, e qui guadagna la rimessa laterale, Alisson riesce a evitare che il pallone termini in calcio d'angolo, rimessa laterale in zona d'attacco per l'Arsenal da destra al quarto minuto al Maradona, 0-0 tra Napoli e Arsenal. Odegaard qui lasciato troppo solo, cerca di giocare il pallone all'indietro, Rice la respinta con Gilmore che è riuscito a mandare il pallone davanti, sempre Arsenal, prima con Odegaard, ancora il capitano, poi dall'altra parte Gabriel che chiama il pallone sulla sinistra, viene servito Eze dentro al campo, ancora il pallone giocato all'indietro sempre per Gabriel, lo chiama Odegaard, allarga le braccia il capitano dell'Arsenal che però continua a giocare dalla parte opposta a sinistra, è sempre Odegaard che alla fine viene servito, si può dare il pallone con la spalle alla porta, sempre il Napoli, deve stare lì, va in pressing anche Lobotka, poi Odegaard, poi Saka largo sulla destra, prova a puntare Olivera, poi con il sinistro converge sempre Odegaard a cercare uno spazio che però non c'è, perché copre bene gli spazi lì dietro nell'area di rigore il Napoli, si muovono anche i giocatori della difesa della squadra di Allegri, poi sul secondo palo arriva lì pallone alto. E altra occasione sprecata dall'Arsenal che alla fine era arrivato nell'area di rigore del Napoli, è stato
10: Incapié,
7: sì.
10: Sì, l'agente del caos di cui sopra. Abbiamo contato, Daniele, una cinquantina di passaggi consecutivi dell'Arsenal che poi alla fine è riuscito a trovare l'imbucata, solito Odegaard che ha alzato questo pallone premiando lo scatto di un compagno di squadra che poi è andato dall'altro lato, e il Napoli piuttosto disorientato la difesa, perché intanto erano almeno tre giocatori nell'area piccola, uno di questi era Incapié che è stato bravo ad anticipare tutti gli altri, però a due metri dalla porta ha spedito incredibilmente alto, questa è un'occasione grandissima,
7: Come quella di Saka nel primo tempo, forse anche di più, davvero il pallone era soltanto da mettere in gol, si salva il Napoli, siamo arrivati al quinto minuto della ripresa, sempre 0-0, però è un Arsenal un po' diverso rispetto al primo tempo, con maggiore determinazione, se poi ce ne fosse bisogno, recupera il pallone, adesso fa anche possesso palla e il Napoli resta lì, non riesce ad andare in pressing a recuperare il pallone che viene portato in avanti da Merino, e poi va dall'altro regista Declan Rice, trova il corridoio in verticale per Odegaard, poi White che prova ad andare via, non c'è fallo, dice l'arbitro, contrasto regolare con Alisson, non ne approfitta il Napoli perché l'Arsenal è ancora lì pronto ad attaccare, sempre Odegaard, poi White praticamente senza guardare ancora in mezzo, sbaglia il passaggio il numero 4, il terzino destro dell'Arsenal, ma poi c'è l'anticipo perentorio su Højlund, non riesce più a ripartire il Napoli e l'Arsenal che attacca ancora con il capie largo sulla sinistra, Merino che si fa vedere, poi all'indietro è pronto Gabriel, scambiano invece in capie e Merino, ancora lo spagnolo in mezzo, Declan Rice, è sempre Odegaard che si vuole far dare il pallone, lo tiene giustamente, lo alza, era buona l'idea ma il pallone è troppo lungo, troppo profondo, voleva premiare l'inserimento di Merino, il pallone che termina fuori, settimo minuto, 0-0, il Napoli deve ricominciare a giocare, deve tenere il pallone, deve portarlo in avanti.
10: Non deve avere fretta il Napoli perché è capitato negli ultimi due minuti che ha recuperato palla due volte, la prima Lobotka ha provato subito una verticalizzazione sbagliando, favorendo l'anticipo della difesa, nella seconda occasione invece era stato bravo a farsi servire Højlund nel cerchio di centrocampo, giocando come sempre spalle alla porta come sempre gli capita in questa partita, ma anche lì ha provato immediatamente a mettersi con la postura del corpo per servire un compagno in velocità ed è stato beffato, gli hanno sottratto il pallone. Il Napoli deve respirare perché davvero è difficile in questo momento recuperare palla, quelle poche volte che lo fa deve trattenerla e deve ragionare.
7: Ne ha buttato via un altro con un lancio lungo di Milinkovic e Savic, Politano però non ha tenuto il pallone in campo, l'Arsenal sempre in attacco e ancora sulla destra con Saka, con il sinistro, con i suoi movimenti, anche Alisson difensore aggiunto, poi sempre Odegaard per Saka, cross in mezzo, buono l'anticipo da parte di Rachmani, all'indietro ancora Saka, Odegaard, elegante dribbling su Alisson che resta con lui, poi conclusione di Saka con il corpo, Lobotka, anche Raya oltre sì. La linea di centrocampo, il portiere a dare sostegno all'azione d'attacco dell'Arsenal, adesso con tutti i suoi giocatori nella metà campo del Napoli con gli inserimenti anche da parte dei difensori, da parte dei terzini, di una mezzala come Merino in questo caso, è Odegaard però che porta il pallone sulla destra, scambia proprio con Merino, poi il pallone che viene giocato all'indietro, Declan Rice ha un tocco adesso l'Arsenal, Odegaard, poi Saka che può andare in uno contro uno dall'altra parte, Eze sulla sinistra, all'indietro Saka si è spostato e poi arriva Rachmani, ma deve spazzare, non può fare altro in questo momento il Napoli, e ancora una volta Raya a toccare, ancora una volta l'Arsenal che ricomincia dal cerchio di centrocampo, è momento veramente di grande difficoltà per il Napoli al nono minuto, 0-0 alla Maradona, White toccare il pallone per Declan Rice, poi il movimento di White non viene servito ancora una volta Odegaard sul vertice alto, poi sempre senza guardare va a recuperare il pallone Lobotka, non c'è fallo il Napoli, vediamo se riesce a ripartire, subito pressione questa volta fallosa da parte di Rice, calcio di punizione, almeno può respirare il Napoli.
10: Sono 7-8 minuti che il Napoli è schiacciato nella propria area di rigore, non riesce a reagire perché non riesce ad entrare in possesso del pallone, una fittissima ragnatela di passaggi da parte dell'Arsenal, adesso probabilmente Allegri decide di correre ai ripari, vediamo che si è tolto la pettorina Antonio Vergara, in difficoltà De Bruyne, anche se adesso è bravo a recuperare questo pallone, a prendersi il fallo come ha fatto poco fa Alisson Santos, l'Arsenal forse ha fiutato il momento difficile, il Napoli sta provando a spingere, il Napoli deve avere la maturità per abbassare il ritmo in questo momento e fare rendere oro questo pallone che è tra i piedi, in questo caso oro vuol dire non farlo prendere all'Arsenal.
7: In questo caso sì, bisogna accontentarsi di questo, e ci sarà anche il debutto di Costantino Favasuli, pronto a entrare, sembrano loro due, Vergara e Favasuli, grande Alisson, riesce ad aggirare White, poi parte il pallone De Bruyne dall'altra parte, sbaglia il passaggio per Politano che stava arrivando come una furia da destra, e invece questo pallone in mezzo tra Højlund e Politano, poi Højlund commette fallo, calcio di punizione per l'Arsenal, possono applaudire i tifosi del Napoli, ma queste occasioni vanno sfruttate certamente meglio. Alisson a terra, attenzione perché il brasiliano ha problemi muscolari evidentemente, si copre il viso. Napoli in 10 mentre l'Arsenal attacca. Alisson è in campo, arriva la conclusione per Milinkovic. Savic centrale, blocca questo pallone, è da mandare immediatamente in fallo laterale e lo fa in effetti Milinkovic Savic all'undicesimo, 0-0. Vediamo, chissà che adesso Allegri non debba cambiare le sue scelte, perché Alisson non sembra in grado di poter continuare a giocare.
10: Non ci voleva questa per il Napoli, anche perché Alisson aveva fatto la miglior giocata della sua serata poco fa, liberandosi di di White. Palla da un lato, lato destro, e scatto sulla sinistra, aveva disorientato il calciatore avversario, dando inizio a quella occasione che sembrava potersi sviluppare meglio per il Napoli. Adesso, se dovesse uscire, se dovesse non farcela anche lui, il problema per il Napoli aumenterebbe. Napoli che, ricordiamo, ha iniziato la partita senza Buongiorno, Marianucci, Giovane, McTominay e Anghissà, tutti infortunati. Ha scelto di non portare Lang in panchina per comportamento definito non idoneo dal DS del Napoli. Ha perso Meret, ora ha perso Alisson, perché probabilmente sta uscendo lui insieme a Politano, esatto, poi esce anche Alisson, e dunque con pochi giocatori offensivi in panchina, uno è Lucca, l'altro è David Neres, che ricordiamolo ancora una volta questa mattina ha fatto il provino ma non è nelle migliori condizioni. Adesso l'emergenza che si somma all'emergenza.
7: Questa è in panchina per fare numero, un problema al ginocchio, ma poi Neres è stato praticamente fuori per tutta la seconda parte della scorsa stagione con problemi diversi. Peccato, perché poi è uscito nel momento migliore del suo campionato. Infortuni, un intervento chirurgico, deve essere ancora recuperato evidentemente il giocatore brasiliano del Napoli. Milinkovic Savic tocca il pallone, lo gioca all'indietro, curiosi di vedere come reagirà a questo tipo di serata Favasuli.
10: Tra l'altro è curioso capire anche dal punto di vista tattico adesso come si schiererà Allegri, perché sono usciti Politano e Alisson Santos, che sono due ale pure d'attacco. È entrato Vergara, che quel ruolo lo può fare, e poi dall'altro lato c'è proprio Favasuli che sta giocando al posto di Politano. Favasuli come l'anno scorso alto. Esatto, ha giocato nel Catanzaro come terzino.
7: Intanto è Eze che prova a difendere questo pallone, lo recupera l'Arsenal. Favasuli che però va in pressione, ha fatto bene almeno come voglia, come energia, chissà, forse c'è anche un cambio tattico, perché poi Favasuli va a giocare quasi da quinto.
10: Esatto, con Di Lorenzo che scala verso il centro come se la difesa si mettesse a 5.
7: Ma vedremo come andrà a sistemarsi. Beh sì, questo sembra, sì. Perché Favasuli poi va a retrare, va a cercare di coprire quel lato lì, quel lato del campo a destra.
10: Lì, c'è la linea 5 nel Napoli.
7: Dove c'è, sì, in questo momento è piuttosto evidente. Però Favasuli qui mette il pallone in fallo laterale, 0-0 quando siamo arrivati al 14esimo. Però insomma, se l'inizio del secondo tempo è questo, magari dobbiamo anche aspettarci una ripresa, un po' di sofferenza per il Napoli, almeno questo stiamo vedendo. Vediamo però l'Arsenal che gioca il pallone, lo fa all'indietro con grandissima personalità, giocatori veramente a testa alta che sanno come trovarsi, continuano a farlo. Lo scambio sulla destra tra Rice, White e poi al solito Odegaard venire incontro a trovare lo spazio, l'apertura dall'altra parte per Gabriel, poi Odegaard che si avvicina, si vuole far dare il pallone un'altra volta da Rice invece, poi a destra sempre Saka, accoppiamento uno contro uno con Oliveira, non c'è il raddoppio. Oliveira però è bravissimo, resta lì e poi scivola, cade, ma alla fine Saka si complica la vita, perde il pallone, può ripartire il Napoli con Lobotka. Lo scatto di Højlund viene premiato invece Vergara che va a crossare direttamente su Raya. Qui diciamo troppa fretta, troppa frenesia nel Napoli che riconquista questo pallone, però anche il contropiede va giocato in una maniera diversa, perché poi l'Arsenal riparte immediatamente quasi a testa bassa. Eze sulla sinistra, Favasuli su di lui, lo tiene, però Eze è più bravo, tiene il pallone, va in mezzo, serve Odegaard, largo in orizzontale, non c'è nessuno.
5: sul corridoio disegnato da Odegaard con il pallone che finisce tra le braccia di Milinkovic-Savic. 0-0 al sedicesimo.
10: Una prova di grande resistenza del Napoli in questo quarto d'ora iniziale del secondo tempo. Nel primo abbiamo detto, nonostante le grandi occasioni per l'Arsenal, partita in equilibrio. Adesso non possiamo assolutamente dirlo, però va lodata la capacità del Napoli di stringere i denti, questa resilienza, questa volontà, come anche in questo caso con l'anticipo di Oliveira, anche di ripartire.
5: Adesso è buono il lancio però di Oliveira per Højlund, 1-2, deve correre De Bruyne. Højlund, area di rigore, cerca lo spazio per il tiro, poi alla fine la conclusione che viene deviata, c'è stato il ritorno da parte di Gabriel e l'Arsenal ha recuperato ancora una volta il pallone. Sta giocando bene Oliveira, comunque dall'altra parte cerca di concedere il meno possibile e non è facile a Bukayo Saka. Poi qui ha fatto ripartire Højlund, che insomma era veramente solo, alla fine è scivolato a testa bassa. Adesso il danese rientra nella metà campo difensiva del Napoli, mentre Saka questa volta lascia lì Vergara, area di rigore da destra, bravissimo Lobotka con il corpo a rubare il pallone, a recuperarlo per il Napoli, poi a passarlo male in mezzo con Gyökeres e poi Rice, conclusione larga di poco.
10: Stava rischiando di pagare cara quella fuga in avanti Oliveira, che è stato bravissimo, come ha raccontato Daniele Fortuna, a far ripartire l'azione. Poi quando Højlund un po' egoisticamente non ha servito De Bruyne, ha perso palla, è stato proprio Oliveira il primo a portare la pressione. Poi però ha lasciato scoperto il fronte difensivo, il fronte sinistro difensivo del Napoli, con Vergara che è scalato giustamente, ma nell'uno contro uno con Bukayo Saka Vergara ha poche chance, e in effetti è stato saltato come un berillo, ha portato un po' di scompiglio Saka, poi il pallone in mezzo è arrivato a rimorchio a chi arrivava da dietro per l'Arsenal, fortuna per il Napoli che ancora una volta i Gunners abbiano mostrato qualche difetto di mira questa sera.
5: Bravissimo Rachmani qui nella protezione del pallone nell'anticipo su Gyökeres, movimenti anche intorno alla panchina dell'Arsenal. A proposito, l'Arsenal che tiene nella panchina Bruno Guimaraes, acquisto dell'estate dalla Newcastle da 87,5 milioni, forse uno dei giocatori migliori nel mondiale deludente del Brasile di Ancelotti, ha terminato contro la Norvegia. A proposito, corsi e ricorsi anche tra compagni di squadra, mentre Di Lorenzo a giocare il pallone all'indietro, ecco, deve giocare così il Napoli a testa alta con Rachmani che poi va a servire Rafa Marin che gioca per Lobotka, largo sulla sinistra c'è Vergara che poi prova a scambiare con Oliveira, Vergara che finisce a terra, c'è fallo ma c'è il Napoli che continua a giocare in attacco. Poi se anche De Bruyne sbaglia queste aperture con il pallone direttamente in fallo laterale con Favasuli liberissimo, insomma allora le cose non possono andare bene. Lo 0-0 forse è il risultato migliore. De Bruyne è bene nel primo tempo, adesso sta faticando.
10: Sì, è calato probabilmente anche dal punto di vista fisico, perché questa scelta, che mentalmente è lucida ma dal punto di vista dell'esecuzione lascia parecchio a desiderare, forse è anche figlia della stanchezza. De Bruyne in carriera ha sbagliato poche aperture come ha fatto in questo caso.
5: Questa volta però l'apertura è giusta, rasoterra sempre per Favasuli che prova ad andare via, cerca lo spazio, cross, Raya blocca.
10: Che personalità Favasuli, ingresso in campo, è la prima partita per lui, l'esordio assoluto con il Napoli, sta difendendo, sta riproponendosi, qui ha tentato un dribbling, ha conquistato il fondo, ha messo il pallone in mezzo per un debuttante assoluto in Champions League, tra l'altro patch speciale per lui sulla maglia proprio dedicata ai debuttanti in Europa, niente male.
5: I cambi, Guimaraes per Merino, fuori anche Eze per Zolis, un altro dei nuovi arrivi dell'Arsenal, che è già abbastanza impressionato il greco, ex giocatore del Bruges, maglia numero 17, va a sistemarsi lì a sinistra, lì dove ha giocato Eze, senza poi fare moltissimo perché comunque l'Arsenal ha spinto di più a destra. L'Arsenal che adesso ritrova il pallone con Rice a centrocampo all'indietro per Consa, poi Gabriel dall'altra parte, Bruno Guimarães tocca il suo primo pallone, poi va a servire Declan Rice largo in orizzontale, Odegaard ancora una volta al limite dell'area di rigore, lato corto dell'area di rigore, bravissimo ancora Oliveira a rubare il pallone per Vergara, all'indietro sempre per Oliveira, qui non ha bisogno sbagliare, ecco appunto non c'è nulla di male nel lanciare per Højlund all'altezza della linea centrale del campo, poi arriva Vergara che chiede un tocco con il braccio di Konsa, l'arbitro invece lo sorrise Nyberg, fa segno che bisogna proseguire, Oliveira grande anticipo, grande copertura più che altro sul lancio per Saka, vediamo se la Napoli ne approfitta con De Bruyne, ma subito vanno in pressione su di lui, De Bruyne è obbligato a tornare indietro, e qui però fa bene il Napoli perché riparte dai difensori, c'è spazio per Rachmani, c'è spazio anche per Gilmour nel cerchio di centrocampo, viene incontro De Bruyne, viene servito sempre Gilmour, poi largo sulla sinistra Vergara, il Napoli che adesso può gestire il pallone, va bene così dopo questi 20 minuti di passione, poi il lancio in mezzo di Lorenzo però viene anticipato, White ferma il pallone, poi può ripartire con un lancio lungo l'Arsenal con Rafa Marin in anticipo su Gyökeres, pallone sempre verso i limiti dell'area dell'Arsenal, qui arriva un po' in ritardo De Bruyne, va a commettere fallo, calcio di punizione per l'Arsenal 0-0 al 22esimo.
10: Sembra passato il periodo più difficile, quello in cui il Napoli era praticamente in apnea, merito forse anche dei cambi, forzato in un caso visto che Alisson Santos è uscito per far spazio a Vergara, però sia Vergara che Favasulli hanno dato quel dinamismo in più, quella freschezza in più che ha aiutato anche i compagni a scrollarsi di dosso il momento difficile, e il Napoli che era assolutamente in affanno adesso è riuscito un paio di volte a uscire palla al piede, a far e a ricordare all'Arsenal che può essere pericoloso anche dall'altro lato del campo.
5: A 5 adesso, mentre l'Arsenal è in una situazione di possesso palla, sempre con Odegaard, poi Rice in mezzo per nessuno, per Milinkovic, Savic che si permette anche un controllo con il petto prima di mettere il pallone a terra e poi di raccoglierlo sull'arrivo di Odegaard, pensa per un attimo al lancio lungo Milinkovic-Savic e invece va con il passaggio con le mani per Oliveira, poi Lobotka all'indietro, qui rischia qualche cosa e il Napoli deve rilanciare Milinkovic-Savic, tutte le possibilità, Højlund, il pallone si impenna nel cerchio di centrocampo, prova a proteggerlo con il corpo, chiuso vanno in due però è Bruno Guimarães e poi Gabriel e naturalmente l'Arsenal recupera il pallone, ancora il brasiliano Guimarães porta il pallone, lo accarezza con il destro da quella parte lì e poi rallenta, converge, si ferma, va a cercare Declan Rice ancora in grande calma, con pazienza l'Arsenal, siamo arrivati al 24esimo della ripresa, sempre 0-0, il Napoli resiste con Vergara che si aggrappa letteralmente alla maglia di Saka, che comunque riesce a tenere il pallone, mandarlo all'indietro, ancora Odegaard qui quasi da ala a destra, ecco il numero 8, tocca il pallone con il sinistro, cambio di direzione dall'altra parte, ancora in mezzo e anche cambio di ritmo, di velocità, Bruno Guimarães per Saka, passaggio un po' troppo potente, riesce comunque a controllarlo, poi Odegaard sul secondo palo, il pallone che resta lì, conclusione sballata di Zolis, nuovo entrato da sinistra, si è spostato in mezzo a creare ancora di più la superiorità numerica, però i giocatori dell'Arsenal per fortuna del Napoli non riescono a inquadrare la porta questa sera.
10: Qui un'indecisione da parte di Milinkovic-Savic su questo cross alto che non sembrava pericoloso, ha deciso prima di avanzare verso il pallone, poi ha fatto un passo indietro sbilanciando anche il compagno di squadra, nello specifico si trattava di Rachmani che ha perso il tempo del salto consentendo all'attaccante dell'Arsenal alle sue spalle di giocare questo pallone pericoloso arretrato in area, poi ancora una volta un errore in fase di conclusione dell'Arsenal.
5: È un errore anche con i piedi di Meret, che ricordiamo ha sostituito di Milinkovic-Savic, che ha sostituito Meret tra il primo e il secondo tempo, Odegaard, conclusione sulla schiena di Gilmour, sempre l'Arsenal a giocare il pallone, a venire in avanti sempre Odegaard, ancora lui sulla destra per Saka, poi
7: White ancora lì indietro, prima Conza, Guimaraes a venire incontro, anche Gabriel davanti, il suo movimento sempre Guimaraes, White largo, lato corto dell'area di rigore, una finta per mandare a vuoto Vergara, poi sul secondo palo colpo di testa, pallone alto, ultimo a toccare un giocatore dell'Arsenal, ma forse Incapié, ancora lui che è andato in mezzo, anche lui non ha trovato la porta, l'Arsenal manca un po' di ferocia sotto porta in zona gol, questo dobbiamo dire, forse l'unico difetto che possiamo trovare in questa partita alla squadra di Arteta, che sta per fare un altro cambio.
10: Esatto, perché vediamo che ha indossato adesso la maglia con il numero 29, Kai Havertz, probabilmente sarà tra poco il suo momento, chissà che non decida di giocare con due attaccanti, anche se immagino che sarà Gyökeres a uscire, perché il verbo di Arteta è sempre equilibrio, probabilmente entrerà anche un altro calciatore, Madueke con il numero 20, dunque doppio cambio in vista per l'Arsenal, mentre il Napoli ha conquistato un buon calcio di punizione nella metà campo avversario.
7: Non è che l'imbarazzo della scelta, come si dice, Arteta, bravissimo Favasulli a conquistare un calcio di punizione per il Napoli, che sposta il pallone sulla sinistra con Vergara al 27esimo, 0-0 al Maradona Marin, e poi Rachmani sulla linea centrale del campo, il movimento di Højlund, ma spalle alla porta e molto lontano dall'area di rigore dell'Arsenal, Di Lorenzo all'indietro. Adesso scambiano il pallone i giocatori della Napoli in orizzontale, difensori centrali da Rachmani a Rafa Marin, poi Vergara alza il pallone quasi a memoria per l'inserimento di Oliveira, sbagliato, ma poi Oliveira recupera il pallone e va anche a subire il fallo di Declan Rice. Buon momento per il Napoli, possiamo dirlo, mancano le occasioni nel secondo tempo alla squadra di Allegri, però dopo 20 minuti in apnea adesso il Napoli gestisce il pallone e prova a farsi vedere anche davanti, prova a costruire, soprattutto tiene l'Arsenal più lontano dalla propria area di rigore.
10: E parlavamo della freschezza, no, che ha garantito Antonio Vergara, anche in quest'ultima occasione c'è stata una dimostrazione, perché ha sbagliato un passaggio, una verticalizzazione affrettata a memoria, come dicevi tu Daniele Fortuna, e poi però è stato bravo a non rimanere sull'errore ma andare immediatamente a recuperare. Declan Rice alle sue spalle non se l'aspettava, gli ha toccato il pallone, si è messo davanti e ha guadagnato un fallo importante anche per far correre un po' il cronometro.
7: Havertz per Gyökeres, un'altra partita deludente per lo svedese, a proposito di acquisti multimilionari, non di questa stagione ma di quella precedente, dallo Sporting Lisbona, sì, comunque determinante nella stagione del titolo della Premier, però un mondiale deludente per lui, soltanto un gol segnato con la Svezia nella prima partita nel 5-1 con la Tunisia, continua ad avere parecchie difficoltà, non ha ancora segnato in questa stagione con l'Arsenal, adesso sostituito c'è Havertz che invece già ha segnato e come in Community Shield ma anche in Premier, mentre l'Arsenal porta questo pallone ancora nella metà campo del Napoli, lo gioca sulla destra col nuovo entrato con Madueke, giocatore arrivato lo scorso anno dal Chelsea all'Arsenal, giocatore giovane, perché poi questa è una squadra decisamente con un'età media più bassa rispetto al Napoli, altro argomento di discussione sui trentenni del Napoli, se ne è parlato, questo si riferisce, questo argomento si riferisce anche a tutta la questione degli infortunati. Madueke adesso può puntare Vergara al lato corto dell'area di rigore, un dribbling, poi gioca il pallone all'indietro, passaggi brevi per l'Arsenal con Odegaard che torna indietro, poi in mezzo c'è ancora Rice, sempre Odegaard largo, poi dall'altra parte a chiamare il pallone in questo caso è Gabriel, sempre Declan Rice, e poi Bruno Guimaraes viene incontro, si va a dare il pallone, imposta lui, tiene bene però il Napoli in mezzo, Odegaard, rete! Gran gol, conclusione potentissima con il sinistro del migliore dell'Arsenal, del migliore in campo con il pallone, prima tocca il palo interno e poi finisce in gol e finisce anche la resistenza del Napoli. L'Arsenal in vantaggio, Napoli 0, Arsenal 1, ha segnato Odegaard.
10: Pallone dentro, un dai e vai scolastico se vogliamo, ma ha giocato benissimo dall'Arsenal in una di quelle azioni che il Napoli era riuscito a disinnescare in diverse occasioni, perché si gioca sempre da quel lato nella maggior parte dei casi, lato sinistro della difesa per il Napoli, dell'attacco per l'Arsenal. Odegaard ha messo questo pallone filtrante, gli è stato restituito, si è portato palla sul sinistro e dal limite dell'area ha fatto partire questo tiro che è andato a baciare il palo. Milinkovic-Savic si è allungato, ma lì davvero non si poteva arrivare, perché palla sul palo interno e poi in rete per il vantaggio dell'Arsenal. Sicuramente meritato, peccato per il Napoli che aveva ben resistito fino a questo momento e forse era nel momento migliore, aveva riequilibrato se vogliamo il gioco.
7: Neres per Højlund e dunque insomma Neres è in grado di giocare, insomma, speriamo che lo faccia al meglio con le energie giuste e poi Luca. Un altro attaccante a questo punto dentro Lorenzo Lucca.
10: Gli unici due che ha in panchina se li gioca adesso quando mancano 14 minuti più recupero, e chiaramente non la possiamo definire mossa della disperazione, ma è sicuramente una mossa normale per un allenatore che a questo punto deve recuperare il match, e per farlo decide anche un cambio di modulo, visto che fuori un centrocampista come Lobotka e un attaccante come Højlund, dentro due attaccanti, Neres e Højlund, probabilmente Vergara, infatti è così. Adesso dal lato sinistro dell'attacco del Napoli, che viene lasciato a David Neres, si sposta e ha girato a mezz'ala trequartista.
7: Completa i cambi in questo modo Allegri al 32esimo con l'Arsenal che è appena passato in vantaggio con la rete del suo capitano, con Martin Odegaard, Milinkovic, Savic, alza bene un pallone morbido sulla sinistra per Olivera, Vergara si fa vedere praticamente in lungo linea, chiuso immediatamente, pallone recuperato da Declan Rice, poi Guimaraes, attenzione però poi alle azioni in velocità dell'Arsenal, ma qui non c'è più molto da perdere per il Napoli con l'Arsenal che scambia triangolazione, il pallone finisce però tra le braccia di Milinkovic-Savic, qui potrebbe avere spazio il Napoli, però dovrebbe anche correre, invece Olivera tiene il pallone, lo ferma, serve Gilmore che non sa bene chi servire, anche perché praticamente solo, isolato, fa la cosa migliore, va all'indietro, va da Olivera, serve poi Rafa Marin, viene incontro anche De Bruyne, dall'altra parte Rachmani, pressing però da parte dei giocatori offensivi dell'Arsenal di Havertz e poi anche di Solis, dall'altra parte ancora il Napoli manovrare, a scambiare Olivera in mezzo, porta l'uruguaiano il pallone con il sinistro, sempre Rachmani lì in mezzo, che fa Vasuli, va a sistemarsi sulla linea dei tre attaccanti, diciamo così, no? Con il Napoli in una situazione di possesso palla, Luca in mezzo, Neres a sinistra e fa Vasuli a destra.
10: Eh sì, evidentemente Allegri gli ha chiesto una spinta sia in fase offensiva che poi di ripiegamento difensivo. Favasulli è un giovane, in classe 2004, l'entusiasmo anche per questo debutto assoluto con la maglia del Napoli e in Champions nello specifico. E il Napoli adesso deve dare tutto quello che ha, energie probabilmente ridotte per chi è in campo già da 79 minuti, qualcosa in più sicuramente lo si aspetta dai subentrati.
7: Sì, pensiamo anche a De Bruyne, classe 1991, 35 anni, compiuti a giugno mi pare, calcio di punizione per il Napoli, Olivera all'indietro, Rafa Marin, 34esimo con l'Arsenal in vantaggio per 1-0, Rachmani e poi Marin, Milinkovic, Savic con il piede destro, rilancio per Lucca che lotta, poi il pallone resta lì, Neres non riesce ad arrivare in tempo, ma ancora Napoli in attacco, sempre Lucca, posizione da ala, largo sulla sinistra, cede il pallone all'indietro per Olivera, poi in mezzo Gilmore si ferma e allora l'Arsenal si sistema bene lì all'indietro, cambio di gioco per Favasuli, pallone troppo alto per lui, arriva l'ottimo anticipo di Incapié, ritardo Favasuli, c'è il fallo sul giocatore ecuadoriano dell'Arsenal, calcio di punizione per i Gunners, 35esimo, Napoli 0 Arsenal 1. Napoli nel secondo tempo di fatto non ha mai tirato in porta.
10: No, però adesso qualche segnale con un po' di linguaggio del corpo, anche di stanchezza, di alcuni giocatori dell'Arsenal che ho visto hanno iniziato a fare degli esercizi di stretching, quasi di recupero, da sottolineare anche la buona prima giocata in questa partita da parte di Luca, un rilancio di Milinkovic-Savic un po' dozzinale se vogliamo. Luca ha lottato, si è posizionato davanti a Gabriel, ha fatto sportellate, ha conquistato un buon pallone, poi l'azione non si è evoluta.
7: Bene il Napoli però, perché comunque continua anche bene a difendersi, ancora 5 Incapié, cross un po' sballato con il pallone che taglia tutta l'area di rigore del Napoli, ma Madueke dall'altra parte lo gioca all'indietro con il sinistro, rasoterra, poi ancora White in mezzo, Rice dai 25 metri, ancora Napoli dietro al pallone, bravo Vergara qui a lottare, poi è Havers in aiuto, ancora Madueke sulla destra, crossa, no, invece gioca il pallone all'indietro per White, poi Rice, Odegaard ancora vorticoso questo scambio del pallone, stretto, corto da parte dei giocatori dell'Arsenal che poi vanno dall'altra parte a cercare lo spazio per il tiro, conclusione alta con il pallone sopra la traversa, a tirare è stato Guimaraes, ha trovato lui lo spazio per il tiro, ci sarà un altro cambio adesso nell'Arsenal. White che ha spinto tanto nel primo tempo e soprattutto sarà lui a uscire, dentro entra Zubimendi, quindi insomma altro giocatore di spessore, di vaglia per l'Arsenal di Arteta, appunto, nazionale spagnolo. Vergara, ce l'anticipo su di lui, il pallone che però esce, rimessa laterale, Oliveira all'indietro per Rafa Marin, sempre Oliveira sulla sinistra, pressing da parte dell'Arsenal che però comunque non perde mai le distanze, riesce sempre a essere abbastanza corto, meno magari rispetto al primo tempo, ma tutto questo è fisiologico. Vergara sulla sinistra, proprio davanti alla panchina dell'Arsenal con Arteta in piedi, c'è Marin, c'è ancora il pressing però dei Gunners, pressing che obbliga Gilmour al retropassaggio per Milinkovic-Savic con i piedi, ancora per Gilmour, poi Rachmani si fa vedere anche in mezzo, Favasuli, Gilmour tocca il pallone, ci sono tre giocatori dell'Arsenal e davanti a lui soprattutto quelli del Napoli non riescono a muoversi come dovrebbero,
10: sì,
7: e allora si torna
10: poi
7: indietro
10: e ci sono 4-5 giocatori dell'Arsenal, adesso 7 addirittura già nella metà campo del Napoli senza avere il possesso palla. Questa squadra è anche atleticamente superiore perché continua a pressare all'83esimo minuto. Qui un po' di spazio per il
7: c'è
10: Napoli.
7: Campo per Di Lorenzo, non l'abbiamo praticamente mai visto spingere nel corso di tutta la partita. Oliveira in mezzo e poi De Bruyne largo sulla sinistra, Neres, vediamo se riesce ad andare l'uno contro uno, si ha lo spunto, no evidentemente, perché poi va a cercare De Bruyne in mezzo, in orizzontale, poi vanno a raddoppiare sul numero 7 del Napoli che poi gioca il pallone all'indietro troppo lungo, non sta bene
10: lì deve giocare l'uno contro uno perché ha Declan Rice di fronte e lui è fresco. Declan Rice ha giocato 84 minuti tra l'altro non risparmiandosi, un po' di coraggio adesso ci vuole,
7: però evidentemente le condizioni non permettono a Neres di fare quello che è abituato a fare. Favasuli invece continua a spingere sulla fascia, rimessa laterale da destra per il Napoli che non si arrende, grande generosità per la squadra di Allegri. 39esimo, l'Arsenal però in vantaggio per 1-0 qui alla Maradona con il gol segnato alla mezz'ora della ripresa da Odegaard. Ancora Napoli con Gilmour, poi De Bruyne torna indietro, però il belga Kevin De Bruyne tocca il pallone, passaggio, Rachmani si fa vedere anche lui, attenzione al contropiede perché è sbilanciatissimo il Napoli con Havers che può giocare il pallone in mezzo, Madueke solo, Milinkovic-Savic, poi ancora Madueke, Milinkovic-Savic a terra, conclusione, salva Rachmani, ancora Arsenal e poi grande aiuto la parte di Vergara che intercetta, può far partire il Napoli in contropiede, ma qui forse Luca ha commesso fallo Luca su Conza che è finito a terra.
10: Due decisioni molto contestate dal Maradona, perché l'azione, la doppia azione pericolosissima dell'Arsenal in contropiede è nata da quello che sembrava essere un fallo per, su Gilmour. Poi in questa controripartenza del Napoli Luca deve aver sbracciato, probabilmente Gabriel ha fatto vedere bene il fallo, l'arbitro è andato deciso ad ammonire il calciatore del Napoli. Peccato, perché qui il Napoli era stato bravo e fortunato nell'evitare il raddoppio ed era riuscito a far ripartire l'azione.
7: È stato bravissimo Vergara nel intercettare quel pallone lì, più da difensore che da giocatore di estro, di fantasia Vergara, ma questa è una partita complicatissima per tutti i calciatori del Napoli, che hanno resistito fino alla mezz'ora della ripresa. Adesso stanno provando a riafferrare la sfida, il pareggio almeno, mentre è Havertz, questa volta che gioca largo sulla destra, Bruno Guimarães in mezzo, vuole andare in velocità l'Arsenal, adesso ancora con Havertz che tocca il pallone per Odegaard, l'autore del gol che permette all'Arsenal di essere in vantaggio qui al Maradona. Ma due che scambiano il pallone i giocatori dell'Arsenal ai margini dell'area di rigore del Napoli, poi qui si ferma Odegaard, qui mancano anche energie per andare in pressing largo sulla destra, l'Arsenal con Declan Rice che poi va a giocare in mezzo da Madueke, chiuso da due, da tre, ma lui comunque riesce a tenere il pallone con il sinistro, lo porta indietro, poi va a servire Bruno Guimarães, Havertz ancora, buon anticipo qui da parte di Neres da difensore, ci sarà però calcio d'angolo per l'Arsenal, il quinto della partita per i Gunners, il primo nel secondo tempo.
10: Forse addirittura pleonastico, no? Sottolineare come l'Arsenal sia una grande squadra che dopo aver fatto l'1-0 sta cercando il 2-0, non ha mai pensato minimamente di chiudersi, di lasciare l'iniziativa al Napoli. Napoli che adesso sul calcio d'angolo ripropone due o tre giocatori lontani.
7: Battuta corta per Madueke che cerca lo spazio per la conclusione. Conclusione che arriva con deviazione di Luca, è andato a aiutare anche lui e ci sarà calcio d'angolo, il secondo di fila, questa volta dalla parte opposta, però dalla sinistra, dal lato della tribuna opposta a quella dalla quale vi stiamo parlando. Declan Rice è lui andare a battere il

0: lo spazio e fortunatamente c'è Rachmani. Era andato Bruno Guimaraes a cercare l'assist, buon contropiede ora per il Napoli. De Bruyne, si fa vedere Neres, il pallone che scorre, Raya, esce il portiere dell'Arsenal, comunque protetto da due compagni di squadra, è riuscito a bloccare, altro possibile contropiede, ma qui Havertz è veramente solo. È ancora ottimo il disimpegno di Oliver, arriva anche Luca ad aiutare, ruba il pallone ad Odegaard, poi è abbandonato Luca, alla fine perde il pallone anche lui, è stato commesso fallo sull'ex attaccante dell'Udinese, ci sarà calcio di punizione per il Napoli in una fase anche un po' confusa come è normale che sia nel finale a 2 minuti dal 90esimo con l'Arsenal in vantaggio per 1-0, ma qui il Napoli può attaccare, c'è campo per Rachmani, c'era anche l'inserimento in mezzo da mezzala di Lorenzo, non è stato servito, a sinistra il Napoli con Oliveira ancora più largo, Neres qui può cercare l'uno contro uno come si diceva prima con Declan Rice, con Berce in mezzo, De Bruyne, passaggio per nessuno lì nell'area piccola, avrebbe potuto concludere con il sinistro, De Bruyne era molto largo e invece ha cercato
1: l'azione perfetta, purtroppo nessuno aveva tagliato sul secondo palo e De Bruyne aveva la possibilità di calciare, era sì, è vero, nell'area piccola, nello spigolo sinistro dell'area piccola, posizione un po' defilata, ma aveva lo
0: era
1: specchio
0: solo.
1: Davanti, era solo, poteva assolutamente, doveva assolutamente calciare, ha pensato che ci fosse un compagno che l'avesse seguito con un taglio in quella che sarebbe stato sicuramente un appoggio a porta vuota, purtroppo quel compagno che potesse appoggiare a porta vuota non c'era.
0: E sarebbe stato un assist sublime, così come è stata meravigliosa tutta l'azione del Napoli, però dobbiamo dirlo, però non si è tradotta in una rete nel pareggio, rischiato tantissimo qui l'Arsenal. Entriamo nell'ultimo minuto del secondo tempo, poi ci sarà il recupero con l'Arsenal in vantaggio per 1-0 sul Napoli, Oliveira, poi si fa vedere Neres ancora, Oliveira, ma deve partire da lontano il Napoli, bravo qui Neres, Luca tocca all'indietro, De Bruyne ancora, c'è campo, c'è spazio, c'è Favazzulli che è completamente libero, Gilmour lo serve malissimo perché va direttamente su Incapié, di fatto un servizio per il terzino sinistro dell'Arsenal che è stato bravo, certo ha tenuto la posizione, però Favazzulli era largo, aveva campo, aveva spazio, 4 minuti di recupero che cominciano con l'Arsenal in attacco, magari con meno energie, però Odegaard sempre lui a cercare lo spazio per il tiro e invece porta il pallone giustamente all'indietro, non ha trovato lo spazio, non ha rischiato un tiro che magari sarebbe finito fuori, non avrebbe trovato lo specchio della porta o sarebbe finito sul corpo di uno dei difensori della Napoli, invece ancora l'Arsenal a controllare con il pallone che viene giocato a destra da Madueke, poi in mezzo ancora Bruno Guimaraes, limite dell'area di rigore, a giocare ancora, ma poi è il Napoli a recuperare su Zubimendi e poi rimessa laterale, arriva anche un cartellino giallo per un giocatore dell'Arsenal, per Odegaard mi pare.
1: Sì, perché in questo tentativo di ripartenza da parte di David Neres lo ha messo a terra con uno sgambetto alto, diciamo, e dunque a termini di regolamento ci sta, lui protesta ma sa lui stesso di aver commesso un fallo che meritava questo tipo di sanzione disciplinare.
0: Nel primo dei 4 minuti di recupero con l'Arsenal in vantaggio per 1-0 sul Napoli, vuole provarci fino alla fine, fino all'ultimo, De Bruyne qui lancio, Neres messo fallo, forse no, ma comunque il pallone si era perso oltre la linea di fondo, con rabbia calcia il pallone stesso Neres sui tabelloni pubblicitari, qui l'Arsenal ha anche la possibilità di guadagnare qualche secondo, proteste sì forse giustificate, però non sarebbe arrivata su quella palla lì Neres.
1: Sì, va anche detto che a volte a far infuriare il pubblico è un po' il metro arbitrale, no? Un arbitro che ha fischiato piuttosto poco questa sera. Un fallo di questo tipo quando mancano 2 minuti allo scadere del recupero con il Napoli proiettato in avanti è un fallo piuttosto fiscale che mal si sposa con il resto del metro adottato tutta la partita.
0: Guimaraes con Incapié che corre, lascia lì Favazzulli, bravissimo però Di Lorenzo in scivolata, può ripartire il Napoli, gioca questo pallone ancora con Gilmour, dall'altra parte c'è De Bruyne, sbaglia il passaggio per Neres, anzi sbaglia il passaggio.

0: Passaggio, c'è Declan Rice lì che ha capito tutto, è andato con i tempi giusti, l'anticipo, poi l'Arsenal che può partire con Madueke, Havertz davanti, largo sulla destra, è una situazione di 4 contro 4, anzi 5 contro 4, Odegaard dall'altra parte, conclusione e poi arriva il fuorigioco, c'era stata la rete di Havertz in posizione di fuorigioco, il primo assistente dell'arbitro, lo svedese Nyberg, ha alzato subito la bandierina, calcio di punizione per il Napoli che però qui ha rischiato moltissimo in una situazione di contropiede.
1: Con una palla persa ancora malamente da De Bruyne è difficile trovare il peggiore del Napoli nell'ambito di una partita in cui il Napoli ha fatto enorme fatica e in cui è anche difficile puntare il dito contro qualcuno. No, il Napoli si è sacrificato, De Bruyne però questa sera ha fatto davvero poco e ha sbagliato nel momento decisivo, quello in cui il Napoli poteva pensare di rimettersi in piedi.
0: Con tantissime attenuanti anche per Oliveira che adesso non riesce a controllare un pallone che
1: è difficile prendersela con Oliveira per il tipo di partita che ha fatto, grande sacrificio, grande attenzione, ottime coperture. E poi ci sta a perdere un pallone alla fine.
0: Poi questo è l'Arsenal e alla fine ha avuto le possibilità per segnare anche prima, poi lo ha fatto con il suo giocatore migliore, con insomma, questo genio di Odegaard che è andato lui, si è messo in proprio quando comunque ci facevano state delle difficoltà per l'Arsenal in avanti, perché comunque non ha trovato lo specchio della porta. Finisce qui con l'Arsenal che vince per 1-0 al Maradona. L'abbiamo detto, ha deciso Odegaard con la rete alla mezz'ora, le attenuanti sono tante per il Napoli, però questa è la terza sconfitta di fila, anche se questi sono i vice campioni d'Europa, i campioni della Premier e tutto quello che abbiamo detto e ripetuto più volte in questa radiocronaca. Piero Vitiello.
1: Solitamente si dice esce a testa alta, il problema è che il Napoli sta facendo l'abitudine, non era accaduto col Como dove aveva meritato di perdere, con l'Inter invece più recriminazioni che altro. Questa sera il Napoli ha lottato, ci ha creduto, poi però ci si è messa anche la sfortuna, i tanti assenti a cui se ne sono sommati altri due come Meret e Alisson Santos. Bisognerà anche vedere dal punto di vista dell'infermeria il Napoli come si rialzerà da questa partita. Di sicuro dal punto di vista della classifica, delle classifiche, il Napoli non è partito con il piede giusto. Decide Martin Odegaard, il migliore in campo. Non è un caso che sia stato il più giovane esordiente nella storia del Real Madrid, anche se il meglio lo ha dato e lo sta dando dal 2021 all'Arsenal.
0: E per il Napoli partita delicatissima di campionato con il Bologna ancora qui al Maradona, veramente non avrà altro risultato che la vittoria la squadra di Allegri. Grazie a Piero Vitiello per i suoi interventi, a Vincenzo Mercadante, a Danilo Datri per l'assistenza tecnica. Io ricordo che nella prima giornata del girone di Champions League l'Arsenal ha battuto il Napoli per 1-0, ha deciso il gol di Odegaard alla mezz'ora della ripresa. Linea a Roma, zona Cesarini, Francesco Albanese.
2: Zona Cesarini.
3: 22:56, dunque zona Cesarini. Non è arrivata la prima vittoria in Champions League per le italiane in questo 2026-2027, così come ieri aveva perso l'Inter in casa del Real Madrid, cade anche il Napoli, stavolta davanti al pubblico amico, davanti al pubblico del Maradona. Come avete sentito, a Napoli passa l'Arsenal 1-0, decisiva la rete nel secondo tempo di Odegaard, gara di grande sofferenza per gli azzurri che tra l'altro nel proseguo della stagione dovranno fare i conti anche con due infortuni, poi sarà valutata l'entità di Meret e Alisson Santos dovuti sostituiti per problemi di carattere muscolare, vedremo naturalmente l'entità di questi problemi che li hanno afflitti. Dunque il Napoli parte col piede sbagliato in Europa, così come del resto deve anche rincorrere in campionato, e allora auguriamoci che possa finire meglio domani con le altre due italiane impegnate sempre nella massima competizione europea. Stiamo parlando della Roma che alle 18:45 farà visita in Turchia a Istanbul sul campo del Fenerbahce, e poi la sera più tardi alle ore 21 il debutto europeo casalingo per il Como di Cesc Fabregas in casa, per appunto contro il Lipsia, gare che potrete seguire naturalmente sempre qui su Rai Radio 1 domani con Zona Cesarini in diretta a partire dalle 18:37. Ma vediamo che cosa è accaduto sugli altri campi europei. In questo istante è finita l'ultima gara che ancora si stava giocando, parliamo sempre della Champions League, la vittoria dello Sporting Lisbona casalinga contro i turchi del Galatasaray, un Paris Saint-Germain che al Parco dei Principi a valanga sconfigge lo Slovan Bratislava 6-1, il risultato in favore dei campioni europei in carica. Doppietta di Dembélé, tripletta di Ferran Torres, gloria nel finale anche per Fabian Ruiz del Napoli, sconfitto in casa dall'Arsenal, ve lo abbiamo detto. Rimonta vincente in casa del Liverpool sull'Atletico Madrid, era passata in vantaggio la squadra spagnola e poi ha subito il ritorno dei Reds, decisiva la rete nella ripresa di McAllister. Nel primo pomeriggio ancora avevano giocato il Barcellona contro il Feyenoord in casa, vittoria blaugrana per 5-1, Stoccarda che in casa si impone sul Viking per 3-1. Vi dico anche che campionati basket femminile, campionato del mondo, l'Italia ha sfiorato l'impresa, sembrava decisa la sfida contro l'Australia, invece nel finale l'Italia si era anche riportata in parità sul 77 pari, poi hanno vinto le australiane 82-80 e dunque azzurre eliminate al play-in. A me non resta che salutare Ombretta Conti in regia, ringrazio la parte tecnica Alessandro Foroni, Tony Tisi in redazione. Adesso arriva il GR1 da parte mia, da parte di Francesco Albanese, l'augurio di una serena serata qui su Rai Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. L'aereo di Zelensky sarebbe stato sfiorato da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo. A rivelarlo è il premier norvegese Støre. Sul fronte diplomatico, Kiev si dice pronta al compromesso e Mosca auspica una ripresa dei colloqui a tre con gli Stati Uniti. Trump, dopo la telefonata con Putin, sostiene che il leader russo voglia un accordo e invita anche Zelensky a fare un'intesa. La notte l'intervento del presidente alla convention dei repubblicani a Dallas. La politica: è arrivata in aula al Senato la nuova legge elettorale che potrebbe essere approvata in prima lettura entro la prossima settimana. Archiviato il ballottaggio, resta al 42% la soglia per il premio di maggioranza. Si riapre però la partita sulle preferenze. Il PD invita Fratelli d'Italia a votare gli emendamenti per eliminare i capilista bloccati. Forza Italia avverte: così la legge rischia di saltare. Fiori, palloncini e peluche. Squinzano si ferma per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, uccisa dall'ex compagno che l'ha gettata da un viadotto.
3: Palloncini in cielo all'uscita della bara, lo straziante ultimo abbraccio dei genitori Antonio e Franco, il lunghissimo applauso delle centinaia di persone, molte delle quali con il fiocco rosso o altri simboli contro la violenza sulle donne, accorse sul piazzale della chiesa Regina Maria per il funerale di Lorena Isceri.
4: È un dolore molto grande e molto forte, bisogna essere in questo momento uniti in questa battaglia fondamentale che riguarda tutti.
3: Tanti conoscenti, tanti concittadini, tanti sindaci arrivati da tutto il Salento per onorare la memoria di una donna, ha ricordato la cugina Francesca dall'altare, che tutti ricordano come solare e apparentemente forte.
5: Sicuramente non aveva bisogno di Federico, ma non aveva neanche bisogno di dipendere da un uomo, se per questo, ma da lui e da nessun altro.
3: Proprio sul significato dell'amore si è soffermato a lungo nella sua omelia Don Vanni Bisconti, rivolgendosi ai giovani.
6: Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
3: Squinzano, Alberto Francavilla, GR1.
2: Dopo il caldo, piogge e temporali colpiscono il centro-nord con danni e disagi in diverse regioni. A Milano chiusi parchi e cimiteri, nel Trevigiano una tromba d'aria ha danneggiato la copertura di una piscina, mentre in Liguria è esondato il torrente Lavagna. Domani allerta arancione in Veneto, Emilia, Romagna, Marche e Toscana.
7: Raffiche di vento oltre 120 km orari hanno accompagnato un violento temporale che si è abbattuto sulla costa versiliese. Una tromba d'aria che ha lasciato dietro di sé danni a stabilimenti balneari, cantieri nautici e abitazioni private, in particolare a Viareggio. La passeggiata è stata chiusa per motivi di sicurezza. A Forte dei Marmi, grandine come palline da tennis, tra Carrara, Massa e Montignoso si registrano allagamenti in strada e negli scantinati e blackout elettrici. Spostandosi verso l'interno, il fronte temporalesco sta creando criticità anche nel Fiorentino, con i vigili del fuoco al lavoro per numerosi interventi. Nelle prossime ore attese piogge con accumuli fino a 200 mm, diramata l'allerta arancione per temporali forti e rischio idrogeologico dalla mezzanotte e fino alle 18 di domani. Si moltiplicano in queste ore le ordinanze dei comuni con chiusure di scuole e parchi per motivi di sicurezza. Da Livorno alla Lunigiana e nel Pistoiese attivati anche diversi centri operativi comunali fino alla fine dell'emergenza. Firenze, Federica GR1.
2: Presentata a Roma la 25esima edizione del premio Fabrizio De André, dedicato alla musica e alla creatività libera da mode, generi e logiche commerciali.
8: 1000 iscritti, 10 finalisti. Il 18 e il 19 settembre nel parco Villa Bonelli a Roma, con la direzione artistica di Luisa Melis, scopriremo i vincitori del premio De André. Targa Faber alla carriera Paolo Rossi e Renato Zero, come ha annunciato Dori Ghezzi, presidente della Fondazione De André.
9: Sono felice di poter dare questo premio a Renato Zero, che adoro anche perché ci conosciamo da quando eravamo ragazzini, da quando avevamo cominciato a cantare. e penso che sia arrivato proprio il momento di dire tocca a lui, e sarà un momento veramente meraviglioso da vivere quella sera tutti insieme.
8: La targa a quelli che cantano Fabrizio andrà quest'anno alla Medit Orchestra e al cantautore abruzzese Setac, che reinterpreterà Fiume Saint Creek, Una storia sbagliata e Creusa de Ma.
0: Quando ero piccolo avevo questa cassetta di mia madre, quelle sonorità, quel mondo musicale mi affascinava e mi emozionava tantissimo, quindi la cosa incredibile fu quando poi arrivò la bellissima notizia della targa Tenco esattamente 40 anni dopo dalla sua, quindi incredibile coincidenza che mi...
1: Rai Radio 1 Sport.

0: In volo dalla Moldavia per Oslo, l'aereo di Zelensky ha rischiato di essere colpito da un drone, lo rivela il governo norvegese. Kiev minimizza. Legge elettorale, testo in aula al Senato, salta l'ipotesi ballottaggio, ancora aperta la partita sulle preferenze, voto entro la prossima settimana. Intelligenza artificiale, Giorgia Meloni in un videomessaggio, potenzialità e rischi, lavoriamo perché resti al servizio dell'uomo, a far discutere le dimissioni shock di un ricercatore di Anthropic. Palloncini rossi e commozione a Squinzano per l'ultimo saluto a Lorena, uccisa dall'ex compagno. Il parroco nell'omelia ricorda: l'amore non è possesso. Fine del grande caldo, ci siamo, almeno al centro nord. Temperature in calo e maltempo, danni in più regioni. Allerta arancione in Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Cinema Poker Azzurro a Venezia, applausi al Lido per Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, quarto film italiano in concorso, e oggi arriva fuori gara Mario Martone. Calcio Champions League, Napoli sconfitto in casa 1-0 dall'Arsenal. Basket, mondiali femminili, una grande rimonta non basta, azzurre battute dall'Australia ed eliminate. Buonasera da Francesca Giannini, lo avete sentito dai titoli, in partenza per Dallas per la convention dei repubblicani, primo appuntamento elettorale in vista delle elezioni di midterm. Trump torna sulle guerre in Iran e in Ucraina, ma in serata arriva una notizia shock da Oslo su Zelensky. Ci aggiorna in studio Enzo Arcieri.
1: Sì, secondo il premier norvegese Støre, l'aereo sul quale viaggiava il presidente ucraino Zelensky sarebbe stato sfiorato da un drone dopo il decollo dalla Moldavia. Støre non ha aggiunto ulteriori dettagli sull'incidente, mentre ha ridimensionato la vicenda una fonte della presidenza ucraina. Si è trattato di un allarme lanciato quando un drone russo ha violato lo spazio aereo moldavo e rumeno, ha detto la fonte di Kiev parlando con l'agenzia di stampa France Presse, e ha definito esagerata l'affermazione che il presidente ucraino abbia corso anche il minimo rischio. Il presidente Zelensky, che era diretto in Norvegia, dove ha partecipato al funerale di re Harald V, non ha fatto menzione dell'incidente nei suoi numerosi post su X. E proprio il presidente ucraino ha inviato un messaggio al ministro degli esteri italiani: credo che Zelensky debba guardare a tutti gli stati dell'Unione europea, ha detto il responsabile della Farnesina, a partire da quelli più grandi, non soltanto la Francia e la Germania, ma anche l'Italia e la Polonia. Anche Donald Trump ha parlato di Ucraina con i giornalisti prima di partire alla volta di Dallas per la convention del Partito Repubblicano. Il presidente ha affrontato anche la questione delle sanzioni dei 12 paesi europei alle colonie israeliane in Cisgiordania. Parlerò con loro, parlerò con Israele e scoprirò cosa ne pensano, quali sono le loro considerazioni, ha detto Trump, ma ascoltiamo il corrispondente.
2: Donald Trump è intervenuto sui principali dossier internazionali. Con il presidente russo Putin abbiamo avuto una grande conversazione, dice, vuole fare un accordo, e se Zelensky vorrà fare un accordo sarebbe molto positivo. Intanto il cancelliere tedesco Merz annulla una telefonata programmata con l'inquilino della Casa Bianca dopo i suoi commenti in cui si era felicitato per il segnale arrivato dalla vittoria dell'estrema destra di AfD in Sassonia. Quanto al conflitto con l'Iran, Trump poi dice, ci vorrà appena un po' più di tempo rispetto alle elezioni di metà mandato. Un riferimento al voto di inizio novembre, quello per il rinnovo della Camera e di un terzo del Senato, voto che è al cuore della convention repubblicana in Texas di oggi e domani. Eventi simili in genere negli Stati Uniti si tengono alla vigilia delle elezioni presidenziali, ma Trump ne ha fortemente voluto uno adesso. Il suo partito infatti è indietro nei sondaggi rispetto all'opposizione democratica, fisiologica voglia di cambiamento, certo, ma anche insofferenza per i prezzi al rialzo e per il prolungarsi della guerra in Iran. Sul palco del palazzetto della squadra di basket di Dallas, prima e dopo il presidente, si alternano esponenti dell'amministrazione, candidati, attivisti e semplici cittadini. Obiettivo: dimostrare che le scelte della Casa Bianca sono state nell'interesse dell'americano medio. Dallas, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Sì, un'ultima notizia arriva dal Golfo Persico e l'agenzia iraniana IRNA, che cita a sua volta fonti ufficiali. Ci sarebbero state delle esplosioni al largo dell'isola di Kejm, di Sirik e Minab in Iran. Probabilmente sono delle operazioni lanciate dalla Marina e dall'aviazione degli Stati Uniti. Per il momento questo è tutto quello che sappiamo, vi aggiorneremo nel corso delle prossime edizioni.
0: Grazie a Cere. Ora in Israele, dove mentre infuriano le polemiche sul 7 ottobre, il premier israeliano Netanyahu si è recato al confine siriano.
3: Sul monte Hermon, al confine con la Siria, accompagnato dal ministro della difesa Katz, il premier Netanyahu ha voluto lanciare uno dei suoi messaggi al nemico giurato, l'Iran. Non permetteremo che i terroristi arrivino lungo i nostri confini e siamo impegnati nel far cadere il regime di Teheran. Visite che servono anche a rafforzare la sua immagine durante una campagna elettorale tutt'altro che semplice. L'esclusiva del quotidiano israeliano Haaretz, che ha scritto di una telefonata intercorsa tra Netanyahu e il presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed, che lo avrebbe allertato giorni prima del 7 di ottobre su un possibile attacco di Hamas. Sono tutte bugie, la replica di Netanyahu, che ha deciso di denunciare per diffamazione il quotidiano. Ma tutta l'opposizione in blocco chiede verità sulla giornata più buia della storia di Israele. Intanto il governo israeliano resta sulla linea dura contro la Gran Bretagna dopo l'annuncio di sanzioni contro prodotti e persone degli insediamenti illegali in Cisgiordania da parte di Londra e altri 11 paesi. La chiusura del consolato britannico a Gerusalemme è forse la misura più forte. 30 giorni di tempo per terminare tutte le attività. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
0: La politica: è arrivato in aula al Senato il testo della nuova legge elettorale con il no al ballottaggio e l'incognita preferenze. Potrebbe essere approvato a Palazzo Madama entro la settimana prossima, mentre tornerebbe alla Camera, in caso di modifiche, il 28 settembre.
4: Nella voce di Marcello Pera c'è un po' di delusione, ma anche il senso dell'accordo trovato in maggioranza. Ritiro l'emendamento sul ballottaggio, annuncia l'ex presidente del Senato. Il centrodestra lascia cadere l'ipotesi doppio turno come quella di ritoccare la soglia per il premio, lasciando aperto il nodo preferenze. Dalla Lega, Matteo Salvini, dopo aver visto i governatori del nord e parlato di gestione collegiale, si dice soddisfatto. Contraria, aggiunge Fratelli d'Italia, solo la sinistra allergica alla volontà popolare. Roberto Rosso, Forza Italia.
5: Al primo punto rimane sempre la stabilità e la governabilità, non per una parte politica ma per tutti.
4: I lavori in aula terminano dopo cena, conseguenza dell'ostruzionismo delle opposizioni, che si iscrivono a parlare in massa per bloccare quello che definiscono un premierato mascherato palesemente anticostituzionale. Cambiano la legge ogni settimana in base ai sondaggi, lamentano i 5 Stelle. Ivan Scalfarotto, Italia Viva.
6: La decisione di scrivere questa legge elettorale deriva da una sola questione: la terribile paura di perdere e di andare a casa.
4: Volete davvero le preferenze? La sfida del PD a Fratelli d'Italia. Allora, votate i nostri emendamenti. Lucio Bondi, GR1.
0: Slitta alla prossima settimana il voto in commissione alla Camera sul disegno di legge antisemitismo, atteso in aula il 2 ottobre. Il testo prevede diversi emendamenti e la tempistica, ha detto il relatore Paolo Emilio Russo di Forza Italia, non ha motivazioni politiche. Lavoriamo per approvare il testo arrivato dal Senato. Critiche dalle opposizioni, con AVS 5 Stelle che da un sit-in davanti a Montecitorio parlano di legge bavaglio contro le critiche a Israele e Netanyahu. La maggioranza polemizza per la presenza in piazza delle bandiere di Hamas. Caro carburanti, il governo va verso una nuova proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio. Il taglio in vigore scade oggi, ma dovrebbe essere confermato per altri 10-15 giorni. Entro fine mese o al massimo i primi di ottobre è invece atteso il provvedimento con gli aiuti selettivi per alcune categorie di cittadini e imprese. Intervenendo in una trasmissione televisiva, Giorgia Meloni ha parlato dell'intelligenza artificiale, una sfida che questo governo ha messo al centro della propria azione, ha spiegato la Presidente del Consiglio. L'Italia è la prima nazione ad aver approvato una legge organica su questo tema.
7: Che l'intelligenza artificiale porta con sé delle potenzialità straordinarie. Il punto però è che porta con sé anche enormi rischi. Quindi noi ci troviamo a un bivio: scegliere tra un'innovazione che rimane al servizio dell'uomo e rischiare un'innovazione che finisce per condizionarlo. Questo governo ha scelto la prima strada per uno sviluppo dell'intelligenza artificiale che deve mantenere al centro la persona, i suoi diritti, la sua dignità. Quindi da una parte serve svilupparla, ma dall'altra serve mettere in sicurezza la centralità dell'uomo.
0: E il rapporto tra etica e innovazione tecnologica è anche al centro della scelta di un ingegnere di lasciare Anthropic, preoccupato delle prospettive dell'intelligenza artificiale generale e dal rischio di uno sviluppo fuori controllo.
8: Uno scenario degno del peggior film distopico. Sistemi autonomi sempre più evoluti che, senza garanzie sufficienti sul loro controllo, potrebbero portare all'estinzione umana entro il 2030. La denuncia arriva da Jacob Coxon, ricercatore di Anthropic, l'ultimo di una serie di insider delle intelligenze artificiali, dimessosi per ragioni etiche. Non bastasse poi, anche il responsabile della ricerca sull'allineamento ha confermato pubblicamente il rischio, stimandolo intorno al 10%. Una visione apocalittica, non c'è che dire, che però merita un'attenta lettura. futura, magari rovesciando la prospettiva uomo-macchina. Stefano Epifani, presidente Fondazione per la Sostenibilità Digitale.
9: Chi vuole fare allarmismo parla di intelligenze artificiali autonome che prendono il controllo, ma l'AGI, l'intelligenza artificiale generale, non è ancora una prospettiva. Il rischio reale è affidare processi sempre più complessi a sistemi che non comprendiamo fino in fondo. Non è la macchina a sfuggire all'uomo, è l'uomo che rischia di non riuscire più a capire, dirigere e correggere i processi che esso stesso ha messo in moto.
8: Mauro Zanda, GR1.
0: Pensioni con l'inflazione più alta, gli assegni nel 2027 potrebbero aumentare più di quanto previsto inizialmente dal governo.
10: Potrebbe costare 10 miliardi la rivalutazione delle pensioni nel 2027. A una maggiore inflazione corrisponde infatti un adeguamento degli assegni previdenziali al costo della vita più alto. L'Istat ha fatto sapere che l'inflazione acquisita a settembre è già al 2,9%, sopra il 2,8% previsto dal governo. Per stabilire l'aumento degli assegni bisognerà però attendere il dato relativo all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, che sarà diffuso a novembre. La rivalutazione non consiste però nell'applicare la stessa percentuale sull'intero assegno, perciò si stimano aumenti lordi mensili che variano da 29 a 96 euro a seconda dello scaglione di appartenenza. Intanto il dibattito sulla previdenza è più che mai acceso. Si valuta di consentire l'accesso alla pensione con 64 anni di età ai lavoratori che hanno iniziato a versare contributi prima del 1996, una misura che costerebbe 1,5 miliardi e che potrebbe essere finanziata con un contributo delle banche. Gelsomina Testa, GR1.
0: Tassi BCE verso la decisione di un aumento di 25 punti base a fronte delle possibili ricadute dei rincari dell'energia. Dopo lo stop di luglio, quindi, si arriverebbe al 2,50%. Meno chiaro invece è il percorso dei prossimi mesi. Di certo il prezzo del petrolio, che sfonda la soglia psicologica dei 100 punti base, acuisce timori di una nuova fiammata dell'inflazione che gli istituti centrali puntano a scongiurare. Rai Radio 1 a 12:00. Siamo alla cronaca. Squinzano, nel Salento, si è fermata per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, uccisa dall'ex compagno. Dal parroco, durante l'omelia, un appello al rispetto e alla libertà dell'altro. Le sue parole nel servizio dell'inviato.
11: Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
12: Davanti al feretro di Lorena Isceri, Don Vanni Bisconti ha parlato di amore e rispetto, rivolgendosi soprattutto ai giovani.
11: C'è una differenza abissale tra l'amore e il possesso, tra l'amore e il diritto di decidere della vita di un altro. Se una persona decide di non continuare una relazione, non ti sta togliendo qualcosa che ti appartiene, perché l'altro non ci appartiene.
12: Ad ascoltarlo anche Francesca, la cugina di Lorena. Sapevamo della fine della relazione, ha detto, ma non potevamo immaginare un simile epilogo.
13: È sempre stata una persona che sapeva quello che voleva, non aveva bisogno di nulla se non di amore. Cosa vogliamo dire? Che è caduta in questa trappola perché aveva bisogno di amore? Ci saremmo caduti tutti.
12: Abbracciando la bara bianca coperta di fiori rossi, il padre Franco ha preso la foto della figlia sorridente e ha mimato dei baci, come se fosse lei a ringraziare i tanti presenti che all'uscita del feretro hanno fatto volare palloncini bianchi e rossi, il colore di chi vuole dire basta alla violenza contro le donne. Da Quinzano, Simone Zazzera, GR1.
0: Svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Diabolik, l'ultrà della Lazio ucciso in un parco romano nel 2019. L'antimafia chiede gli atti alla procura.
14: Sono 7 i mandanti ora in carcere per l'omicidio di Francesco Piscitelli, noto come Diabolik, freddato mentre era su una panchina nel parco romano degli acquedotti a sparare un finto runner che in primo grado fu condannato all'ergastolo. Raul Esteban Calderon, che nel maggio del 2026 fu assolto dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma per insufficienza di prove, l'uomo in carcere per altri reati. Per gli inquirenti il mandante apicale dell'omicidio è Michele Senese, in carcere da 10 anni, storico capo dell'omonimo clan che avrebbe dato l'assenso per l'uccisione di Piscitelli. Per gli inquirenti il suo omicidio fu un'azione punitiva concordata con esponenti della malavita romana e albanese che gestivano il mercato della droga. Il delitto avrebbe generato un clima di assoggettamento e omertà. Per il GIP del Tribunale di Roma utilizzato il metodo mafioso per confermare l'egemonia sul territorio del clan Senese, egemonia però alla quale Diabolik si era affrancato rendendosi autonomo nel traffico di stupefacenti. Ma se cerchi di farti largo nel business della droga, droga senza il consenso finisci morto su una panchina. Queste le parole in un'intercettazione ambientale di Vincenzo Senese, figlio del boss Michele. Elena Paba, GR1.
0: Giovanni Brusca torna a parlare in aula della stagione delle stragi mafiose e chiama in causa la politica.
15: Per dargli uno strumento politico, questi attentati erano suggeriti dalla sinistra, in maniera che Berlusconi, quando scendeva in campo politicamente, poteva utilizzarli a suo favore.
16: Volevamo incolpare delle stragi del 92-93 la sinistra per favorire Berlusconi, lo rivela il boss, oggi collaboratore di giustizia, Giovanni Brusca, video collegato col Tribunale di Firenze da una località protetta. Testimone al processo per calunnia a carico dell'ex gelataio di Omegna, Salvatore Baiardo, l'uomo che azionò il telecomando dell'esplosivo di Capaci, rievoca la strategia stragista dai gergofili a Firenze nel 93 in poi e racconta: la mafia non riuscì a piegare lo Stato alle proprie esigenze e così i boss Rina e Bagarella ingaggiarono lo stalliere Vittorio Mangano per contattare Berlusconi. Al cavaliere, prosegue Brusca, mandammo anche una minaccia velata: se non ci avesse dato una mano avremmo piazzato altre bombe. Pochi mesi dopo, il fallito attentato all'Olimpico e la nascita di Forza Italia. Da 30 anni teoremi su mio padre senza prove. Il commento di Barbara Berlusconi per il legale della famiglia. L'inattendibilità di Brusca, già certificata da sentenze. Elena Baiocco, GR1.
0: Ci sono 8 nuovi indagati per omicidio aggravato dalla premeditazione, dal metodo mafioso e la distruzione o l'occultamento di cadavere. Nell'inchiesta per l'uccisione di Maria Chindamo, la 44enne imprenditrice di Reggio Calabria, scomparsa il 6 maggio 2016 e il cui corpo sarebbe stato poi dato in pasto ai maiali. Tra gli indagati anche alcuni parenti dell'ex marito, suicidatosi nel 2015. 3 anni di indagini, ma ancora nessuna risposta sulla sorte della piccola Cata. Aveva 5 anni quando nel giugno del 2023 scomparve dall'ex hotel Astor occupato di Firenze. Ora la procura chiede di archiviare l'inchiesta. Nessuna delle piste battute ha infatti portato ad una svolta e gli elementi raccolti non consentono di prevedere una condanna. La decisione passa ora al GIP. Calo drastico delle temperature al nord, disagi per il maltempo e la perturbazione di aria fredda in discesa verso sud. È la svolta del meteo che dovrebbe chiudere la fase delle ondate di calore.
17: Condizionale d'obbligo, perché col cambiamento climatico ormai bisogna stare allerta e chissà, qualche ondata africana potrebbe ancora stupirci. Non ci stupisce più invece quel che succede dopo il grande caldo: grandi piogge, temporali, grandinate e quel che ne consegue. Ad esempio, alberi caduti, è successo in Versilia per il forte vento, tetti scoperchiati, nel Bellunese sono volati via quelli di alcune case, nel Trevigiano quello di una piscina, rallentamenti alla circolazione, ne ha fatto le spese quella ferroviaria in zona Cremona, tromba d'aria nel Bresciano, interventi dei vigili del fuoco a Milano per gli effetti dei forti temporali. E per i temporali sarà giornata di allerta arancione in 4 regioni, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Le temperature calate bruscamente al nord, anche di 12 gradi, faranno altrettanto nel resto della penisola, a mano che la perturbazione atlantica, artefice dell'attuale quadro meteo, scende, come sta facendo, verso sud. Donatella Gori, GR1.
0: Sul tappeto rosso della mostra del cinema di Venezia, Edoardo De Angelis e il cast del Il fuoco che ti porti dentro, 4º film italiano in concorso. L'inviata.
18: Io sto morendo dentro dall'emozione.
19: Vanessa Scalera e l'emozione del concorso per Il fuoco che ti porti dentro, il ruolo nel quale l'attrice si trasforma nella madre violenta e totalizzante di Lino Musella.
20: Io mentre leggevo il libro, ma questa è una storia d'amore, non è una storia tra una madre e un figlio, è qualcosa in più.
19: Con il regista Edoardo De Angelis ed il resto del cast in sala sulla musica della Nigna, che firma una colonna sonora potente come questi personaggi. Applausi anche per Alvaro Orvacher in A Bon Petit Soldat, il film francese in concorso di Stéphane Brisé sulle aberrazioni del sistema economico che viviamo e che si è già aggiudicato il premio collaterale Film Impresa. E oggi Tony Servillo diventa un nonno per Scherzetto di Mario Martone e in concorso è Il giorno di NASA. 80 minuti girati sui tetti di Tel Aviv dai registi israeliani Rachel Zohr e Yuval Abraham. Oscar per Noah Derland. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
0: Al British Museum di Londra da oggi l'attesa mostra dell'arazzo di Bayeux, la corrispondente.
2: Esposizione senza precedenti. Finalmente il British Museum apre le porte al pubblico per l'arazzo di Bayeux. Una teca lunga decine di metri, illuminata nella penombra, contiene il prezioso manufatto dell'arte medievale. Un telo di 70 metri sul quale è ricamata la storia dell'anno 1000, la conquista degli anglosassoni da parte dei normanni e la famosa battaglia di Hastings del 1066. Un'opera d'arte senza precedenti che per la prima volta lascia la Francia e viene prestata al Regno Unito in segno di amicizia e condivisione. Un evento culturale che è stato inaugurato dal re Carlo, la regina Camilla e il presidente francese Macron. In poche ore sono andati esauriti tutti i biglietti per i prossimi mesi. Il British ha anche creato un sito dedicato in cui si racconta come l'arazzo dal nord della Francia attraverso il tunnel della Manica è arrivato a Londra. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
0: Ed ora la musica con il nuovo singolo di John Legend. Si intitola Daylight e anticipa il nuovo album Muse, in arrivo il prossimo 23 ottobre. L'undicesimo lavoro in studio dell'artista americano, definito il moderno Marvin Gaye per lo stile elegante e la voce soul, nasce dalla collaborazione tra John Legend e Pharrell Williams, che ne firma la produzione esecutiva. A mezzanotte 21 si chiude qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, in regia grazie a Gianluca Liberati ed Emanuele Rinaudo. Restate su Radio 1, ora c'è lo sport. Da Francesca Giannini a tutti voi l'augurio di una buona notte.
21: GR1 Sport.
22: Buonasera anche da Jacopo Barlotti. In Champions League, prima giornata, Napoli battuto 1-0 in casa dall'Arsenal. L'inviato.
23: La sofferenza del Napoli non è stata premiata, hanno vinto i più forti, ma l'Arsenal ha dovuto aspettare la mezz'ora della ripresa per passare con un sinistro potente di Odegaard, il migliore anima e gioco dei Gunners. Il Napoli aveva resistito fino a lì, anche alla mala sorte dei nuovi infortuni. Meret fuori alla fine del primo tempo, sostituito da Milinkovic-Savic, Alisson nella ripresa. Meret era stato fenomenale sul colpo di testa ravvicinato di Merino, attento sulla conclusione di Incapié. Il Napoli ha risposto in contropiede, due spunti di De Bruyne e Højlund. Saka dall'altra parte aveva tirato in curva solo davanti a Meret. L'Arsenal del secondo tempo ha schiacciato il Napoli fino alla gol. Il debutto elettrico di Favasuli è stato incoraggiante, l'occasione per il pareggio è arrivata nel finale, ma De Bruyne invece di tirare ha cercato l'assist per l'attaccante che non c'era. Napoli con Danilo Datri, Daniele Fortuna, GR1.
22: Gli altri risultati: Liverpool Atletico Madrid 2-1, vittorie con goleade di Barcellona e PSG, successi anche di Stoccarda e Sporting Lisbona. E in questo giovedì scendono in campo le altre due italiane alle 18.45 Fenerbahce-Roma, così l'allenatore giallorosso Gasperini.
24: È la competizione più importante a livello di club, dove tutti quanti, giocatori e allenatori, vogliono partecipare. Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi. Siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche, con quello che abbiamo messo in campo durante l'anno. Noi dovremmo essere bravi a credere nel nostro lavoro.
22: Alle 21 l'esordio del Como in casa contro il Lipsia. Ascoltiamo mister Fabregas.
25: Prima partita in Champions la storia del Como, per me è una partita in più che noi vogliamo fare il meglio per vincere la partita. Quanto si è alzato il livello e quanto tutti sono molto vicini uno all'altro con la competizione di che è difficile per me, no? Prima era più facile, c'era un 11, 12, 13 giocatori, dopo le altri sapevano più o meno si giocavano o no. Adesso nessuno può sapere si giocano o no domani, perché ripeto, lo stanno facendo molto bene e tutti sono, secondo me, preparato per dare una mano alla squadra.
22: Basket: ai mondiali femminili azzurre sconfitte ed eliminate dall'Australia. Non è bastata una grande rimonta nel quarto parziale. Risultato finale: Italia 80, Australia 82. Infine il tennis è ufficiale: le Next Gen Finals tornano in Italia. L'edizione 2026 del torneo di fine stagione riservato ai migliori giovani si terrà a Reggio Calabria dal 9 al 13 dicembre. Ed è tutto per lo sport. Buonanotte.
26: Radio 1, un mondo da sentire. Onda verde. Viaggiare informati.
1: Ben trovati da Michele Guidi di Rai Mobilità. Mezzanotte 24 minuti. Apriamo in A1 tra Cassino e Caianello in direzione Napoli, dove si registra la chiusura del tratto per un tamponamento tra due camion. Per chi viaggia verso Napoli, dopo l'uscita obbligatoria a Cassino, si può percorrere la statale 630 e poi la statale 6 Casilina fino a Vairano Scalo, con rientro in autostrada a Caianello. Ripartiamo ora dalla Lombardia, sulla tangenziale est di Milano, nei pressi di Carugate e Brugherio Nord, in direzione della l'allacciamento con la A1 si segnala un incidente. Torniamo proprio in A1 in
26: Rai, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Un drone ha sfiorato l'aereo di Zelensky, fatto avvenuto quando il presidente ucraino era in viaggio dalla Moldavia alla Norvegia per partecipare ai funerali di re Harald. Lo ha reso noto il premier norvegese Støre. Secondo Kyiv si è trattato di un allarme quando un drone russo è entrato nello spazio aereo moldavo-romeno e non è stato confermato il rischio per Zelensky. Dal punto di vista diplomatico si lavora ad un vertice a tre con la mediazione di Washington. Trump è sicuro, Putin vuole un accordo e Kyiv si dice disponibile al compromesso. Un incontro potrebbe esserci nelle prossime settimane. Trump ha parlato anche di Iran, affermando che la guerra finirà dopo le elezioni americane di midterm di novembre. Intanto è sempre tensione nello stretto di Hormuz. In serata, esplosioni vicino all'isola di Kashm. L'ONU lancia l'allarme affinché si rispetti la libertà di navigazione. E nella notte Trump parlerà alla convention dei repubblicani a Dallas. La politica, la nuova legge elettorale è arrivata in aula al Senato in prima lettura, potrebbe essere approvata entro la prossima settimana. Archiviato il ballottaggio, resta al 42% la soglia per il premio di maggioranza. Si riapre però la partita sulle preferenze. Il PD invita Fratelli d'Italia a votare gli emendamenti per eliminare i capi lista bloccati. Forza Italia avverte, così la legge rischia di saltare. Caro carburante, il governo va verso una nuova proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio. Il taglio in vigore scade oggi, ma dovrebbe essere confermato per altri 10-15 giorni. Entro fine mese o al massimo nei primi di ottobre è invece atteso il provvedimento con gli aiuti selettivi per alcune categorie di cittadini e per le imprese. La cronaca, 7 arresti per l'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma nell'agosto del 2019. Come mandante le manette a Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che opera a Roma. Sport, Champions League, al Maradona il Napoli perde 1-0 con l'Arsenal. Oggi Fenerbahce Roma e Como Lipsia. Il mondiale femminile.
2: Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo. Poco fa attacco ucraino sul lungomare di Sochi in Russia, almeno 8 feriti. E intanto Kiev ridimensiona l'episodio dell'aereo sul quale viaggiava il presidente Zelensky sfiorato da un drone. Enzo Arcieri.
2: Secondo il premier norvegese Støre, l'aereo sul quale viaggiava il presidente ucraino Zelensky sarebbe stato sfiorato da un drone dopo il decollo dalla Moldavia. Støre non ha aggiunto ulteriori dettagli sull'incidente, mentre ha ridimensionato la vicenda una fonte della presidenza ucraina. Si è trattato di un allarme lanciato quando un drone russo ha violato lo spazio aereo moldavo e rumeno, ha detto la fonte di Kiev parlando con l'agenzia di stampa France Press, e ha definito esagerata l'affermazione che il presidente ucraino abbia corso anche il minimo rischio. Il presidente Zelensky, che era diretto in Norvegia, dove ha partecipato al funerale di re Harald V, non ha fatto menzione dell'incidente nei suoi numerosi post su X. E proprio il presidente ucraino ha inviato un messaggio al ministro degli esteri italiani: credo che Zelensky debba guardare a tutti gli stati dell'Unione Europea, ha detto il responsabile della Farnesina, a partire da quelli più grandi, non soltanto la Francia e la Germania, ma anche l'Italia e la Polonia.
1: In tarda serata, esplosioni in Iran sull'isola di Keshem, a Sirik e a Minab. Proprio sul conflitto con Teheran è tornato a parlare Trump. Finirà subito dopo le elezioni di metà mandato di novembre, ha detto, assicurando che allora crollerà anche il prezzo del petrolio. Intanto negli Stati Uniti c'è attesa stanotte per il discorso di Trump alla convention dei repubblicani a Seattle, atteso intorno alle 3 italiane. Nelle Filippine almeno 87 dispersi nell'incendio di un traghetto nella provincia di Palawan, 5 le vittime accertate finora, 42 i sopravvissuti. Le fiamme non sono ancora state domate. In Italia, con la politica, è arrivato in aula al Senato il testo della nuova legge elettorale, con il no al ballottaggio e l'incognita preferenze. Potrebbe essere approvato a Palazzo Madama entro la settimana prossima, mentre tornerebbe alla Camera in caso di modifiche il 28 settembre.
3: Nella voce di Marcello Pera c'è un po' di delusione, ma anche il senso dell'accordo trovato in maggioranza. Ritiro l'emendamento sul ballottaggio, annuncia l'ex presidente del Senato. Il centrodestra lascia cadere l'ipotesi doppio turno come quella di ritoccare la soglia per il premio, lasciando aperto il nodo preferenze. Dalla Lega, Matteo Salvini, dopo aver visto i governatori del Nord e parlato di gestione collegiale, si dice soddisfatto. Contraria, aggiunge Fratelli d'Italia, solo la sinistra allergica alla volontà popolare. Roberto Rosso, Forza Italia.
4: Al primo punto rimane sempre la stabilità e la governabilità, non per una parte politica ma per tutti.
3: I lavori in aula terminano dopo cena, conseguenza dell'ostruzionismo delle opposizioni, che si iscrivono a parlare in massa per bloccare quello che definiscono un premierato mascherato, palesemente anticostituzionale. Cambiano la legge ogni settimana in base ai sondaggi, lamentano i 5 Stelle. Ivan Scalfarotto, Italia Viva.
5: La decisione di scrivere questa legge elettorale deriva da una sola questione: la terribile paura di perdere e di andare a casa.
3: Volete davvero le preferenze? La sfida del PD a Fratelli d'Italia. Allora, votate i nostri emendamenti. Lucio Bondi, GR1.
1: Caro carburanti, il governo va verso un'altra proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio per altri 10-15 giorni. Entro fine mese o al massimo i primi di ottobre, invece, è atteso il provvedimento con gli aiuti selettivi per alcune categorie di cittadini e imprese. In centinaia a Squinzano in Puglia per l'ultimo saluto a Lorena, la donna uccisa, lanciata da un cavalcavia dal suo ex, l'inviato.
6: Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
7: Davanti al feretro di Lorena Isceri, Don Vanni Bisconti ha parlato di amore e rispetto, rivolgendosi soprattutto ai giovani.
6: C'è una differenza abissale tra l'amore e il possesso, tra l'amore e il diritto di decidere della vita di un altro. Se una persona decide di non continuare una relazione, non ti sta togliendo qualcosa che ti appartiene, perché l'altro non ci appartiene.
7: Ad ascoltarlo anche Francesca, la cugina di Lorena. Sapevamo della fine della relazione, ha detto, ma non potevamo immaginare un simile epilogo.
8: È sempre stata una persona che sapeva quello che voleva, non aveva bisogno di nulla se non di amore. Cosa vogliamo dire? Che è caduta in questa trappola perché aveva bisogno di amore? Ci saremmo caduti tutti.
7: Abbracciando la barabella.